0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is

0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: 3, 2, 1, come on!
2: Turning out this music, yeah.
3: Disco Radio.
4: You make me feel alive again.

0: Qualcuno ha detto dance anni 90? Ah no, nel caso lo dico io. Ben ritrovati da me, sono Alessio Ravisi. Torna puntuale anche oggi il Rhythm History Extended Version, l'appuntamento che vi regalerà nel corso dei prossimi 60 minuti la migliore dance storica. Lo faremo tra un attimo, dal 1992, con una delle nostre chicche targata Thunder, con Nambato Grosso. Ritroveremo Supercar con Tonight. Partiamo dal 1996, Killing Me Softly di Regina.
1: Rhythm History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Car Gattiger, che era la colonna sonora di un cartone animato, magari i più grandicelli se lo ricorderanno, poi rivisitata in chiave dance nel 1999. Tra un attimo Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
0: Chiamate la dance anni 90, sono due gli appuntamenti, uno alla sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi siamo in replica al mattino prima dell'arrivo dei belli svegli tra le 5 e le 6, così vi diamo la carica giusta in questo caso per affrontare una nuova settimana lavorativa che mi sa che serve ancora di più visto che c'è stato il ponte, ci siamo rilassati ancora di più. Sono Alessia Luisi, tra un attimo My Body and Soul di Marvin Gardens, ritroveremo Another Way di Gigi Dag e Fabietto DJ con Fantasy's Creation, prima Gabri Ponte, questa è la danza delle streghe.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti al

0: All'interno della storia del ritmo non potevano mancare gli Snap. Con The Power, anno 1991, siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Roisi. Tra poco vi porto nel 95 con Alexia W.
1: Rhythmic History.
2: Eccoci qua.
3: Sì, prego, prego.
2: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
3: sì,
2: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
3: Davvero?
2: Fate bene, fratelli.
3: No, vabbè.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. Non dimenticate che ci sono tanti modi per ascoltare Disco Radio, per esempio in casa. Siamo in TV al canale 8858 di Sky, come vi ricordo sempre sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Oppure se avete Alexa, Alexa, apri Disco Radio. Vabbè, vi dico l'ultima e poi torniamo alla dea storica. Siamo anche sulla nostra app, correte a scaricarla sul vostro smartphone, dove ci potete riascoltare in podcast quando vi pare piace. Tra un attimo dal 92, Anticappella, troveremo i Bumblebee, prima Alexia con Me and You.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Eccola qui, una bella fable raccontata da Robert Miles. Si chiude l'appuntamento di oggi con la Storia del Ritmo? No, abbiamo ancora qualche minutino per stare insieme. Subito con Guru Josh Project, questa è Infinity 2008.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: C'era lo zampino del DJ Cerla che nel 94 remixò Chic e Tere, questa hit che chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Roisi, ci risentiamo domani alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme.
4: Ma che bello ritrovarsi qui il lunedì mattino dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica che ci ha svegliato anche oggi e che ritroverete questa sera a partire dalle 21. Ma buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Abbiamo diverso tempo da trascorrere insieme, la prima ora delle quali servirà da, diciamo così, cuscinetto, da allenamento per l'arrivo dei belli svegli, squadra al completo, come sempre dalle 7, ma intanto pochi secondi alle 6.
2: Disco.
4: Beh, abbiamo già preparato una delle nostre novità, vale la pena di ricordare a tutti anche il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete anche oggi potete inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Tra l'altro l'unico modo ufficiale per entrare a far parte del club dei quasi belli svegli. Allora, novità già pronta, abbiamo scelto il nuovo di Alok e Khalid, si chiama Dive Into Me.
1: Novità, novità, novità.
5: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: nuovo di Alok e Khalid che si chiama Dive Into Me su Disco Radio alle 6:03 di questa mattina di lunedì, l'inizio di una nuova settimana difficoltoso dopo questo weekend lungo che ci ha abituato a ritmi un po' diversi in molti casi, in altri invece non è cambiato assolutamente nulla, venerdì, sabato e domenica al lavoro in ogni caso. Anzi, a proposito, lavoratori, ci siete?
1: Lavoratori!
0: Io partirei subito con il primo messaggio, che è quello di Thomas da Lecco, pensionato affezionato, che sapete per tradizione ormai inaugura il nostro appuntamento, per cui lavoratori QBS siamo di nuovo qui in tal dì di lunedì, prim dì di una nuova settimana con la luna o senza luna, a tutti e per tutto che sia buona fortuna. Thomas da Lecco, pensionato affezionato, grazie Thomas, saluti anche a Jimmy il tulipano.
2: La verità è che nessuno riesce a fare il mio lavoro.
0: Cosa c'entra adesso questa roba? Allora, pronto?
3: Buongiorno capitano, Daniele Pascali, senatore, sempre sveglio e sempre presente.
0: Sì?
3: Dopo 3 giorni di belle vacanze,
0: ecco,
3: a Santa Margherita Ligure, mare stupendo, tempo stupendo, che dire, ci siamo abbuffati di focacce.
0: Vabbè, un grande classico, la focaccia ligure, che fai, vai lì e non la mangi? Grazie mille anche al nostro Daniele. Pronto, chi c'è da sentire? Pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano, buongiorno a tutti QBS, Matteo da Valbrona, direzione Monza. Dai capitano, che dopo un po' di pausa si inizia una nuova settimana. E detto questo, saluto tutti, saluto il mio amico Italo, sempre bello presente, i ragazzi della Porro. E che dire capitano, un saluto anche a te e la diciamo insieme?
0: Dai!
4: Lavoratori! Vamos! Milano è nero azzurra, vai
0: sapevo.
4: Capitano, ci siamo, vamos!
0: lo sapevo, ieri i festeggiamenti, mamma mia, c'era gente che sclaxonava. Poi scusami, ma è finito il campionato? Io non so nulla, ma è finito il campionato? Ma secondo me c'è ancora qualche partita, quindi ufficialmente poi con la fine del campionato altra festa. E poi buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano, buon lavoro lavoratori da parte di Simo, grazie mille Simo, pronto?
5: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony da Cinisello.
0: Ciao Tony.
5: Oggi è lunedì 4 maggio,
0: sì.
5: Ore 5.37,
0: che la forza
5: sia
0: con
5: 15
0: voi.
5: Gradi, giornata così, e che dire, siamo già appelli operativi al lavoro con la Disco Radio e lavoratori.
0: Oh, lo aggiungo anch'io, un lavoratori, e siamo già pronti a sentire la prossima. Nel frattempo 393-800-3000 per i vostri messaggi, se anche voi volete entrare a far parte del club dei quasi belli svegli.

0: Stars, che si chiama I Just Might, su Disco Radio. Mentre arrivano i vostri messaggi al nostro numero, il 393 800 3000, dobbiamo subito vedere chi c'è allora e sentire o leggere i vostri messaggi. Pronto?
1: You're my heart.
0: Chi è?
1: Io masso.
0: Sì?
1: Buongiorno Disco Radio.
0: Oh, buongiorno, buongiorno.
1: PS, buongiorno Fabri. Sono tornato,
0: sì,
1: sono vivo.
0: Sì.
1: Massimo da Milano.
0: Ciao Massimo, benvenuto nel club dei QBS. 393 800 3000. Buongiorno e buon inizio di settimana. Ci scrive la Daniela da Montebello Vicentino.
2: Lavoratori.
0: Aggiungiamo un lavoratori e poi...
3: Buongiorno lavoratori, buongiorno capitano, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
3: Qui da Verano Brianza la guardia giurata.
0: Sì, sì,
3: stavo dicendo, sto smontando dal lavoro dopo una lunga notte e volevo augurare a tutte le GBC d'Italia che smontano e che montano un buon servizio e un buon riposo.
0: Ma grazie.
3: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Ma figurati, grazie a te, buona giornata, buon riposo nel tuo caso e buon lavoro invece a chi evidentemente inizierà il turno da qui a breve. Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Lunedì non lo puoi vedere, ma te lo dico con una lacrima che segna il viso, doppio caffè a tutti per il morale. E lavoratori,
2: lavoratori.
0: E la Chiara da Santiago, grazie Chiara. Poi Marco da Gerenzano, buon inizio di settimana e complimenti a tutti gli interisti. Un saluto anche a Massimo che manda un bacio a Raffaella e Valentina. Vai di caffè, lavoratori,
2: lavoratori.
0: E poi pronto, c'è qualcuno che ci ricorda il numero?
4: 393 800 3000.
0: Sì.
4: Si è connessi con Disco Radio e si è messi così, ragazzi. Carica ragazzi, andiamo. Ciao a tutti, ciao lavoratori, ciao Fabrizio, ciao Giussi, ciao Le, ciao.
0: Un sacco di gente.
4: Ma
0: cosa succede? Sì. Sì.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie al nostro Tomeo. Allora, ricordato a tutti il nostro numero, forse c'è tempo per leggere anche il messaggio della Franci da Luino. Buongiorno a tutti i lavoratori, ieri sera una bellissima serata, siamo campioni, forza Inter. E vabbè, qui d'altra parte oggi è la giornata dedicata ai nerazzurri. E poi pronto.
5: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano.
0: Quella.
5: Sono Gary, il re del castello. Volevo salutare tutti i miei colleghi di Primaticcio, Zama e soprattutto le anguille del Po. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Vabbè, le anguille del Po che sicuramente torneranno anche questa mattina. Allora, abbiamo già scelto la prossima. Si tratta di uno dei nostri 80 history da suonare dal 1988.

0: 2.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum.
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
5: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
1: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno.

0: Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Allora, è già pronto un altro dei nostri ottantistori, per la verità il primo di questa mattina. Buongiorno Fabri, questa sera ad Asti ci saranno i fuochi d'artificio perché domani è patrono San Secondo. Vi aspettiamo, lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Grazie Massimo per questa segnalazione. Intanto stiamo tornando indietro nel tempo, lo facciamo sempre a quest'ora. 1998 per gli 8 Wonder.

0: Elisa e I Can Wait su Disco Radio alle 6.22 di questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Dai che ora dobbiamo andare a sentire un po' dei vostri messaggi al 393-800-3000. Ne arrivano diversi, per cui sentiamo chi c'è anche questa mattina. Pronto? C'è nessuno? Pronto?
2: Buongiorno Fabrizio e buongiorno a tutti quasi belli svegli. È volato un altro weekend lungo.
0: Sì.
2: Direzione Milano per gli ultimi due giorni di corso.
0: Ok.
2: E poi si ritorna alla base. Un saluto a Enrica e a tutti i lavoratori.
1: Paolo lavoratori.
0: Ciao, ciao. Grazie Paolo, grazie mille. Pronto?
3: Ciao Fabrizio, buona giornata a tutti, buon lavoro a tutti. Anche qui come me, stamattina sono andato da Sorozzano, settima chemio, la vita. Ciao ragazzi.
0: Ben bocca al lupo allora, chi sei però? Enrico forse? Enrico da Busto Arsizio, mi raccomando, pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno a tutti interisti, ah, che bella giornata, è un po' che non mi capitava alzarmi così contento e spensierato lunedì mattina, essere pronto già per andare a lavorare. Forza Inter!
0: E vabbè, oggi
4: ciao
0: è così.
4: Rosiconi!
0: Ma come Rosiconi, ma dai, un po' di sportività, ma insomma, pronto? Pronto?
5: Buongiorno capitano, buongiorno lavoratori, io trovo Valbrona.
0: Ciao Italo.
5: Basta, stamattina fa un po' freschino comunque, eh?
0: Sì?
5: Basta, sono finiti i ponti lunghi lunghi. Capitano?
0: No, ce n'è un altro.
5: Lavoratori, buon lavoro, un saluto Matteo e ragazzi della Porro. Capitano!
0: Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: No, c'è ancora il ponte del 2 di giugno, perché lunedì 1, martedì 2, quindi volendo ci si può collegare a un'altra giornata di festa. Poi non so quanti di voi potranno sfruttare questo ponte ulteriore o meno. Ciao Fabri, Paolo da Groppello Cairoli, inizia una nuova settimana, Milano è nerazzurra. Buona giornata e buon lavoro a tutti gli amici di Disco Radio. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Allora, musica, ma intanto al 393-800-3000 i vostri messaggi. Chi siete? Che fate mentre ascoltate la radio?

0: Il disco dei BTS si chiama Swim, sul disco radio alle 6:29 di questa mattina. Mamma, che puntualità, cioè quasi mi spavento delle nostre facoltà di stamattina.
1: Io mi stavo rilassando ancora lì sulla mia poltroncina, invece
0: tu stavi ancora bevendo il caffè, di la verità.
1: Quasi, sì.
0: E non sapevi che in realtà saresti stato coinvolto, dottor Gaias, con la solita citazione latina della giornata che ci arriva da Massimiliano da Bregazzo Confiliaro, provincia di Como, che tra l'altro ci manda anche un abbraccio, certo. citando dal commentario al sogno di Scipione,
1: sì.
0: Animus qui ex divinamente perfectus est. Nisi ad illam non refertitur.
1: Sì.
0: Ok, quindi traduciamo?
1: Allora, l'animo che è perfetto,
0: sì.
1: È perfetto, e c'era una parentetica che adesso non è.
0: Ha avuto origine divina.
1: Ha avuto origine divina, è perfetto. Nisi, se non.
0: Sì.
1: Se non, ripeti un po'.
0: Aspetta, Nisi ad illam non refertitur.
1: Se non si riferisce ad ella, se non riporta ad ella,
0: sì.
1: A quella.
0: Sì. Sì. E allora non trova pace
1: non trova
0: se
1: pace.
0: Non in essa.
1: Non trova pace se non in essa. Era quello che stavo dicendo,
0: certo.
1: Ricomponendo poi i pezzi del puzzle.
0: Beh, ma non è mica facile, ragazzi.
1: No, tra l'altro lui me la legge, ma io non la vedo. Quindi è una cosa che la mia mente a quest'ora deve carburare.
0: Ambrogio Teodosio Macrobio era lui a scrivere tutto questo tempo fa. Allora, sentiamo chi c'è al 393-800-3000. Pronto?
2: Ciao, QBS, Melania del Pignano.
0: Ciao, Melania.
2: Sembrano le 9 stamattina.
0: Ma come sembrano?
2: E niente, saluto tutti i miei amici che ascoltano il disco radio,
0: sì.
2: E anche i miei amici,
0: cioè,
2: lavoratori.
0: Ciao, ciao. Okay, molto bene, tutti i lavoratori. Pronto?
3: Ciao QBS, ciao disco radio, ciao capitano, il vostro bagnino Roberto da Parabiago.
0: Sì.
3: Inizia una nuova settimana verso Gorra Minore, apertura impianto natatorio.
0: Uh-huh.
3: E poi questo pomeriggio riposo, non si vedo l'ora. Ciao lavoratori.
0: Ah beh, un lavoratore ci sta sempre. Saluti anche alla Marina da Cerie.
4: Ciao Fabri.
0: Ma grazie Marina, pronto.
5: Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Una buona giornata a tutti i lavoratori.
0: Ma tutti, eh?
5: Oggi sono contento perché per me è venerdì.
0: Come venerdì?
5: Perché finalmente domani si riposa.
0: Ok.
5: Un saluto a tutti, una buona giornata da Danilo da Sedriano, l'autoferro tramiere di Milano. Ciao!
0: Grazie, grazie mille Danilo. Saluti anche alla Marti e a Gian, che ci ascoltano da Misinto mentre si allenano nella loro home gym. Come sempre a quest'ora del mattino. Buon lunedì a tutti. Allora, sono pronte anche le ultime notizie, direi. Il dottor Gaias, l'avete sentito poco fa, titolare della redazione questa mattina, con tutti gli ultimi aggiornamenti.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora vediamo che cosa è successo in Italia e nel mondo nella prima edizione di Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Non possiamo che iniziare dall'Inter, da Scudetto, il 21esimo alla festa di ieri dal boato di San Siro, alla fine della gara con il Parma vinta 2-0, fino alla conquista di Piazza Duomo, caroselli dei tifosi. Fino a notte fonda, ultra in corteo dal castello, ora via i preparativi per la parata con il pullman scoperto del 17 di maggio. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempi, unico indagato della procura di Pavia, mercoledì risponderà all'invito a comparire, ma non è chiaro se risponderà invece alle domande. Milano e la carenza di personale ATM, dall'11 di maggio i test in città per i 30 autisti reclutati in Tunisia, poi contratti a tempo con alloggio. Da sabato 9 maggio interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola, sospensioni e modifiche alla circolazione dei treni per tutto il fine settimana. Il calcio oltre l'Inter, ieri Bologna-Cagliari finita 0-0 con un omaggio a Zanardi, Sassuolo-Milan 2-0, Juve-Verona 1-1, si chiude questa sera la 35esima di campionato, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina, ci risentiamo tra un'ora.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Sono pronti anche le ultime notizie.
11: Ciao Fabio, sono Giusy. Buon lunedì a tutti, buon caffè, gente. Ciao.
0: Ma grazie, grazie
11: buon
0: mille.
11: Buon genovese Sparone.
0: Grazie,
11: baci,
0: grazie.
11: Baci.
0: Ah, ce n'era ancora.
12: Lavoratori.
0: Allora, grazie alla Giusy, al 393-800-3000. I quasi belli svegli, detti anche QBS. Sentiamo delle nuove voci, magari se non avete mai inviato un messaggio al nostro numero, una nota vocale. Questa è l'occasione giusta per farlo, mentre abbiamo già preparato la canzone di Alexia. 1999 c'era Happy.

0: Wanna Get Away, il disco era quello di Kungs e Boys Noize, c'era Getaway su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli del lunedì. Inizia una nuova settimana dopo un weekend lungo, e com'è andato? Tutto bene? Vi siete rilassati? Vi siete riposati? Siete pronti a trascorrere questa settimana per intero fino al prossimo venerdì? Allora vediamo chi c'è, pronto?
1: Disco Radio, QBS, buongiorno, buongiorno. Da Bourbonnais. Oggi giro corto intorno al lago d'Orta,
0: okay.
1: E ci sta, visto che ieri ho finito il trasloco e sono distrutto.
0: Ci credo.
1: 10 gradi e mezzo, ovviamente si sta da Odino. Buona giornata a tutti.
0: Lavoratori,
1: mi ero dimenticato.
0: Lavoratori. Aggiungiamolo allora, grazie. 393-800-3000, pronto.
2: Buongiorno Discoradio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano. Si inizia una nuova settimana, una settimana normale, non corta come quella passata.
0: È vero.
2: E non si può iniziare, ragazzi, sentite?
0: Cosa?
2: Con la musica di Discoradio.
0: Ma grazie, grazie mille. Allora, 393-800-3000, un saluto anche ad Andrea da Milano. E poi sentiamo chi c'è, pronto. Vabbè, la mocca. C'è la mocca.
3: Lavoratori!
0: Eccomi!
3: La mocca è pronta?
0: Sì.
3: Molto grande per tutti voi. Buona giornata, QBS! Ti abbraccio forte.
0: Aspetta che manca il saluto finale. Vabbè, ce lo siamo giocati così. Grazie intanto per il caffè prodotto per tutti, una moca enorme per accogliere tutti i QBS quasi belli svegli e lasciare posto tra poco alla squadra al completo, ma intanto dobbiamo dare anche qualche dettaglio rispetto a questa giornata, perché c'è l'almanacchiere con le sue perle di saggezza in arrivo. Cominciamo col dirvi intanto che siamo arrivati al 124esimo giorno dell'anno, siamo nella 19esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6:03 e tramonterà alle 20:11. La luna è calante ed è illuminata al 96,2%. Tra l'altro avete notato che luna rossa giallastra che appunto c'era durante la fase di crescita in queste giornate, poi diventava un pochino più luminosa e un po' più bianca, ma all'inizio davvero davvero molto bella. Beh, c'è il nostro almanacchiere da sentire con le sue perle di saggezza. Sentiamo quelle di questo lunedì. Pronto?
4: Buongiorno! Lunedì 4 maggio 2026,
0: sì?
4: San Silvano.
0: Okay.
4: E ricordate, quando si sbaglia non serve tornare indietro,
0: no?
4: Basta ripartire da dove si è sbagliato. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo sempre domani intorno a quest'ora con le sue perle di saggezza.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Disco Radio, QBS, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buona settimana intera a tutti.
3: Grazie.
2: Di sopravvivere. Direzione Monaco di Baviera.
3: Ah, lunga.
2: Di viaggio. Buona giornata a tutti. Andrea da Carasco, lavoratori.
3: Grazie Andrea.
4: Lavoratori.
3: Grazie mille Andrea e buon viaggio. Allora, c'è un ottantistori già pronto per voi. L'abbiamo scelto dal 1986.

0: C'è anche oggi, meno male. La garanzia.
1: Oggi deve, è lunedì.
0: E allora, signori, in diretta!
2: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
2: Che succede?
0: Paura in onda, belli svegli. 10, 6, 7, 8.
2: Buongiorno!
0: Dai, non era male, non era male. Dopo la carica di questo lungo weekend, insomma, mi pare che abbiamo immagazzinato sufficienti energie per iniziare bene questa settimana, no?
2: Non abbiamo perso la routine?
0: Ma no, dai.
2: No.
0: Allora,
2: no.
0: Venerdì niente buongiorno non c'è stato, perché non c'è stata la sigla, c'era una sorta di QBS extended, no?
2: Ok.
0: E ho dovuto far da solo, perché voi con il giorno rosso sul calendario non fate nulla.
2: Tra l'altro ho un problema. Mi è caduto il calendario in una vernice rossa.
0: È tutto rosso. Non distingui più un giorno dall'altro.
2: Tra l'altro io vorrei anche tipo, non so, un vestito rosso.
0: Sì, perché cioè, il rosso ti dona, un po' tamarro però.
2: Esatto. E adesso glielo dici tu a Valentino.
0: Già, però lì c'era anche una, diciamo così, fallo. Dote sartoriale che...
2: E beh, perché io non posso, cioè, io per forza devo vestirmi alle matte di Azzano San Paolo. Non c'è più, tra l'altro, credo. Non c'è più. Secondo me potrebbe essere il tema di un'altra mattinata,
0: Sì,
2: il nome del negozio dove compravate vestiti a basso prezzo.
0: Mamma mia, beh, perché ce n'erano, mica.
2: Sì, negli anni 90.
0: Mica sono nati adesso, c'erano già negli anni 80, secondo me.
2: Adesso, ma allora negli anni 80 forse non c'era tanto il problema.
0: No,
2: che costavano tutti pochi vestiti in generale.
0: Eravamo vestiti,
2: no?
0: Un po' di merda comunque. Allora, sono già le 7:01.
2: Come si dice tamarro da te?
0: Tamarese. Tamarro. Forse bene, zarro, no, un po' zarro.
2: Zarro?
0: Che,
2: zarro,
0: però, zarro? Che però è un po' più dell'ultimo periodo. Zarro. C'è un po' più tempi recenti.
2: Beh, no, Zarro c'era già anche nel 90, no? Lo Zarro, sì. Era. Ma non è roba da paninaro, tra l'altro, lo Zarro?
0: Bah, forse anche il tamarro.
2: Ma il tamarro, nasce con i paninari, no?
0: Può essere.
2: Quello che metteva la roba non vera.
0: È vero.
2: Non la marca finta.
0: Cioè, tu mi vuoi dire se ci sono delle... Mi vuoi chiedere se ci sono dei sinonimi di tamarro che i nostri ascoltatori conoscono?
2: Io, per esempio, da me si dice anche Zagamauro.
0: Ma dai, ti prego.
2: Zagamauro. Novità.
0: E voi quanti ne conoscete? Ditecelo.

0: su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. È lunedì, una nuova settimana con i sinonimi della parola tamarro. Aspetta, che non ti ho aperto, scusami.
1: È perché ogni posto c'ha un po' il suo, no? Nel senso sì, di modo sì, di sì, dire sì. Tamarro. Ma tamarro poi è italiano, sì. Cioè è stato aggiunto, immagino.
0: Sai che non lo so, bisogna andare a vedere nella, non so, nel vocabolario di Treccani per avere conferma ufficiale. Intanto c'è qualcuno che vedi, posto che vai, sinonimo che trovi. Per esempio Marco da Vicenza dice: da noi si dice panozzo. Ma no, i panozzi erano i paninari.
1: Panozzo gli altro, no? Erano gli altri all'epoca, erano
0: infatti,
1: i paninari.
0: Tutti griffati, ma ci mancherebbe.
1: Però, se da lui si dice panozzo...
0: Ma infatti, posto che vai, sinonimo che trovi. Le matte non ci sono più, te lo confermo.
1: Poi dopo qualcun altro dice che invece ci sono ancora?
0: Non lo so.
1: C'è un po' di...
0: Una deriva che abbiamo preso rispetto a questo negozio che... forniva abbigliamento a poco prezzo
1: al chilo
0: al chilo o a numero.
1: Cioè arrivavi alla cassa con questo sacco di roba che avevi in mano, non c'era tanto, non c'era allora le shopping bag, capito?
0: C'era il cestino,
1: no, c'erano le braccia.
0: Ok,
1: tu arrivavi proprio con
0: e buttavi sulla cassa.
1: Là sopra e c'era o la bilancia oppure ti contavano i pezzi e pagavi al pezzo.
0: E questo negozio appunto dove
1: a Bergamo le matte si chiamava,
0: dove si comprava a poco. Poi chi c'è da sentire? Pronto? Sentiamo.
2: Buongiorno belli svegli. Omar.
1: Sì.
2: Guarda che le matte al Zaino San Paolo ci sono ancora.
0: Vedi che ce lo segnalano. Belli svegli, avete visto Il Diavolo Veste Prada 2? Dice Christian. No, io non l'ho visto.
1: Dai Fabri, però, cioè, io sto non voglio andare per questioni di rispetto.
0: Figurati, sentiti libero assolutamente. Io in questi giorni
1: io andrò stasera,
0: sono un po' così. Pronto.
3: Buongiorno Omar, buongiorno Fabrizio. Guarda, quando ero ragazzina io, che avevo 16-17 anni, si usava dire tabbozzo.
0: Tabbozzo?
1: Bello tabbozzo!
3: Non so se l'avete mai sentito.
1: No, però mi piace un sacco.
3: Noi diciamo tabbozzo, guarda che tabbozzo.
1: Ma che tabbozzo.
3: Tamarro, tabbozzo.
0: Però aspetta che c'è un'appoggiatura tabbozzo. Tabbozzo.
1: Calabrese?
0: C'è un po' tabbozzo.
1: Calabria, Sicilia.
0: Pronto?
4: Buongiorno Disco Radio. Allora, quando andavo alle superiori, quindi inizi anni 2000.
1: Sì?
4: Si diceva truzzo.
1: Il truzzo, bravo, bravissimo.
4: Oh, ciao Alex,
0: ma dai,
1: milanese questo, il truzzo
0: ci sta davvero. Allora, come chiamavate i tamarri all'epoca? C'è un sinonimo che si usava dalle vostre parti più di tamarro?
1: Qualcuno vedi che dice Zauro? Il mio Zagamauro è l'upgrade di Zauro.
0: Zauro, guarda che è bello.
1: C'è lo Zauro e poi lo Zagamauro.
0: Cosa ha detto il nostro ascoltatore poco fa che me lo sono già perso?
1: Ma davvero? Truzzo.
0: Ma un
1: secondo fa l'ha detto
0: lo
1: Fabio.
0: So, cosa ti devo dire?
5: Comunque tamar è mercante di datteri.
1: E dici che arriva da quello?
0: Arriva da quello?
1: Ma no.
0: Treccani. Finisce mai di imparare.
1: Ma che imparare? Ma allora.
0: Ma lo dice la Treccani, mica lo dico io.
1: Devo andare a lavorare questi.

ascolto belli svegli perché iniziare la mattina ridendo di meglio non c'è.

0: se lo sa.
1: Niente, non ce lo vuole dire.
0: Adesso lo dice.
1: Ce lo dice, sei sicuro?
0: La degna conclusione, sì, l'happy ending. Eccola qua.
1: Ecco, no, mi pare una canzone giusta da abbinare al tema di oggi questa.
0: Tamarri diceva.
1: Un pochino, dai.
0: Però, allora, non lo so, sai, no, loro mi sa di no.
1: No?
0: No, perché Tony Bitoni comunque è considerato sofisticato per quanto
1: non so. Il principe de...
0: Non c'è, perché, scusa, le storie tese tu consideri Tamarri?
1: No!
0: Lui è un po' il corrispettivo,
1: Sì.
0: Voce pazzesca, taglio di racconto, volgare sì, ma con dell'acume. Quell'altro è uno dei più famosi performer artistici internazionali,
1: Quindi vuoi dire che
0: quel
1: è una
0: Gino
1: canzone
0: di Tony
1: da salvare
0: Cash.
1: Questa?
0: Sono due personaggi che messi assieme...
1: Allora, a proposito di personaggi, c'è qualcuno che ci dice: belli svegli, da noi in Piemonte si diceva... Tecnofollino.
0: Ma che bello tecnofollino. No, voglio esserlo un tecnofollino.
1: Pop killer.
0: No, troppo bello per essere.
1: Ma poi secondo me a me fa pensare ai folletti, cioè quelli che davanti alla cassa enorme di una disco cioè avevano un po' quel look lì.
0: Sì, però follino e non folletto, perché? Tecnofollino.
1: Scusa, zona che vai, parola che trovi, no?
0: No, follino nel senso di folle. Piccolo
1: sì,
0: folle.
1: Forse sì. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, ben svegli. Sono Luca da San Benigno.
1: Sì?
2: Dunque, da queste parti, nella provincia di Torino, qualcuno si allarga, osa dire anche Zamatauro. Che è
0: bello,
2: proprio 2.0
1: Zamatauro. Sai che mi
2: ciao.
1: Sembra il nome di una creatura
0: certo mitologica,
1: no,
0: è quello
1: Zamatauro,
0: con la testa di uomo
1: minotauro.

0: Cinghios.
1: Sì,
2: questo è proprio, sì, questo era proprio nel fumetto dei Paninari.
1: Sì, vero.
2: I Cinghios, me
1: i cinghiali, mamma sì, mia ragazzi, ma siamo tornati indietro veramente di 40 anni. Pronto?
3: Ma ciao ragazzi, sono Marco da Milano. Beh, ecco, veramente quando Marco, ero ragazzo Paninaro, io si diceva Maranza o Giargianese, sì, che poi è diventato Giargiana.
1: Eh sì, Giargianese, forestiero.
2: Però il Giargiana è più, ecco, lo straniero, no?
1: Sì, cioè, sì, nel sì, senso, il forestiero, quello che arriva da
2: Maranza,
1: fuori Milano.
2: Maranza, all'epoca nostra, ce l'hanno mutuato, erano i tamarri.
1: Sì, è vero, è vero, è vero.
2: Adesso invece sono diventati
1: quelli... C'è un'accezione un po' diversa, è vero, è vero.
2: E adesso sei un po' mischiato col delinquentello, un po'. Ma, il termine.
1: In effetti sono Giargiana anch'io, eh.
2: Sei Giargiana tu?
1: Mi arrivo da fuori Milano.
2: Sei di Legnano, vuoi mettere?
1: No, ma che di Legnano? No, no, assolutamente no.
2: Sei di...
1: Origio, infine.
2: Origio. Quanto è Origio da Legnano?
1: Da Milano una ventina
2: Legnano,
1: di chilometri.
2: Da Legnano
1: credo altrettanti, forse meno, forse
2: okay, quindi sei, meno. Sei Giargiana anche a Legnano.
1: Può essere. Ma adesso perché vogliamo considerare Legnano come il centro del mondo?
2: Legnano ha una sua dimensione.
1: C'ha una sua dimensione, cioè... è vero, è vero, è vero. Allora, c'è una canzone da sentire... Torniamo indietro nel tempo tra poco, dal 1994.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora... Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
4: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Raga!

0: e Trita Seregno chiude il 6 maggio. Sì, ma solo per 48 ore.
1: Ci siamo rifatti il look. Stessa anima, ma ancora più bello.
0: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura.
1: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
0: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
2: Disco Radio.
3: Ciao ragazzi, in siciliano, palermitano, invece si dice tascio.
4: Tascio? Con la T? Ho capito bene, aspetta che
5: tascio,
4: non ci sento.
5: Tascio.
4: Ok. Ma i gabber? Ma quelli sono un'altra categoria ancora.
5: Cioè. Che non sono tamarri quelli. Vestono un po' tamarri.
4: Nel
5: diciamo.
4: Mondo dance mi rientrano.
5: Sì,
4: no?
5: Però hanno anche una super mega dignità, direi.
4: Sì,
5: i gabber, capito?
4: Sì.
5: Cioè, godono di rispetto.
4: Ma quelle maglie un po' in acetato, super aderenti a scacchi, mi fa gabber?
5: No, sai che non sono ferratissimo sulle. Solito non c'ha scritto hardcore da qualche parte il gabber.
4: potrebbe essere. Allora, a proposito di dance, quella che si suonava una volta, quella che ballavamo una volta, 1994 per la prossima, che avrete già riconosciuto, c'è Ice MC, signori. Questa è Take Away the Color.

0: come on, get up.
1: Il disco di Ice MC si chiamava Take Away the Color, su Disco Radio, era il 1994. Allora, a parte la quantità di messaggi con Zarro Zarri che ci stanno arrivando, credo che probabilmente sia il sinonimo più diffuso di tamarro in assoluto, no?
2: Beh, nel milanese di sicuro, in generale, sì. Però ne arrivano tanti,
1: vero,
2: anche
1: vero,
2: Truzzo
1: vero.
2: Ne arrivano parecchi.
1: Truzzo, è vero, sì, che abbiamo detto poco fa.
2: Per esempio Alessandro Attorino ci dà tutte le categorie. Allora, c'erano i Truzzi, che vabbè, sono i tamari, i cabinisti, figli di papà, e gli skin.
1: Chi
2: erano? Skinhead.
1: Ah, certo, vabbè, lì allora potremmo allargare veramente la cosa.
2: Perché non era male anche andare sui vari generi, te li ricordi i darkettoni, metallari?
1: Secondo me ci potremmo andare in un'altra puntata dove sì. Allarghiamo un po' il tema. Sentiamo chi c'è.
3: I fuorisede a Milano si chiamavano e si chiamano ancora i mandarini.
1: I fuorisede, i mandarini.
2: C'entra i fuorisede. No, i tamarri, ragazzi.
1: No, i tamarri, non c'è, esatto, non c'entra sta cosa.
2: Sinonimo di tamarro.
1: Però c'è questo messaggio che ha colpito molto Marco, che è andato immediatamente a vedere come funziona la cosa.
4: Ragazzi, sto creando il mio tabbozzo virtuale.
1: Allora, buongiorno ragazzi, esisteva anche il sito Tabbots Simulator.
2: Con due B?
1: Tabbots, sì, con due B. Tabbots Simulator, in cui potevi creare il tamarro, il tuo tamarro online, modificare il suo motorino e farlo rimorchiare le tippe. Cercatelo perché era una bellezza rara. Buona giornata, amico.
2: Zio Ibra. Ibra.
1: Che esatto, che riguarda. Ricorda un po' il non Joe.
2: Le calze, zio.
1: Marco, l'hai creato il tuo tabbozzo?
4: Sì, ma allora, è bellissimo perché c'è la figosità.
1: Sì. Su cosa puoi modificare?
4: Allora c'hai lo scooter, sì, ovviamente, scooter, negozi. E quindi ti dà la lista: il Bauhaus, Blue Rider, lo Zoccolaro, il disco. Quindi, tipo, in che disco andiamo?
1: Ah, ok, quale disco scegliere per andare a ballare? E poi.
4: E poi, vabbè, scuola, lavoro, la tipa, ovviamente. Ragazzi, il rapporto con la tipa.
2: Sono andato sul sito Tabbots, non riesco più a usare il mouse.
4: Premiesc.
2: Ah, Premiesc. Sì, decisamente.
1: Si è messo
2: grazie.
1: Così stamattina. Oh! Allora,
2: oddio, per un attimo mi sono sentito senza potere.
1: Allora, 393-800-3000, un sinonimo di tamarro. Stamattina stiamo indagando come venivano nominati dalle vostre parti, chiamati dalle vostre parti, ad identificare quella figura lì di persona, no? Un po' sopra le righe, un po' tamarro effettivamente.
2: Non c'è un altro modo per tamarro, dire.
1: Tamarro. Adesso andiamo a vedere da vocabolario che cosa significa e poi ne parliamo, abbiamo ancora un po' di tempo per farlo. Intanto abbiamo scelto Kamrad e Hug Yourself.

0: che bello questo pianoforte nel finale della canzone di The Bowser, che si chiama Magnetic, su Disco Radio, le 7.33 di questa mattina di lunedì. Bimbo Minchia ha già detto, Gianluca, ma ragazzi, ma poi è un'altra cosa,
1: beh,
0: no?
1: Però un po'... No, però è più lo stupidotto il bimbo minchia.
0: Sì,
1: no,
0: un po'
1: non
0: sì,
1: è,
0: un
1: non
0: po
1: è Tamarro, sì, sì.
0: Qualcuno ci scrive Tanghero. No, Tanghero, Tanghero.
1: Tanghero cos'è? È un piatto. È un
0: il
1: piatto.
0: Tanghero?
1: Ho preso il tanghero allo spiedo. No?
0: Potrebbe essere.
1: Il tanghero è un pesce.
0: Oppure,
1: un pesce.
0: Il pesce tanghero, certo.
1: Sì. Preferisce a.
0: Se vai più in Argentina è il pesce tanghero.
1: È quello sì.
0: Pronto? Chi c'è? Pronto? Allora. Funziona niente. Pronto?
2: Noi li chiamavamo Tanzoni.
0: Tanzoni.
2: Ciao belli svegli.
1: Tanzoni.
2: Da Busto Arsizio.
1: Tanzoni. Quante parole abbiamo inventato per definire una categoria che potenzialmente potrebbe essere inutile. Questa era la schiena di Marco.
3: Okay. Creando il Tabot Simulator mi è partita la schiena.
0: Esatto. Certo. Senti, dottor Gaia, se c'è anche il dottor Gaia. In Sardegna, come si diceva?
4: Allora, si dice gaggio.
0: Gaggio?
4: Si dice ancora gaggio oppure gaurro.
0: Gaurro.
1: Gaurro.
0: Gaurro. Gaurro, tanta roba, mi piace.
4: Ma anche
1: il gaurro. Perché gaggio anche a Milano si usa, però
0: sì.
1: è più un termine che usano i tamarri per definire qualcosa di figo.
0: Ah, ok.
1: Gao è gaggio quello, no? Che,
0: okay.
1: Che
0: no,
1: ovviamente
0: invece...
1: qualcosa di figo per i tamarri è qualcosa di...
0: Ultra tamarro.
1: Tamarro per quelli normali.
4: L'ennesima certo. Potenza.
0: Qualcun altro ci dice burino, che vabbè, comunque è una parola che arriva dall'italiano, da vocabolario.
1: Sì, sì.
0: Oppure che paino. Paino.
1: Dalle mie parti si usava, eh.
0: Allora...
1: Soprattutto però quando era un abbigliamento
0: sì.
1: Tamarro, cioè
0: okay.
1: Ti metti una roba, è proprio paina quella maglia che hai messo, capito?
0: Okay,
1: quella roba lì
0: okay,
1: è più da oggetto.
0: Sì, anch'io avevo una memoria bergamasca a proposito
1: sì,
0: di paino.
1: Più Brescia secondo me, però
0: sì.
1: Poi
0: sì,
1: queste cose travalicano i continenti, capito?
0: Vabbè, certo.
1: Quindi anche due continenti distanti come Bergamo e Brescia trovano...
0: sono separate da un oceano.
1: La globalizzazione, sì, sì, sì.
0: Va bene.
1: Sono
0: allora.
1: Separate dal termo valorizzatore di Brescia. Che è,
0: certo.
1: Senti, allora. Qualcuno mi dice i tecnofollini di prima.
0: Sì?
1: Credo fosse una canzone o qualcosa che inneggiavano perché sono un tecnofolle, non ho le gambe ma solo molle.
0: Ah, ok.
1: Quindi okay. Tecnofollino da lì, probabilmente.
0: Deriva da lì. Va bene, allora ci fermiamo per un attimo, anzi no, per la verità non ci fermiamo perché dobbiamo dare la linea al dottor Gaias con le ultime notizie, ci fermiamo per quel che riguarda il tema, anche perché poi oggi lunedì ci sono i baby svegli che mi arrivano con un po' di anticipo intorno alle 7:30 esattamente.
1: I baby tamarri!
0: Ecco appunto, aspettiamo anche voi con colmi, canzoni e barzellette al 393 800 3000. Intanto le ultime notizie, c'è il dottor Gaias.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. L'Inter da scudetto, il 21esimo per i nerazzurri di Chivu a 3 giornate dalla fine. La festa di ieri dal boato di San Siro alla fine della gara con il Parma, vinta 2-0 fino alla conquista di Piazza Duomo, caroselli dei tifosi fino a notte fonda. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato in procura per mercoledì, fanno discutere le chat con l'ossessione per una ragazza che secondo l'avvocato non sarebbe Chiara Poggi. A Torino in manette un italiano autore di una violenta rapina lo scorso 10 marzo ai danni di un supermercato in via Laiolo. L'uomo aveva il viso coperto e aveva un grosso coltello da cucina. Il calcio oltre l'Inter, ieri Bologna-Cagliari 0-0 con il ricordo allo stadio di Alex Zanardi, Sassuolo Milan 2-0, Juve-Verona 1-1. Questa sera 18:30 Cremonese-Lazio, 20:45 Roma-Fiorentina. E tra le altre di sport, Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami davanti a Norris e Piastri. Il successo poi di Sinner per il tennis a Madrid, a lui il quinto Master 1000 di fila. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Tempo in peggioramento tra Piemonte e Lombardia per l'avvio della nuova settimana per il passaggio di un'area di bassa pressione. La giornata di lunedì sarà molto nuvolosa su entrambe le regioni con i primi fenomeni a partire dai settori montuosi del Piemonte, poi andranno a coinvolgere anche parte della Lombardia entro la fine della giornata. Contesto climatico comunque piacevole, seppur le temperature saranno in calo, valori intorno ai 18-23 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
6: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
9: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night!
10: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
11: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Allora, ci sono i baby svegli stamattina al 393-800-3000 con Colmi, Canzoni e Barzellette. O Mariolino, ci sei?
13: Certo!
0: Come è andato il weekend lungo?
13: Sono andato con lo zio Omar in crociera.
0: Davvero?
13: No, nel senso non con lui, però lì ci siamo incrociati.
0: Questa non era male, te la concedo. Grazie. Allora, 393-800-3000, Colmi, Canzoni, Barzellette, battute. Avevamo aggiunto qualcos'altro alla lista,
13: no,
0: per
13: basta.
0: Caso?
13: Il flauto. Ah, sì, flauto,
0: ah, il flauto. Le canzoni con il flauto o con la melodica, a seconda, sì, di cosa utilizzate a scuola. Se volete suonarci qualcosa lo potete fare. A proposito di suonare qualcosa, pensa un po', abbiamo scelto gli Anotra da risentire subito con Talk to You.

0: molto meglio così, perché detta come l'hai detta poco fa,
1: flatulenze non ti piaceva?
0: No, suonava un po' diversamente. Okay. Allora, vediamo chi c'è al nostro numero 393 800 3000. Pronto?
2: Ciao Mar, ciao Di Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino,
1: ciao
2: Giordanina, Trizzanino, Rosino, e volevo dire una barzelletta. Allora, il mio nutrizionista mi ha detto di bere l'alcol solo in occasioni speciali.
0: Ok. Vabbè,
2: però il mio psicologo mi ha detto di rendere speciale ogni occasione. Quindi...
3: certo, quindi...
2: Vabbè, ciao!
3: No, questa è una bella, credici!
0: Era bella, è
3: credici
0: vero.
3: Fino in fondo!
0: Sentiamo chi c'è ancora, pronto?
4: Ciao Marco, ciao Fabri, sono Roberto, ce lo conosco.
0: Oh, ciao Roberto.
4: Allora, ieri eravamo con la mia famiglia, no? Si chiacchierava dell'amore, io, mio papà, mio fratello, mia mamma.
0: Bello. E sa che menti, eh.
4: E chi era innamorato, chi meno. A un certo punto mio papà fa: beh, potrei anche essere innamorato, ma niente ti fa battere il cuore come... Prego, patente libretto.
3: Sì, vero.
4: Ciao,
3: concordo.
4: Buona giornata.
3: Concordo completamente.
0: Vero, vero, vero. Pronto?
5: Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino. Sono Benedetta e oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo, Benedetta.
5: Il bambino dice alla mamma e al papà: papà, mamma, voi preferite mio fratello gemello a me? E i genitori: cosa dici? Noi preferiamo tutte e due, cioè vi amiamo allo stesso modo. E bambino: beh, pensate questa cosa, voi ieri mi avete chiesto di aiutarvi a preparare la festa a sorpresa per il compleanno di mio fratello.
0: Sì.
5: E la mamma: ma questo che c'entra? E il bambino: il problema è che siamo gemelli. Ciao,
0: certo,
5: come va?
0: È certo.
1: Mi sono perso a metà del primo tempo.
0: Sono cose della vita, no? Essendo nati lo stesso giorno, se uno fa una festa sorpresa,
1: anche l'altro.
0: Così, Mario.
1: Però scusa, posso dirti, zio Fabri?
0: Cosa?
1: Se partorisci durante a cavallo della mezzanotte,
0: sono due giorni diversi, certo. Vedi che c'è sempre una soluzione.
1: Ma guarda che io sono acuto.
0: Sei acuto, veramente, Mariolino.
1: Andiamo di nuovo sull'acutangolo.
0: No, lasciamo perdere. Piuttosto ricordaci che cosa si fa in questa parentesi dedicata.
1: Sentiamo
0: ai più piccoli.
1: Sentiamo colmi, canzoni, barzellette,
0: Battute
1: e canzoni col flauto dei nostri amici per i svegli. Per cui dai, rubate il telefono e mandate un bel messaggio al 393 800 3000.
0: Mentre

0: Fino in fondo i Sound Lovers, c'era Wonderful Life dal 2000 su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, Mariolino, torniamo ai colmi, alle canzoni, alle barzellette, alle battute?
1: Volentieri!
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao!
0: Allora, cos'è successo? Aspetta. Ragazzi, cioè quando la tecnologia...
1: Non è la tecnologia! Se lasci il refresh,
0: ma no, è che dovrebbe... Vabbè, lasciamo perdere. Pronto.
2: Ciao Zio Fabri, ciao Zomar, ciao Marioli.
0: E allora però, guarda che divento
1: allora,
0: cattivo.
1: Dobbiamo fare un lavoro per cercare di capire come mai ci sono questi spasmi all'indice dello Zio Fabri.
0: No, ma non è colpa mia. Pronto.
1: Che gli parte...
2: Ciao Zio Fabri, no. Ciao Zomar, ciao
1: Mani in alto, tieni le mani in alto.
2: Sono Zio Zalignano, ho preparato questa barzelletta per voi.
0: Sentiamo.
2: Una maestra chiede a un bambino che si crede saputello.
0: Sì.
2: Traducimi questa frase.
0: Sì.
2: Che Dio t'assista.
0: Sì.
2: Il bambino risponde. No. What God taxi driver.
3: No, ma non è proprio. Non è proprio. È proprio così, però. Vabbè, si lavora sull'inglese, ci siamo con calma.
0: Pronto.
4: Ciao, sono Enzo.
3: E ciao Dylan, Enzo.
4: Da Giussano.
0: E Dylan.
4: E sapete perché la mamma piange quando la figlia si sposa?
0: No?
4: Perché ha perso la donna delle pulizie.
3: No. Magari. No. Magari. È la figlia che piange perché si da chi da che.
0: Allora ci mandano anche un rebus, ragazzi.
3: Eccoci.
0: Allora, pronti. Il rebus è buon, scritto in lettere naturalmente. Sì. È una fetta di fontina subito sotto.
3: Mm-hmm.
0: Che secondo voi che cosa significa?
3: Buon appetito.
0: No.
3: Buoni grassi saturi.
0: No.
3: Dai, buoni grassi.
0: Dai,
3: buoni...
0: ci sei quasi vicino.
3: Buone,
0: che arrivano da dove?
3: Dalle capre, buone capre, buon no, latte, buon latte.
0: Quasi. Buon una volta latte, lavorato, cosa diventa? Un
3: formaggio. Buon 4 maggio, buon 4 maggio.

0: Su, ce n'era già un'altra secondo me che si chiamava Taka Taka tempo fa, può essere.
1: Waka Waka.
0: No, vabbè, anche, ma. E adesso vediamo se trovo un Taka Taka. Intanto, Mariolino, che cosa facciamo?
2: Ma chi se ne frega del Taka Taka?
0: Non si chiamava Taka Taka, si chiamava Taka Ta. Tanto per citarne una brutta.
2: Vogliamo rimetterla?
0: No!
2: Per sentire la differenza?
0: No.
2: Tutte.
1: C'erano anche i baby svegli col flauto
2: nella canzone. Ora. Sì, li ho sentiti. Io avevo chiesto i baby svegli col flauto.
0: Sì.
2: Non che uno dall'altra parte dell'oceano, Porto Rico, facesse esibire il figlio in una canzone reggaeton col flauto.
0: È un'altra cosa.
2: Cerchiamo di capirci. Ascolta, ho una curiosità bellissima, zio Fabri.
0: Oh, sentiamo.
2: Sai come si chiama il sushi che fa il solletico?
0: No.
2: Il nigiri giri giri giri giri giri giri.
0: Oh mamma, arrivati alle 7.54. Questa come è intervenuta, scusa?
2: Lo zio Omar lo stava ordinando l'altra sera e lo scemo l'ha detto al cameriere. Con tanto di dito nel costato.
0: No,
2: bisogna dare delle pastiglie a quell'uomo lì perché non si rende conto che c'ha 53 anni
0: così. No,
2: sì,
0: al cameriere.
2: E sei di ieri.
0: E lui.
2: Tra le altre cose, i camerieri, i cinesi, tu sai che hanno come proprio caratteristica principale il senso dell'umorismo, no?
0: Certo.
2: Ce ne fanno proprio una bandiera loro.
0: Sì.
2: L'ha guardato come per dire: adesso finisci in cucina e diventi sushi tu. E sai cosa è successo?
0: No, cosa è successo?
2: Che se l'è presa perché non sembra, ma zio, ma quando è a mangiare al cinese o al giapponese è suscettibile.
0: No, vabbè, niente. Allora io chiuderei con il prossimo.
2: Io chiuderei per sempre. Se
0: può essere, pronto, pronto.
3: Ciao Disco Radio, sono Christian da Brembate Sopra.
0: Sì,
3: ciao
0: Christian. Il papà di Benedetta.
3: Adesso tocca a me.
0: Ah,
3: due amici si trovano dopo tanto tempo.
0: Sì.
3: E la moglie, e uno gli dice: cavoli, ma tua moglie è proprio brava a nuotare.
0: È vero.
3: Ma dovresti vedere quando va sott'acqua. Maria, vai sott'acqua. E la moglie sparisce sott'acqua.
0: Oh,
3: l'unica brava. Dopo mezz'ora: ma Franco, ma tua moglie non è ancora salita dall'acqua. È passata mezz'ora. E avrà trovato qualcuno con cui chiacchierare.
1: Certo, certo.
0: Dai.
1: La freestyle.
0: Vabbè, possiamo chiudere qui, Mariolino? Forse è il caso.
2: Piacerebbe dire di no, ma mi sa che è il caso.
0: Allora, 393-800-3000, colmi, canzone, barzellette. Torniamo domani intorno alle 8 con i baby svegli.
2: Oh,
0: ciao
2: sì.
0: Mariolino.
2: Ciao.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Allora, mi dicono che abbiamo una disco radio bag da regalare. C'è questo effetto papa. Ecco, finito. Sì, no, dicevo, mi dicono che abbiamo una disco radio bag da regalare, è vero?
6: Eh sì.
5: Perché c'è cosa?
6: È lunedì cinema, ragazzi, lunedì.
5: È lunedì cinema, ragazzi, per forza. Quindi tra poco recitiamo un film famoso.
6: Oh, cioè, che bello.
5: E voi dovete indovinare di cosa si tratta. Speriamo
6: non, non ha scelto una scena proprio emblematica, Marco, ma è un film proprio cult.
5: Poi vedremo. Intanto Offenbach e Cynical.

0: Mesdames et messieurs, abbiamo appena risentito Sinico.
1: Chi?
0: Sofiane Pamar. Allora, c'è un disco nuovo da ascoltare, quello delle 8.
2: Disco Radio.
0: Che poi è anche una delle nostre novità, per cui stiamo un po' temporeggiando sull'arrivo del lunedì cinema di oggi, perché è una scena difficilissima quella da interpretare.
3: Ma
0: tra
3: non
0: poco.
3: È vero, non
0: un
3: è
0: livello
3: vero.
0: Proprio di
3: guarda,
0: empatia
3: sì,
0: col personaggio che va provato.
3: Sì. Shining, guarda proprio.
0: Va cercato. Però il film è famoso, secondo me
3: sì,
0: più di un dettaglio che vi farà capire appunto di che film si tratta.
3: Beh, uno soprattutto.
0: Esatto. Intanto c'è un disco nuovo da ascoltare, quello di Hervé, si chiama Lie to Me.

0: Il disco di RV si chiama Lie to Me su Disco Radio. Nell'appuntamento con i belli svegli di oggi abbiamo detto che c'è lunedì cinema, e quindi, a parte la sigla per cui tra poco swingheremo, ma poi c'è un film da indovinare, cioè reciteremo la scena, una scena di questo famoso film, e a voi spetterà il compito di indovinare di quale film si tratta. Scriverci il titolo in un messaggio di testo e il più veloce si porta a casa i nostri gadget, la nostra Disco Radio Bag.
1: Giusto il titolo, eh? Corretto, corretto.
0: Esatto, non che se non lo sapete non buttateli a caso, perché le probabilità di indovinare sono
1: moltissime. Siccome a volte sono titoli stranieri, a volte hanno l'articolo, a volte hanno gli accenti, gli apostrofi, dovete scriverlo perfetto, va
0: certo,
1: bene?
0: Certo, assolutamente. Allora, se siamo pronti partirei dalla sigla, ovviamente.
1: Ragazzi, si swinga! Gente che mi manda la foto del suo swingers.
0: Davvero?
1: Sì. Alcuni enormi, alcuni. Alcuni piccoli. Questo è quello piccolo. E questo è
0: quello piccolo, un po' fastidioso, sai. Allora che bello, inizia lunedì cinema, quindi siamo pronti per recitare a livello Oscar proprio, la scena.
1: Io arrivo a livello Omar, se vuoi, già Oscar. Però tu, e basta.
0: È già tanto comunque. Allora, se siete pronti ad indovinare di quale film si tratta, direi che possiamo partire così.
1: Facciamolo.
2: Chi sono?
3: I Cullen.
2: Sono i figli adottivi del dottor Cullen e signora. Sono venuti qui dall'Alaska, diciamo, qualche anno fa.
3: Stanno sempre per i fatti loro.
2: Sì, perché stanno tutti insieme, cioè insieme. Quella bionda si chiama Rosalie e il ragazzone Bruno è Emmett. Hanno una storia. Non sono sicura che sia legale.
3: Jessica, non sono davvero parenti.
2: Sì, ma vivono tutti insieme, lo capisci? Ecco, guarda, quella bassa coi capelli neri è Alice. Lei è strana veramente, sta con Jasper, il biondo che ha l'aria di uno in agonia. E il dottor Cullen è tipo padre adottivo / ninfo.
3: Potrebbe adottare me.
2: Lui chi è? Lui è Edward Cullen.
0: È uno schianto assoluto, ovviamente.
2: Ma a quanto pare nessuna di noi gli sta bene.
0: Sai che me ne importa, figurati. Per cui...
2: Sì.
0: Sul serio, non ci perdere tempo.
2: Non pensavo di farlo.
0: Dai.
3: No, infatti non. Poi va così, non ci
0: certo,
3: perde,
0: esatto, assolutamente, no, neanche un po'.
3: Sì, ma neanche un attimo. Vabbè, allora, facile, dai, facilissimo.
0: Sì, anche perché ci sono dei nomi che insomma ci portano lì. 393 800 3000, il titolo del film, e vince il più veloce di voi.

0: Tonight su Disco Radio, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, ma soprattutto ci siete voi. Qualcuno ha indovinato correttamente il titolo del film, ma non è stato abbastanza veloce, tanto quanto Federica da Verano Brianza.
1: Buongiorno Federica.
2: Ciao, buongiorno.
0: Benvenuta su Disco Radio, Federica. Che fai? Sei in movimento?
2: Sono appena arrivata fuori dal lavoro.
0: Ah, quindi parcheggiato, sei tranquilla.
2: Sì, sì, parcheggiato, fatto veloce perché essendo sotterraneo ho detto poi magari non prende il telefono.
0: Certo.
2: Quindi ho fatto tutto di corsa.
1: Ma che ora inizi?
2: Flessibile, tra le 8 e le 8 e mezza.
0: Ah, okay, vabbè, okay. Quindi possiamo tenerti anche 20
1: fino
0: minuti
1: fino alle 8:40.
0: Esatto.
2: Sì, sì, va benissimo.
1: Fare un po' di ritardo, dai.
0: Beh, Federica non solo è stata brava ad indovinare il titolo del film, ma soprattutto è stata la più veloce. Cosa fai, Federica, nella vita?
2: Sono impiegata in un'azienda che tratta componenti chimici.
0: Componenti chimici? Notaio, sì. Che ci può dire? Che ci
1: allora,
0: può
1: per
0: dire?
1: La nostra amica, signora o signorina, Federica?
2: Signora.
1: Signora con del pentimento, lo sente il pentimento? Perché sa che razza di macio è
0: il notaio
1: che è un macio capatonda che è. Allora, la signora Federica, sacca di Disco Radio, sì. Cappellino di Disco Radio, è sì. Solo per lei.
0: Sentiamo.
1: Una riproduzione dell'aquila domestica di Matteo Epis.
0: Ah sì?
1: È l'animale domestico di Matteo, cioè quest'aquila a 7x14, che è però una riproduzione. E la curiosità è che è adatta alla signora Federica perché questo ha il becco Bunsen.
2: Perfetto.
1: Quindi
0: certo, più
1: direi che
0: di così.
1: Comunque ci sta.
0: Va bene Federica, per tutto questo po' di roba ti devo chiedere qual è il titolo del film che abbiamo recitato.
2: Ovviamente Twilight.
0: Vediamo ovviamente. Se è davvero lui.
3: Lui è Edward Cullen. È uno schianto assoluto.
0: Vabbè, quando parli di Edward Cullen, la saga
1: bravo.
0: Di Twilight. Grazie Federica, ovviamente era corretto, per cui per te c'è sì.
1: la
0: saga
1: Disco Radio Disco Radio,
0: con dentro il becco Bunsen.
1: L'aquila con il becco.
2: Tutto per quello.
0: Certo. L'aquila,
1: pensa che è l'aquila della Lazio che gli è stata regalata da Garibaldi, quindi non vede l'ora di liberarsene, Matteo.
0: Garibaldi, non Garibaldi quello che fu ferito.
1: Sì, sì, Fifiriti.
0: Garibaldi è uno dei nostri collaboratori. Che combinazione, condivide il nome con il famoso eroe. Vabbè.
1: Vuoi salutare qualcuno, Fede?
2: Vabbè, dai, salutiamo il marito perché dopo te la sospende.
1: Guarda.
0: Con tutta
2: che
0: questa delusione.
1: Vabbè, se proprio dobbiamo.
0: Come si chiama tuo marito?
2: Alessandro.
1: E non se lo ricorda.
0: Ma come non se lo ricorda?
2: No, lo so.
0: Vabbè,
1: dolori si ricordano sempre.
0: Da quanto siete sposati, Federica?
2: Allora, da 4 anni, ma stiamo insieme da 16.
0: Ok. I 4 sono compresi
2: bene.
0: Nei 16 o vanno a sommare?
2: No, compresi.
1: Come il fidanzamento è come l'IVA, è sempre da considerarsi inclusa se non sei un'azienda, capito?
2: Esatto.
0: Vabbè,
1: ciao
0: grazie,
1: Fede, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao, grazie a voi, buona giornata.
0: Altrettanto, ciao.

0: Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, tanti, davvero tantissimi messaggi che sono arrivati a proposito del lunedì cinema di oggi, più o meno corretti, compresa la locandina del nuovo Twilight, direi.
1: No, queste sono le tre ragazze però
0: del film.
1: Sì. È Massi che ha trasformato noi in vampiri e devo dire che...
0: Sì, non siamo venuti male.
1: No, a parte Marco che purtroppo deve avere sangue variato, non lo so, c'è qualcosa che non...
2: Neanche modificandomi vengo bene.
1: No, è incredibile, oh, neanche... Però ragazzi, se non volete vincere,
0: che è
1: Banana Joe, davvero?
0: Ma come Banana Joe, ma dai!
1: Dawson Creek?
0: Ma scusa.
1: E c'è gente che si è proprio... Raga, niente, sto giro zero, ma zero di zero.
0: Ma scusa, quando abbiamo detto Callen...
1: Tanto è arrivato secondo quello che ha scritto, raga, niente, sto giro zero. Cioè, avrebbe pure rischiato di vincere.
3: Certo che sempre queste persone da... Torino, Milano, andate verso la Biranza,
0: ma più
3: e
0: di
3: poi
0: così.
3: Ci facciamo due risate.
1: E siamo così. Arrivati in Biranza.
0: No,
1: oh, va...
0: no, questa era Verano Brianza. Lui invece voleva Verano Biranza, che è un'altra cosa.
1: Sapere dov'è sta Biranza.
0: Dove fanno la danza famosa.
1: Dove ti devi pesare, che la sua Biranza ti pesa.
0: Esatto.
3: No. Comunque, la signora Federica ha fatto in fretta, perché sapeva che dovevate chiamarla. Vi siete organizzati?
1: Ma no, ma adesso, ma se siamo venuti in Biranza,
0: non è
1: possibile.
0: Lo voglio per sempre. No, fammelo risentire, ti prego.
3: Comunque, la signora Federica ha fatto in fretta perché sapeva che dovevate chiamarla. Vi siete organizzati?
1: Ma no, ma cosa?
0: Lo adoro.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante.

0: oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale,

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia.

0: terapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
2: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
3: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
7: Sì, ma solo per 48 ore!
4: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
7: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
4: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
7: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
8: Disco Radio!
9: Oh ragazzi, è il momento di aprire il Tamarraland anche questa mattina, vediamo se c'è gente...
10: Apro?
9: Apri. Eccolo. Vediamo che è lunedì, vediamo.
10: Guarda qua che roba. Guarda.
9: Anche oggi quindi il parco divertimenti più tamarro del mondo è aperto per sentire Tamarristori. Come va sentito?
10: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
9: Sui volume c'è Tamarristori!

0: The Groove Man.
1: Questa è la storia di un'ex moglie?
0: Ho capito, no? Ho capito cosa intendi, ho capito cosa intendi.
1: Senti, ragazzi,
0: questo è lui dopo l'esorcismo. Allora, sentiamo chi c'è. I tamarri del Tamarraland che ci gridano, il posto da cui gridano. Pronto?
2: Ciao a tutti! E anche oggi Milano c'è!
0: Milano c'è! Milano c'è!
3: Tanta roba questa canzone! Ciao Tamarri! Buon lunedì!
0: Fabio, ma grazie! Giussano. Ciao Fabio!
4: Oh, è lunedì! E Alice, sono qua! Siamo carichi! Ciao!
0: Ciao Alice! Okay.
5: Ciao
0: carichi!
5: Ciao Disco Radio!
0: Ciao!
5: Mamma, noi ci siamo sempre!
0: Così ci piace! Ma buon lunedì anche a voi!
6: Anche lunedì di
0: Stai!
6: Sulle mani!
0: Sulle mani!
7: C'è una ragazza bionda che viene dall'Olanda.
0: Ragazzi, ma il filotto così?

0: dall'Olanda su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi dopo
1: Senti,
0: il Tamarland.
1: Sì. Ha mandato una mail la ragazza dell'Olanda, ha detto che dopo tutto questo successo e clamore non può più andare in Tirolo e su Tirolo a fare le vacanze, è molto costernata, quindi quest'estate la trovate sul Po.
0: Certo, e ho capito, però non è che puoi far così, Mariolino.

0: ma che bella, ragazzi, anche questa ci
1: Ortelli
0: sta
1: remix,
0: Ortelli
1: ragazzi,
0: remix. Ortelli, oh, mica remix. Paglia, qui stiamo.
2: Zio Fabri!
0: Oh, ma... dimmi.
2: Ma incredibile, hai visto lo zio Amar cosa ha scoperto?
0: No, cosa ha scoperto?
2: Come si chiama la ragazza dell'Olanda?
0: Come si chiama?
2: Milena Öff, è la stessa che va con l'amico del pop.
0: Ma non ci credo.
2: La stessa appassionata di anguille.
0: Mamma, ma una roba dietro l'altra stamattina, ma cos'è?
2: Così si fa la radio! Siamo hai capito, Linus?
0: Dai, smettila! Ecco, ti metto in punizione,
2: Uno o due?
0: E allora siamo dentro la parentesi del Cineforum Tecnico Scientifico con il prof Locatelli, che speriamo
3: adesso
0: ci riporti sulla retta
3: via. Se ti vedi, bambino fastidioso, grazie. Ecco. Ecco. Adesso vai dove devi andare, che deve essere iniziato anche la scuola, no?
0: Ecco.
3: Di palle, che sono piccoli, guarda.
0: Prof,
3: ah, buongiorno, si contenga. Salve, salve.
0: Buongiorno, benvenuto, il prof Locatelli e il Cineforum Tecnico Tutto.
3: Vai a scuola!
0: Oi! Ormai c'è grande confusione.
3: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Eccomi,
0: buongiorno,
3: qua, sono il vostro professor Locatelli, presidente del Cineforum Tecnico Scientifico. Faccio un piccolo assunto perché magari qualcuno sente per la prima volta dire chi è questo bel signore con questa bella voce calda, profonda.
0: Chi è?
3: Non lo so, però ci sono io che sono il professor Locatelli.
0: Il prof Locatelli.
3: Veniamo a noi, i nostri recensori, ne abbiamo tre anche oggi. Partiamo dal Pagno. Il Pagno?
0: Sì, prego.
3: Solo i migliori abitanti di Oslo possono ambire a trovare una casa su queste splendide scogliere.
0: Ah sì?
3: Fior fior di norvegesi.
0: Che sembra il nome di un formaggio.
3: Il fior fior di norvegesi, proprio. Sono i migliori.
0: Molto
3: Dopodiché...
0: bello.
3: Torna a produrre recensioni anche il Cineforum Tecnico Scientifico.
0: Oh, molto bene, molto bene.
3: Forse voi non lo sapevate, ma sono rimasti davvero pochi in Italia a usare il treno.
0: Sì.
3: Tre in Italia. Tanto da dare il nome alla compagnia.
0: È tanta roba, è tantissima roba.
3: E chiudiamo con Malcolm X, che mi rimane sull'attualità. Notizia legata al calcio. Dopo l'ultimo scandalo riguardante il designatore degli arbitri, pare che lui abbia iniziato a difendersi menando pugni a destra e a manca.
0: Davvero?
3: Rocky Balboa.
0: Era bellissima. Perché anche a proposito di cinema
3: e scudetti, Locatelli

0: bellissimo. Il disco di Anima si chiama proprio Beautiful. Dentro Belli Svegli di oggi c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, è arrivato anche il dottor Gaias con le ultime notizie tra pochissimo. Prof, c'è qualcuno che ci chiede come può recuperare la sigla del Cineforum Tecnico Scientifico?
1: Come fa?
0: Lo sa, prof, lo sa.
1: Come fa?
0: C'è una pagina su Spotify dove recuperare non solo la sigla del Cineforum, ma anche tutte le canzoni.
1: Ma ci sono tutte?
0: Ci sono proprio tutte, tutte, tutte.
1: E come si chiama questa pagina?
0: Come si chiama? Ecco, questo ce lo ricorda
2: Marco. PLM Team.
0: PLM
2: su Spotify.
1: Quindi noi abbiamo una pagina a nome di un altro.
0: Esattamente.
1: Quanto professionismo in questa trasmissione.
0: Ha visto quanta roba.
1: Perché noi non siamo come le altre trasmissioni banali e prevedibili che mettono una pagina su Spotify con loro, è facile così, sfigati.
0: Allora,
1: noi ci dovete cercare, va bene,
0: certo.
1: Siamo tipo un escape room,
0: senza nessun indizio tra l'altro, non è mica così semplice. Allora diamo la linea al dottor Gaias, è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio e Omar, buona giornata. Prima il boato davanti a 74.000 persone a San Siro al termine della gara con il Parma, 2-0 il finale, poi i caroselli e la festa in piazza del Duomo a Milano, l'Inter festeggia il 21esimo scudetto con 3 giornate d'anticipo. Garlasco, unico indagato in questa fase del processo Andrea Sempio, convocato in procura per mercoledì in un forum. L'ossessione per una ragazza che, secondo l'avvocato, non sarebbe però Chiara Poggi. Il Torino ricorda oggi il grande Torino. Il 4 maggio del 1949 l'aereo della squadra terminò il suo volo sulla collina di Superga, 31 furono le vittime. Il calcio Serie A, Sassuolo Milan 2-0, Juve Verona 1-1, si chiude oggi con Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami, da Madrid Sinner porta a casa il quinto Master 1000 di fila. Giorgia Meloni è arrivata a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea, Trump al via l'operazione per liberare le navi da Hormuz, per Teheran ogni interferenza violerà la tregua. Ci risentiamo tra un'ora.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti. Dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica. Un'occasione unica per condividere l'esperienza di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: E allora, come ogni lunedì, anche oggi interrogheremo gli astri, il cosmo, le stelle e il fato, interpretati dal nostro Mr. Lee, che produrrà un oroscopo personalizzato per il più meritevole di voi, è vero, Mr. Lee?
11: Oroscopo personalizzato.
0: Personalizzato.
11: Personalizzato.
0: E come si ottiene questo oroscopo? Ci dica.
11: Basta mandare messaggio a 393 800 3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita, quella bella e... una fotografia.
0: O magari anche una
11: Polaroid.
0: Oppure un
11: acquarello.
0: Molto bene. 393-800-3000. Anche quello. Il vostro nome, la vostra data di nascita e una
11: fotografia.

0: Si chiama Club Bizarre, il disco di Alok, Faithless e Sam Harper che abbiamo appena suonato. Mentre...
1: Oh, cosa succede a questo Club Bizarre?
0: Allora, che è esperto. È inutile che lei rigiri il coltello nella piaga.
1: Per capire se c'è business, apriamo anche noi Club Bizarre. Se può essere.
0: Ma oddio, volendo si può anche tentare. Tanto sono moltissime le attività.
1: Prendo lei come consulente.
0: No,
1: allora.
0: Volevo solo dire che sono moltissime le attività che appunto trovano spazio nello spazio polifunzionale del nostro Mister Lee.
1: Ottiti.
0: Dove esiste già cosa?
1: Oh, Magic Nail.
0: Sì.
1: Facciamo unghie. Magic Hair.
0: Sì. Facciamo capelli. Sì.
1: Magic Chicken. Facciamo carne da mangiare.
0: Sì.
1: Con mandorle di solito.
0: Ok.
1: Magic Oroscopo.
0: Magic Oroscopo. Che è quello di cui ci occupiamo alla radio ogni lunedì.
1: Non
0: per
1: può
0: cui...
1: sentire Magic Massage?
0: Magic Massage.
1: Non è interessato?
0: Ma non lo so. Forse qualcuno che ha dei dolori.
1: Lascio promozione. Sì. Lascio promozione.
0: Ah sì?
1: Ok, lascio promozione. Lei ha possibilità di fare 10 massaggi gratuiti. Come preferisce massaggio?
0: Un massaggio... Come...
1: Fronte letro?
0: Ma che fronte retro?
1: Cioè, c'è massaggio fronte, c'è letro, fronte letro.
0: A seconda della parte dolente, no?
1: La parte dolente. La parte dolente!
0: Vabbè, lasciamo
1: arrapante dolente,
0: ma
1: ha detto?
0: Ma lasci perdere, Mister Lee, ma la prego, impari l'italiano.
1: Veniamo a noi, non a caso.
0: No, non veniamo a noi, ricordiamo ancora una volta come ottenere l'oroscopo,
1: infatti,
0: perché è importante. Ah, in quel senso, prego, allora.
1: Ma che senso abbiamo capito veniamo a noi?
0: No, pensavo che volesse...
1: Allora, oroscopo. Volete oroscopo? Scrivete messaggio a 393-800-3000.
0: Sì.
1: Messaggio che contiene il vostro nome, vostra data di nascita. Cita quella bella è una fotografia di vostro bel visino.
0: Ok, molto bene, ripetiamolo allora, un messaggio di testo con il vostro nome, la vostra data di nascita e una
1: fotografia.
0: Oh, ecco, meno male.

0: a questi luoghi comuni, ma ci sono gli aspiratori.
1: Ah, abbiamo luoghi comuni, abbiamo luoghi privati, abbiamo tutto quello che vuole può trovare
0: per
1: da noi.
0: Il magic massage ai luoghi privati?
1: Ho già prenotato seduta per lei, no, si preoccupi.
0: Ci avrei
1: scommesso. Tra l'altro ho prenotato e sì? La nostra, diciamo, operatrice
0: sì?
1: Ha detto, ah, sì, sì, conosco, è abitué. Quindi non faccia pulbo.
0: Che brutta persona, mister Lee.
1: Chi è stato scelto oggi?
0: Chi è stato scelto?
1: Oh, tantissime richieste, pazzi scatenati. Come facciamo a bagliare tutte queste richieste? Ma è stata scelta Giorgia.
0: Giorgia. Chissà come mai.
1: Allora, ho chiesto quali sono i parametri per essere scelti. E la cara Astrid, anche Stella e anche sì. Cosimo e Gianluca Patto mi hanno detto che c'è un software ok, dove inseriscono dati e attraverso un complesso algoritmo viene scelta persona più adatta,
0: certo,
1: ok?
0: Sì.
1: Devi stare attento a inserire solo dati, perché se inserisci anche mani che molto attenzione. Giorgia,
0: prego,
1: cara Giorgia,
0: Giorgia
1: da
0: sentiamo.
1: 11, 12, 13 allora facciamo così, che tanto chi se ne frega.
0: 11, 12
1: 89
0: 89.
1: Nata sotto segno. Occhio, che cade il mulo. Anche agli impedimenti stolici qua.
0: Certo, incredibile.
1: Comincia la Giorgia. Benessere.
0: Il benessere per Giorgia.
1: Allora, cara Giorgia, anche se ogni tanto ti viene il dubbio, ricordati che, come diceva Hannibal Lecter, il mondo è pieno di persone squisite.
0: Certo.
1: Cerca e assaggia.
0: Poi fritto è buono tutto, no?
1: Esatto, è nel caso fligile. Sul vale pligile.
0: E la continuiamo con il lavoro per Giorgia.
1: Cara Giorgia. Sì. Hai mai fatto caso che se nessuno ci ha mai fatto caso, appena uno ci fa caso, poi tutti ci fanno caso? Facci caso!
0: Certo.
1: Classico lavoro, no?
0: Sì.
1: Classico.
0: E chiudiamo con...
1: Amore.
0: Io lo rifarei con un po' più di vibrazione. Sembrava...
1: Molto per la nostra Giorgia!
0: Amore per Giorgia, prego.
1: Comunque è stata verificata mia estensione
0: sì.
1: E mina fatti da parte proprio, mina levati.
0: Ci dica,
1: cara
0: ci
1: Giorgia,
0: dica, per Giorgia, sì.
1: Ricordati cosa importante, in amore
0: sì.
1: Non dire mai gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Ah sì?
1: Ma soprattutto non dire mai mulo
0: sì.
1: Se non
0: no,
1: ce l'hai...
0: No, mister Lee! Impazzito!
1: È detto cinese! Lei è nato 89, è caduto mulo! Attento al mulo!
0: Certo! Oh mio Dio!
1: Tra l'altro Luna Pop, quindi mulo, pop, è tutta Giorgia messa assieme!
0: Sì!
1: Brava Giorgia!

0: Luna Pop, amico mio.
1: Cesarone, lui Amendola.
0: Beh, e... alto, Cesarone è un Marcantonio. 50 specie alla canzone.
1: Non è così
0: che...
1: alto.
0: Adesso vado a vedere.
1: A 1,80 m, cioè circa, è come me.
0: Ragazzone, un bel ragazzone.
1: Sì, no. Adesso sei un po' incorpulentito, quindi magari...
0: Allora, da salutare chi non ce l'ha fatta, perché l'oroscopo è sempre un momento molto speciale, sono tanti quelli che cercano di ottenerlo, quindi salutiamo per esempio Chiara.
1: Ciao Chiara.
0: Grazie anche a John, scritto con la G.
1: Gion.
0: Esatto, John.
1: Che bel nome Gion.
0: Salutiamo Antonio, salutiamo anche Andrea.
1: Salutiamo Giorgia che ha scritto vi amo.
0: Grazie Giorgia. Mister Lee si calmi.
1: Ha scritto lei vi amo.
0: Era una risata quella, non era...
1: risata così?
0: Era una risata.
1: Cancella fiori da mandale.
0: Mamma che fatica. Francesca, quella a sinistra.
1: Carina anche questa idea di mandare foto doppia e io poi scelgo quale voglio.
0: Oppure Luca, o magari anche Andrea, o magari anche Samantha, perché no? Salutiamo
1: con l'H.
0: Marco D'Alegnano, c'è anche lui da salutare.
1: Ma non c'è foto di Marco!
0: Non c'è foto di Marco, però.
1: Marco, devi mandare foto, se no non riusciamo a fare oroscopo.
0: Ecco perché non è stato scelto, mica perché.
1: No, certo, no, perché è maschio e non è interessato, ovviamente.
0: Per l'algoritmo non conta, certo.
1: Algoritmo ha scelto Giorgia, algoritmo
0: come
1: sa.
0: Come mai ha scelto Giorgia?
1: Ripeto, vengono inseriti tutti i vari dati e alla fine viene scelta la persona più adatta, quella più...
0: Mister Lee, la smetta? Vengo lì subito, eh!
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: I'm a fireball.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: Allora, che si fa a quest'ora? Ah, beh, certo, notaio, ha contato quanti messaggi sono arrivati? Vediamo di stabilire il successo,
4: allora,
3: della trasmissione Belli Svegli.
4: 218.846.227.24.
3: Sì?
4: Più 100 milioni arrivati in questo momento di querele per Mr. Lee
3: lo credo.
4: Le schifezze che dice.
3: Lo credo.
4: Allora, mettiamoci d'accordo, quindi il totale comunque 300 milioni.
3: Comunque è il record.
4: È il record!

0: ma quanto è bello questo disco, diventa un top 3 secondo me, il disco di Tiesto e Brianna Grace che si chiama Beautiful Places. Ma era già top 3 o era top 5?
1: Ma sicuramente l'avevi messo nella top 5, eh.
0: È un po' che me... secondo me però anche top 3, eh.
2: Sì. Comunque lei è Brianna Grace, perché se c'era Biranza.
1: Ah, certo, giusto, giusto.
0: Tanto per confondere le idee. Allora, bravo. Sono poche già confuse di loro, se ci mettiamo dell'altro.
1: E d'altra perché parte... ci riduciamo sempre all'ultimo minuto, allora?
0: È questo temo che sia il tema della notizia che ci cambierà la vita, è vero?
1: Perché? Perché?
0: Lo scopriremo perché? Tra poco. Intanto sono le 9:02.
3: Disco Radio.
1: Sei così tu, Fabri? Sei così?
0: Io, sì.
1: All'ultimo,
0: un
1: tutto
0: pochino,
1: all'ultimo?
0: Sì, un pochino sì.
1: Anche
0: pochino.
1: Io, sei un procrastinatore.
0: Sì.
1: Tra l'altro, chi ha inventato la parola procrastinare voleva che non la si usasse mai, evidentemente.
0: Sicuramente, cioè no. Ma io sono strano però, perché pur lasciando le cose all'ultimo minuto, mi devo organizzare quella parte lì fatta un po' di corsa.
1: Non l'ho capito.
0: Cioè, nel mio fare le cose all'ultimo minuto c'è comunque un'organizzazione, questo volevo dire.
1: Cioè ti organizzi per fare le cose all'ultimo?
0: Più o meno.
1: Strepitoso. Strepitoso.
0: Dai che arriva una bella
1: quel novità. Cervello lì, lo aprirà.

0: disco nuovo di Zerbe, Rita Ora, si chiama If It's Not Love, che è anche difficile da dire. If It's Not Love.
1: If It's Not Love. Fatelo scivolare via. If It's Not Love.
0: Come
1: If It's Not Love.
2: If It's Not Love.
1: If It's Not Love.
0: Dai.
1: Se riesci a togliere tutto e lasciare I e V finale,
0: esatto.
1: Capito? Esatto. Va bene,
2: loro
1: va
2: sono
1: bene.
2: Così non...
1: perché gli inglesi sono telepatici, la cioè le lettere sono
0: si
1: chi se ne frega,
0: gli occhi arrivano
1: si
0: anche
1: capiscono...
0: le consonanti,
1: bravo, capito? Bravo.
0: Molto bene.
1: Bravo.
0: Allora, direi che possiamo occuparci della notizia che ci cambierà la vita, che porta questo titolo.
1: Perché ci riduciamo sempre all'ultimo minuto?
3: Nel

0: mancavano le cornamusa.
1: Mancava Omar, infatti.
2: Ma secondo me tu blocchi la sigla un attimo. Tu la fermi tu, vero? No, si
0: io?
2: Ferma così?
0: Assolutamente, fino
2: perché
0: in fondo.
2: Io avevo registrato un sotto che c'è, ma c'è solo una parte iniziale. Adesso ho capito tutto. chiedimi la soluzione.
0: Qual è la soluzione?
2: Non lo so.
0: Vabbè, certo, è così che ha capito. Allora, perché ci riduciamo sempre all'ultimo minuto? Un team di scienziati ha studiato alcuni procrastinatori seriali, scoprendo che quando la scadenza è lontana, il cervello attiva una modalità di lavoro a risparmio energetico.
2: Ma va?
0: Quando il tempo invece stringe, il cervello subisce un cambio di marcia, si attiva il rilascio di dopamina e adrenalina, neurotrasmettitori che aumentano drasticamente la concentrazione.
2: Certo.
1: Cosa dici?
2: No, te non c'entri niente. Tu sei il contrario.
0: Ma si è appena detto che io lascio l'ultimo, ma mi organizzo un po'. Forse per
2: ma
0: via
2: tu
0: del
2: sotto
0: che...
2: pressione vai in tilt.
0: Io sì,
2: non sei così, capito? Adesso io non voglio indicarmi, ma io sono esattamente quella roba qua.
0: Ok.
1: Non
0: cioè
1: indicarti
2: io,
1: però.
2: Io non voglio indicarmi.
0: Anyway, okay? La pressione temporale agisce come...
2: Hai detto davvero anyway?
0: Sì.
2: Santo cielo.
0: La pressione temporale agisce
2: abita
0: come un
2: in
0: filtro.
2: Viale Certosa. Anyway, capito? Anyway.
0: Dai che devo finire.
2: Anyway now.
0: La pressione temporale agisce come un filtro selettivo, elimina le esitazioni e ci costringe a focalizzarci solo sulle azioni essenziali. Più tempo abbiamo, più creiamo complicazioni inutili per giustificare lo spazio vuoto.
2: Certo.
0: È un meccanismo di difesa. Ci sentiamo meglio se passiamo ore a rifinire un dettaglio estetico piuttosto che a affrontare il cuore del problema.
2: Verissimo.
0: E questo so io, invece.
2: Sì.
0: Questo sì. Ma è proprio in quei momenti di corsa contro il tempo che diventiamo più lucidi, perché la scadenza imminente impedisce al nostro lato perfezionista di prendere il sopravvento. Okay?
2: Quindi sono un perfezionista.
0: Però
2: quindi sono un perfezionista. Io l'uomo approssimazione.
0: Però guarda che questa parte qua, la seconda, un po' mi ci vedo io in questa roba qui, che guardo il contorno senza preoccuparmi della sostanza, e a un certo punto questa sostanza maledetta deve arrivare, cioè se ne bisogna occuparsi.
2: Però scusa, allora
0: per
2: fammi un attimo un esempio. In cosa sei su questa cosa qua? Perché io per esempio su di me ce l'ho nello specifico, facile.
0: Dai.
2: Io devo scrivere un pezzo comico, mi metto al computer, niente, non si muove niente nel cervello. Mi faccio venire un'ideuccia qualsiasi, salgo sul palco, appena salgo sul palco e ho il pubblico davanti e il mio cervello deve produrre qualcosa, sennò starei zitto a guardarli, bam, parte come una macchina. Ed è evidente proprio il cambio di...
0: Ma è lo stesso meccanismo, adesso non per fare... Però è lo stesso meccanismo che succede in diretta qui ogni giorno su Disco Radio in Belli Svegli, dove non c'è nulla di preparato e tutto quel che arriva è farina del sacco che si apre in quell'istante.
2: Esatto. Se io dovessi scrivere i pezzi a casa non riesco...
0: Sarebbe un programma inascoltabile, così invece...
2: lo è, ma almeno c'è una giustificazione.
0: Vabbè, in cosa siete perfezionisti? Ci piacerebbe sapere. Per oggi
2: al
0: 393 800 3000, mentre arrivano anche Afrojack, Sia e David Guetta.

0: puntata del procrastinare. Procrastinare, che va detto con tutte queste R sonore.
1: Prima cosa, cambiamo sto termine. Non si può pronunciare procrastinare.
0: Ma veramente. Guarda, a proposito di procrastinare, buongiorno Disco Radio, mi sono appena svegliato oggi si festeggia il 1° maggio qui in Inghilterra. Come Alessandro ed Elena da Londra, non so se è una battuta.
1: Fuso orario, che fuso lungo,
0: se
1: ragazzi.
0: Se sono i famosi Banks, perché può essere che loro attacchino qualche strano weekend.
1: No, forse hanno la festa del lavoro.

0: alla nostra Francesca Belli che è appena arrivata in studio e che arrivando da fuori ad un'ora diciamo così più consona alla vita umana e non come noi che arriviamo prestissimo qui dentro questo studio e siamo rinchiusi fino alla metà mattina, può dirci che tempo c'è
1: mamma
0: fuori.
1: Mamma mia, nella miniera l'hanno messo poverino, eh.
2: Tanto sì, Francesca Agamennone, Nerone.
1: Sì, Francesca certo. Che fino a che ci sono stati 18 gradi sotto zero veniva in scooter, sì. Adesso che fa caldo viene in macchina, in metro. Gusto sadico per particolare.
0: Allora, in cosa siete perfezionisti? Vi abbiamo chiesto questo stamattina al 393 800 3000. Raccontatecelo in una nota vocale, un messaggio di testo e poi appunto sentiamo quali sono i vostri punti di vista. Nel frattempo abbiamo già scelto la prossima dal 2000, è uno dei nostri Rhythmic History.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio. Sì, ma solo per 48 ore.
7: Ci siamo rifatti il look. Stessa anima, ma ancora più bello.
6: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura.
7: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
6: Pane e Trita, mangia che devi crescere.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
4: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
3: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
3: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
4: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
3: Nuove Energie, l'energia della tua città.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info Gruppo Zaffiro.
6: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
9: Stile scamosciato, impazza da Globo!
10: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
9: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
10: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori!
9: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che

0: chiami?
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Allora, che bello, c'è uno dei nostri Rhythmic History, ma anche qualcuno di voi che ci parla delle proprie manie da perfezionista. Pronto, pronto.
4: Ciao Diomo, ciao Fabio, gioco da Varese. Su cosa sono un perfezionista?
3: Sì.
4: Sulla sistemazione dei cavi, tipo dietro la televisione che ce n'è 30.000, non
3: bravo,
4: tutti
3: bravo,
4: legati, messi in ordine, non mischiati. Quando metto via che magari sta con qualcosa, il cavo deve essere arrotolato, fatto su bene, e non riesco a vederli proprio intrecciati. Ciao, buona giornata.
5: Bravo,
4: tutti.
5: Bravissimo.
3: Sì, perché se no poi ne stacchi uno, vengono via tutti.
5: Allora,
3: così,
5: se dà un'occhiata dietro la mia scrivania, muore in 7 secondi netti. 7.
3: Allora, il perfezionista dei cavi l'abbiamo trovato. E voi in cosa siete perfezionisti?

0: bello è il disco degli Web, si chiama Like an Angel, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. In cosa siete perfezionisti? Qualcuno ci ha detto nel sistemare i cavi dietro la televisione, dietro lo stereo, insomma quelli che di solito sono sempre piuttosto disordinati anche sotto la scrivania di Fantini.
1: Posso dire che avrebbe un orgasmo vedendo la foto che ci hanno mandato?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Fabrizio l'elettricista.
0: Che fa l'elettricista, ci ha mandato la sua foto. Hai presente quelle schematizzazioni delle linee di metropolitana, treni,
1: la mappa ferroviaria, la mappa metro,
0: sì, quelle interconnesse,
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Sembra una di quelle cose lì,
1: è vero. È un impianto elettrico, cioè sono i corrugati attraverso cui, che bella è la parola,
0: allora, corrugati. La domanda però è, sì, vengono annegati nella soletta di cemento,
1: sì,
0: o ci fate un pavimento flottante?
1: Esatto.
0: Bisogna capire, perché siccome c'è tanta roba, tante canaline una sopra l'altra che fanno spessore, ci domandavamo appunto come sarebbe stato finito. Grazie Fabrizio. 393 800 3000, sentiamo chi c'è. Pronto.
2: Nel mangiare la pasta devo mangiarla pari, e lo so, con gli spaghetti è un bordello. Gli spaghetti
1: come pari? Cioè prende due fusilli?
3: 20 alla penne volta. O 40 o 30 o 32.
0: Nel piatto deve, le conta?
3: Nel piatto.
1: E se ma rimango, non prendendole, tipo ne prendo due o sono quattro,
0: perché se rimangono dispari cosa fai?
1: Niente, la rifà. Prende un fusillo,
0: piatto,
1: lo ribolle e lo mette dentro insieme a quello, esatto, che è avanzato. Così è veramente mania.
0: Che mi sembra una bella soluzione. Allora, 393 800 3000, in cosa siete perfezionisti?

0: su Disco Radio, scusatemi, ma a me non piace lasciare le cose in sospeso, assolutamente. Okay. E quindi non vi dico cosa faccio se è dispari, perché altrimenti chiamate la Neuro.
1: La pasta, no, voglio sapere.
0: Che mangia, no. Che mangia la pasta, che ne so, maccheroni,
1: solo pari.
0: Solo pari sistematicamente, e sì, dice: con gli spaghetti è un disastro.
1: Beh, ma con gli spaghetti non riesci neanche a contarli.
0: Esatto.
1: Cioè, una volta che attorcigli, ma o li metti uno a uno in bocca.
0: Io voglio sapere che cosa fai quando quando è dispari.
1: Quando è dispari. Sì, sì, no, devi scrivercelo assolutamente. Non chiamiamola Meuro, promesso.
0: No, basta Francesca Belli.
1: Esatto, dopo la limite la risolviamo anche con
2: si rifiuta categoricamente.
0: Non possiamo dare qualche genere di indicazione. Allora, c'è anche il dottor Gaias, che è perfezionista in cosa?
3: In nulla, credo.
0: Ricordiamo che
3: nulla.
0: Il dottor Gaias è un accumulatore seriale, credo, sì, che abbia avuto, sì, 8 stagioni di Vanity Fair sulla scrivania.
3: Sì, per tanti anni.
0: Per tanti anni.
3: Poi d'improvviso ho buttato via tutto. Tutto.
1: Però vabbè, quello
0: risultava quasi sommerso.
1: Però scusa, quello se è collezione.
0: No, era collezione.
3: No, non era una
0: collezione. Era accumulo,
1: era accumulo.
3: Era pigrizia.
0: Mancava di mettere tutto quanto nelle buste dell'S Lunga
1: o dell'Iper. Tra 70 anni, quando quelle sarebbero valse 10 milioni di euro, piangerete di averle buttate.
3: Lo so ormai, però sarò via ormai io. Sì. Sarò da un'altra parte.
0: Troveranno le ossa del dottor Gaias. Pronto?
4: Ciao Disco Radio.
0: Scusate, le riconosceranno perché saranno vicino alle copie di Vanity Fair.
1: Certo, di Vanity Fair, ovviamente.
4: Io quando stendo i panni,
0: sì,
4: ogni capo deve, sì, essere steso con, sì, due mollette dello stesso colore.
1: Giusto.
4: E se stende qualcun altro e mette le mollette, mamma, di colori mia, diversi, aiuto, io poi, mamma, vado lì e le cambio.
1: E cambi le mollette.
4: Ciao da Silvia.
1: Siamo matti, ragazzi, siamo matti, sì, ma è bellissimo, è tutto bellissimo.
0: Pronto?
5: Ciao, sono Valentina Dobovisio.
0: Ciao Valentina.
5: Io sono chiamata la donna etichetta. Qualunque, cioè, cosa per me ovunque deve essere etichettata, inserita in una scatola precisamente, così che io possa trovarla e soprattutto che il mio compagno possa trovarla, anche, okay, se comunque non trova niente.
0: Certo,
5: ciao, bene, buona giornata.
0: Bella questa cosa delle etichette. No, piace da morire. No,
1: però
0: no,
1: scusa,
0: veramente cos'è? Fascino, cioè, grande fascino.
1: Capito? Ma etichetta le scatole o gli oggetti?
0: Tutto, secondo me.
1: Cioè, quindi è oggetto con un'etichetta che vada. Ma sull'etichetta cosa scrivi? Tipo vaso?
2: Sull'etichetta c'è un'etichetta?
0: Sull'etichetta, no,
1: mette l'etichetta,
0: magari
1: sull'etichetta.
0: Mette una data. Cioè
1: per
0: maggio,
1: cosa c'è un vaso?
0: Maggio 26, per dire, no?
1: Ok, e
0: perché
1: il vaso?
0: Sai che quello che contiene arriva da quel momento. E poi mette in una scatola dove scrive vasi maggio 26.
1: Certo, i 18
0: adoro,
1: vasi.
0: Adoro.
1: Io sulle etichette però c'ho il mio,
0: sì?
1: Ho iniziato a metterla alle bottiglie di vino che mi portano a casa.
0: Okay.
1: Cioè segno chi me l'ha portata e quando.
0: Dai, così che sai quando,
1: sì,
0: aprirla.
1: Quando la, no, non quando, ma quando la prendo e la bevo, so chi me l'ha portata e
0: bello,
1: fa un pensiero lì.
0: Ma
1: insomma,
0: che bello.
1: Sì. Poi in base anche alla persona so se è un vino di pregio oppure no.
0: Ah,
1: perché
0: certo,
1: insomma, quando arriva Marco so che è tavernello, quindi
2: dell'Eurospin.
1: Tra l'altro.
0: Va bene, allora linea al dottor Gaias per le ultime notizie, sentiamole.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. La metropolitana 1 di Milano è sospesa in questi minuti tra le fermate di Pagano e Cairoli. Il macchinista di un treno ha eseguito una frenata improvvisa per evitare un tentativo di suicidio. Carlasco Andrea Sempio, convocato in procura per mercoledì, è l'unico indagato in questa fase delle indagini. In un forum l'ossessione per una ragazza che secondo l'avvocato non sarebbe però Chiara Poggi. A Torino in manette un italiano, autore di una violenta rapina con un grosso coltello da cucina lo scorso 10 marzo in un supermercato. Indagini rese difficili perché l'uomo ha cambiato più volte abito dopo il fatto. Calcio, 21esimo scudetto per l'Inter con 3 giornate d'anticipo dopo la vittoria sul Parma 2-0 a San Siro. La squadra ha brindato con i dirigenti in un hotel vicino allo stadio. Poi Thuram, Di Marco, più Esposito, Martinez e Barella hanno raggiunto con il vicepresidente Zanetti la terrazza sul Duomo sulla piazza dove era in corso la festa dei tifosi. La 34esimo si chiude oggi con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Tra le altre notizie, Trump avvia l'operazione per liberare le navi da Hormuz. Per Teheran ogni interferenza violerà la tregua. Il tempo per le prossime ore.
6: Meteo. Tempo in peggioramento tra Piemonte e Lombardia per l'avvio della nuova settimana per il passaggio di un'area di bassa pressione. La giornata di lunedì sarà molto nuvolosa su entrambe le regioni, con i primi fenomeni a partire dai settori montuosi del Piemonte, poi andranno a coinvolgere anche parte della Lombardia entro la fine della giornata. Contesto climatico comunque piacevole, seppur le temperature saranno in calo, valori intorno ai 18-23 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo. Are you ready?
7: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Beh, allora c'è Francesca Belli, c'è la nostra psicologa.
13: Ciao.
0: Ne parliamo
13: buongiorno.
0: Il lunedì, buongiorno, benvenuta. Ne parliamo il lunedì, ne parliamo di psicologia, intendo in pillole, qualcosa che ci aiuti a capire meglio questo mondo. L'altra volta, lunedì scorso, abbiamo già anticipato il tema che avremmo trattato oggi, che era...
13: Sì, sulle bugie.
0: Le bugie.
13: E perché mentiamo? Perché l'altra volta abbiamo parlato di verità, brutalità, quando diciamo sempre tutto quello che ci passa per la testa. Oggi parliamo di bugie.
0: Ok, vediamo chi ha le gambe più corte fra di noi. Non ti sento, Omar, però aspetta. Ah, perché è colpa mia, certo. Adesso sì. Ma ormai

0: Il disco di Mick che si chiama Fabulous su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. L'abbiamo detto poco fa, c'è la nostra psicologa Francesca Belli. Stamattina si parla di bugie.
1: Non è vero.
0: Psycho killer, ma chi è? Francesca. No, è vero che si parla di bugie, perché la settimana scorsa abbiamo parlato di verità e quindi oggi invece indaghiamo il tema opposto, giusto?
2: Sì.
0: Quindi
2: sì.
0: bugia perché?
2: Bugie e perché mentiamo? Allora, innanzitutto la bugia non è specie specifica dell'essere umano. Cioè ci sono anche mammiferi o altri esseri viventi che hanno imparato, per sopravvivenza in realtà, a mentire camuffandosi. Okay. Cioè ci sono ad esempio delle farfalle che assumono dei colori che rimandano ad una specie velenosa per allontanare i predatori.
0: E questa è considerata menzogna.
2: Okay. Menzogna, inganno. Okay. Quindi in realtà, se vogliamo vedere un effetto positivo o l'aspetto positivo della bugia, in fondo ha un aiuta la sopravvivenza e l'adattamento della specie. Ok.
0: Certo.
2: Se
0: okay.
2: teniamo da parte l'aspetto di morale e di etica.
0: Okay.
2: Dal punto di vista psicologico, però, bugia e menzogna sono atti comunicativi che hanno tre pilastri principali. Il primo è la falsità del contenuto che viene espresso. Ok, quindi sì. Il contenuto è falso.
3: Ok.
2: Secondo è la consapevolezza del bugiardo, permettetemi, di dire qualcosa di falso.
0: Okay.
2: E il terzo è l'intenzionalità di ingannare, cioè io consapevolmente e intenzionalmente sto ingannando l'altra persona.
3: Quindi queste sono le tre caratteristiche che deve avere una bugia, diciamo.
2: Esatto. Okay. Non esiste la bugia inconsapevole.
3: Cioè, okay.
2: Non è una bugia, è un errore.
3: È un errore. Certo.
2: Bravissimo, esatto. Che commetto per ignoranza, eccetera.
0: Sì, sì, sì. Cioè, altrimenti c'è sempre del dolo sotto.
3: No, c'è il concetto è che la bugia, capito?
2: Sì.
3: Quella è la bugia. Se
0: sì.
3: non
0: dico,
3: c'è
0: una
3: quella
0: cosa
3: roba lì,
0: falsa,
3: è un'altra cosa.
0: Volontariamente, il dolo
2: sì,
0: in quel senso.
2: In quel senso lì. Okay. Però il dolo ha delle motivazioni anche.
0: Ok.
2: Ok. Innanzitutto ci sono le bugie che noi utilizziamo per proteggerci. Ok. Che sono sia bugie rivolte agli altri, ma anche rivolte a noi stessi.
0: Ok.
2: Da cosa ci proteggiamo e soddisfa, diciamo, il bisogno di protezione? Da dolore emotivo, fastidio, disagio, paura di perdere approvazione dall'altra persona.
0: Ok.
2: E lo si può notare anche nei bimbi che imparano da piccoli a dire delle piccole bugie, a mentire su. Per chi ha rotto questo gioco? Ah, non io.
0: Ma scusa, questa è una cosa che imparano dagli adulti o è
2: certo.
0: innata?
2: No, non è innata.
0: Imparano dagli adulti.
2: Impara. Okay. Quando è che si impara
3: se...
2: però? Lo imparano
3: quando li meni,
2: no,
3: nel senso
2: no,
3: quando gli dai
2: no,
3: sì.
2: Allora. Quando imparano
3: no,
2: che c'è
3: nel
2: una
3: senso,
2: conseguenza alla loro azione.
3: Certo. È la punizione che
0: sì,
3: ne deriva,
0: sì,
3: che
0: magari
3: insegna,
0: non è fisica, ecco,
2: che
0: cioè,
2: no,
0: vabbè,
2: per dire, che sì. è una conseguenza, cioè succede qualcosa dopo che io commetto un'azione. Ok?
3: Io
2: che
3: mangio
2: essere...
3: la marmellata, mi puniscono, la seconda volta l'hai mangiata tu la marmellata?
2: No.
3: Se dico di sì mi puniscono, no.
2: Esatto.
3: Capito? Quindi non è una
2: anche
3: acquisizione.
2: Senza arrivare alla punizione.
0: Ok, allora okay. poi capiamo ancora qualcosa sì, sì. di ulteriore rispetto alle bugie di cui vi abbiamo dato una breve infarinatura, come si dice? Infarinazione?
3: Farinatura,
2: pura,
3: sì,
0: farinatura, infarinatura. E allora torniamo indietro nel tempo fino al 1993, c'è uno dei nostri Rhythmic History da ascoltare, è questo.

0: il disco di Aladino che si chiamava Brothers in the Space, era il 1993. Allora stiamo parlando di bugie.
1: Appena mentito fuori onda, vedi come funziona? Fabri, sono sempre pronto io.
0: Ma per favore, ma allora, per favore.
2: Però cosa potrebbe avere anche una funzione questo.
0: Cioè?
2: Lo usiamo come,
0: sì, sì, usiamo,
2: come esempio.
0: Lo usiamo.
2: Potrebbe essere che con questa menzogna, non lo so, bugia,
0: sì,
2: Fabri voglia dare un'immagine di sé diversa da quella che in realtà è.
0: Certo, no, cioè, quindi stai confermando che sono un pirlotto.
2: No, non lo so,
1: è bugiardo. Pirlotto bugiardo.
2: La bugia serve proprio a questo,
0: sì?
2: A dare un'immagine di noi stessi magari diversa da quella che noi percepiamo essere.
0: Quindi certo, questa roba qui è un po' più importante della balla che si racconta,
2: sì?
0: Tipo,
2: certo,
0: sono arrivato a casa tardi perché ho bucato, per esempio, cioè,
1: ma no, fa sempre parte del dare un'immagine.
2: Esatto, esatto. Nasconde sotto probabilmente il bisogno di dare appunto un'immagine di sé diversa, perché magari vogliamo apparire più felici, più autonomi, cioè, più indipendenti,
0: più fighi, più, perché
1: scusa,
0: no,
1: Franci, Franci, perché sei arrivato a casa tardi in realtà, Fabri?
0: No, vabbè, ma era una cosa, detta così.
1: No, dimmela. non che è successo davvero. Tu hai detto sono andato a casa perché ho bucato, invece a questo qua cos'era successo? Perché era arrivato a casa tardi?
0: Era una cosa così, detta.
1: Sì, ti sto dicendo, va bene. Quindi abbiamo capito.
0: Perché ha trovato traffico.
1: E mente sul fatto che ha trovato traffico.
0: No, non mente, ma no, in realtà. Ah, tu dici cosa stavo facendo davvero?
1: Sì.
0: E che ne so io che stavo.
1: Era con un'altra?
0: Ma non lo so.
1: No, questo è importante, perché da lì capisci quello che diceva,
2: certo,
1: Francesca, l'immagine, certo, che voleva dare di sé.
2: Infatti, in realtà.
0: Vabbè, ma qualunque cosa stesse facendo, evidentemente dentro di sé pensava che non fosse adeguata.
1: Bravo,
0: per
1: volevo
0: essere,
1: arrivare io.
0: Per essere,
2: esatto,
0: diciamo, come vorrebbe voluto, come avrebbe voluto essere per la società.
2: Sì.
1: Bravo, io non volevo arrivare a capire, bravo, qualcosa di te, sì, ma te sei,
2: esatto,
0: di me,
1: sei veramente uno specchio.
0: Palla ninja, ragazzi, io sparisco.
2: Muro di gomma.
1: Muro di gomma.
2: Infatti, in realtà, l'obiettivo importante non è smascherare sempre le bugie, ma capire che bisogno c'è sotto.
0: Okay.
2: Capire che significato hanno. In realtà, non solo magari per le altre persone, ma anche per noi stessi. Cioè, ok, ho detto questa bugia.
0: Sì.
2: Ho mentito. Va bene.
0: Mm-hmm.
2: Perché? Cioè, sì, me lo posso chiedere?
1: Sì, certo, Franci, posso approfittare di,
2: prego,
1: te?
0: Dai.
1: Allora, io tutte le volte che sono in ritardo da qualche parte, no,
0: sì,
1: arrivo col navigatore,
0: sì,
1: il navigatore mi dice mezz'ora, e sì, guarda, un quarto d'ora sono lì. Cioè, è più forte di me, ma piuttosto dico 28 minuti, capito? Ma non riesco a dire il tempo effettivo del ritardo.
2: Perché?
0: In realtà è esattamente il contrario, perché se il navigatore ti dà 28, quel 28 lì si riferisce a quel preciso istante, per cui può essere che 3 minuti dopo.
1: No, ma
0: non
1: c'entra, non è quello, non è quello.
2: Però
1: quello
2: un po' meno di ritardo.
1: Io so anche che questa cosa genererà del fastidio in più alla persona.
0: Mm.
2: Sì.
1: Perché se io dico, guarda, arrivo tra mezz'ora, magari questo va al bar, beve un caffè e poi torna, no? No,
2: sì,
1: gli dico un quarto d'ora, così magari poverino deve star lì, e poi un quarto d'ora di dopo devo dire, ah guarda, ancora un quarto d'ora. Ma è più forte di me.
2: Chissà, magari ti,
1: no,
2: serve,
1: dimmi,
2: che lui,
1: tu sei la psicologa.
2: Però magari
1: aiuto. Altro che pillole di psicologia, pillole e basta devi dargli.
2: Magari ti serve che questo qua rimanga lì ad aspettarti. Lo vuoi tenere?
1: Ma rimane,
2: lì?
1: Ma rimane. Cioè,
2: anche
1: mi vergogno di essere così in ritardo.
2: Esatto.
1: Proprio,
2: è quello. Allora.
1: Cioè, mi sembra di mancare di rispetto, e quindi riducendo il ritardo,
2: esatto,
1: manco un po' meno di rispetto.
2: Esatto.
0: È molto più semplice di come immagini. Allora, sentiamoci una canzone. Nel frattempo, cerchiamo le pilloline giuste per Fantini. E abbiamo scelto il,
1: quindi,
0: disco di
1: Gen Sai. Quindi sappiate che se mi state aspettando, aumentate del doppio,
0: sì,
1: di ritardo.
0: Se dice 15 minuti, è mezz'ora almeno.

0: ma che bello il disco di James Hype che si chiama Be Mine. Allora, siamo rimasti alle bugie, cioè siamo rimasti, il tema della giornata era proprio le bugie, sì. Per cui tra un esempio e l'altro c'era anche quello di Omar che dice: quando sono in macchina e il navigatore mi dà 30 minuti, io a chi mi aspetta
1: se
0: dico
1: sono
0: sempre
1: in ritardo.
0: Un po' se sono in ritardo dico sempre un po' meno,
2: per dare l'immagine migliore, no? Non sono così tanto, un po', ma
0: sono solo un pochino
2: socialmente più accettato. Il ritardo di mezz'ora è un po' più fastidioso. No.
0: Okay. Però scusami, se quello che ti aspetta riceve la tua telefonata di giustificazione, sa già che sei in ritardo.
2: Ma non così tanto in ritardo.
0: Per cui no. Ti ha già inquadrato come ritardatario, no? Questo volevo dire.
1: Ma non è essere inquadrato, ti giuro. Cioè, io penso che sia proprio il creare il disagio. E quindi la finzione che quel disagio sia minore mi sembra che sistemi un po' la cosa. Che
2: sì,
1: è lo sporco
2: realtà,
1: sotto il tappeto, è inutile.
2: Però ha ragione,
1: inutile.
2: In realtà le bugie hanno anche una funzione sociale e relazionale. Servono spesso anche per mantenere un certo clima relazionale più disteso, più tranquillo. Cioè, okay, ovvio che se io dico tutta la verità, il rischio di infastidire l'altra persona, come dicevamo nel discorso,
0: essere proprio brutale, okay,
2: esatto, può andare a minare, alterare il clima della relazione. Invece ci sono delle bugie, chiamiamole tra virgolette relazionali, ok, che le dico per mantenere un buon clima emotivo.
1: Sì, certo, certo.
2: Con gli altri.
0: Come facciamo tutte le mattine qui dentro Belli Svegli? Noi ci guardiamo.
1: Quando diciamo a Fabrica è normale.
0: Sei una bugia relazionale. Sei una bruttissima persona.
1: Pastiglie per me, gocce per Fabrizio.
0: Grazie alla Francia, che ritroveremo il prossimo lunedì. La nostra
2: grazie
0: Francesca Belli, che però recuperate anche online. Dove?
2: Su Instagram
0: per esempio?
2: Sul profilo Francesca Belli Psicologa.
0: O eventualmente al nostro numero, esatto, il 393-800-3000. Grazie, al prossimo lunedì.
3: Ciao, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Ma ci sono un sacco di messaggi ancora da sentire, ma facciamo in tempo?
6: Vai, vai.
5: Non facciamo in tempo. Allora, intanto sentiamo una canzone e poi vediamo nel finale. No, beh, per recuperare qualcosa del tema che abbiamo chiuso una ventina di minuti fa, ma che ci piaceva un sacco, quello sulle vostre manie di precisione, diciamo, no?
6: Ma sono le 10, dovevamo dirsi ciao, basta. Non illudiamoli, non diciamogli bugie.
5: Hai ragione.

0: Proprio Hambers, la canzone di Robin Schulz su Disco Radio per chiudere l'appuntamento di questa mattina con i belli svegli, per cui grazie come sempre a Marco dalla redazione.
1: Grazie Marco!
0: Un applauso per Marco, grazie anche al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar!
0: E applausi a scena aperta anche per Fantini, grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico Fabri!
2: Bugiardissimo Fabri.
0: Bugiardissimo Fabri, arriva Olga per il resto della mattinata. Se volete ci sentiamo domattina come sempre dalle 6.
1: Ciao! Ciao.

0: Sono le 10:02.
1: Disco Radio.
0: Eccoci qua, ci ritroviamo su Disco Radio anche in questo inizio di settimana, in questo lunedì 4 maggio. Come sempre un abbraccio a tutti belli svegli, a tutti gli ascoltatori già arrivati dove dovevano arrivare. Detto questo, Olga in versione Kent quest'oggi, perché la coda tirata fa subito un po' lifting naturale e questo abbigliamento total black, devo dire che vi dà quell'aria aggressiva che serve per lunedì, quell'aria un po' decisa. Ecco, la novità musicale, partiamo da qui. Alok e Khalid, la novità si chiama Driving to Me.

Disco Radio, Alok e Khalid, quelli di Diamond to Me, per darci un bel buongiorno e per augurarci una splendida settimana. La musica è sempre un'ottima scelta. Voglio ringraziare tutti quelli che fanno un lavoro che semplifica la vita degli altri, che aiuta gli altri a risolvere qualcosa. Per esempio, questa mattina mi sono svegliata, gomma dell'auto molto molto molto sgonfia, vado dal gommista, il gommista vede subito che c'è un chiodo e me l'ha rattoppata, cioè me l'ha rattoppata come si potrebbe riparare, che so, la manica di un maglione. Io estasiata da questa cosa, che probabilmente esiste da tanto, però per me è stata una roba wow, mi ha risolto un problema in tempo zero. Quindi grazie a tutti quelli che fanno questo.

0: radio, 10-11 minuti, tutti a bordo, si viaggia a ritmo di musica, si lavora a ritmo di musica. Jaden Bonchen e David Guetta, questa è Upside Down, appunto, tra le nostre hit più ritmate della città. Tutte le ore ci piace l'idea di rivivere con voi, riascoltare proprio una di quelle hit che tutti abbiamo ballato, una di quelle hit legate a tanti sogni meravigliosi che avevamo da ragazzi e da giovani. Vi porteremo tra poco nel 1998.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
2: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
3: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

Disco Radio, 10 e 22 minuti. Abbiamo Cyril Wiz Khalifa con That's Her, That's Her. Alle 10 e 23 minuti, come vi dicevo, parliamo di micro gioie, piccoli piaceri, piccoli micro momenti, piccoli momenti nei quali di benessere. Insomma, oggi avrete, ve lo dico io, tante micro gioie. Ci raccontate la vostra micro gioia di oggi, ce ne basta una. 393 800 3000, magari già c'è stata e allora diventa più facile da raccontarla. Micro gioia di questo lunedì 4 maggio, che è lì nella vostra vita, portata proprio di mano. Alice Merton, Norwoods.

0: Disco radio Kungs. Kungs. Kungs. Finiscila tu la frase, Fabri. Kungs.
1: Non lo so.
0: È sempre una garanzia.
1: Ah, ok, va bene.
0: 10 e 30 minuti
1: è sempre
0: anche
1: una garanzia.
0: No, è forte lui, sì. Fabrizio Gaias, microgioie, tematica microgioie. Mi racconti, ci racconti, condividi una tua microgioia di questa giornata. Cioè, microgioie è proprio una, capisci?
1: Non lo so, prendere il caffè la mattina quando arrivo con Fabrizio Sironi è sempre una microgioia.
0: Bello, bello, bello. Peccato che non lo senta. Le vostre microgioie, ce ne basta una, è già stata o magari arriverà, ma 393-800-3. Io per esempio mi sono svegliata gomma lì prossima, si è capito?
1: Gomma bucata,
0: gomma
1: si dice
0: sgonfia,
1: così.
0: Gomma sgonfia, hanno trovato un chiodo, me l'hanno cambiato, me l'hanno risolto, microgioia più di questa. Parliamo di questo, di microgioie.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito spazio per noi al nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dalla cronaca di Milano. 5 persone sono rimaste contuse in modo lieve per la brusca frenata del macchinista di un treno della linea rossa della metropolitana per evitare un tentativo di suicidio. Questa mattina la circolazione è rimasta sospesa per alcuni minuti tra Pagano e Cairoli. Suo figlio sta male, ma lei non ha un figlio. Fa arrestare il truffatore con l'aiuto dei carabinieri. Protagonista della truffa al telefono, una 85enne di Venaria che, dietro consiglio di militari, ha consegnato i gioielli a una 41enne che viene però arrestata subito dopo. Il calcio, la gioia per i tifosi dell'Inter, 21esimo scudetto per la squadra con 3 giornate di anticipo dopo la vittoria sul Parma per 2-0 a San Siro. 5 giocatori, Thuram, Di Marco, Esposito, Martinez e Barella, hanno raggiunto la terrazza sul Duomo sulla piazza dove era in corso la festa dei tifosi. La 34esima si chiude oggi con Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Martedì alle 11 l'ultimo saluto ad Alex Zanardi a Padova nella Basilica di Santa Giustina. Tra le altre notizie, Trump al via l'operazione per liberare le navi da Hormuz, l'ira di Teheran che minaccia ritorsioni. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio hotel Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
8: Shopping selvaggio, shopping selvaggio. Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
9: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Microgioie, la vostra microgioia di oggi magari già c'è stata, magari sta arrivando, magari è stata improvvisata.

0: radio, Corona c'è con Try Me Out. Nel From Disco to Disco, come Olga, parliamo delle micro gioie. Occhio, piccoli momenti di piacere e benessere che di fatto ci riempiono la giornata. Mi raccontate una micro gioia vostra di oggi? C'è bisogno di riscoprire queste fantomatiche gioie, piccole gioie quotidiane per il nostro benessere. Uno studio pubblicato ha dimostrato che vivere micro momenti di gioia porta a miglioramenti proprio nel benessere psicofisico e anche nella riduzione dello stress. Ma qual è il punto? Che spesso siamo così concentrate sui problemi che abbiamo, sulla fretta che ci muove, sulla cosa che quell'altra persona ci ha detto, sulla quale noi ci maciniamo per, su quella cosa che potrebbe essere che è stata, che il nostro cervello elimina le piccole esperienze positive considerandole irrilevanti, cioè neanche ci fa caso. Succede una cosa bella che potrebbe portarti piacere, ma tu sei già perso con la mente che ti porta di là, di qua. Può essere il caffè con il collega, può essere una passeggiata per andare al lavoro, può essere ricevere un messaggio affettuoso. Sono brevi e piacevoli esperienze quotidiane che possono migliorare nel concreto il benessere e ridurre lo stress. Quindi abbiamo, diciamo così, tutti quanti la giornata piena di micro gioie e l'unica cosa dobbiamo farci caso, questo è. Io per esempio al mattino vado sempre a fare colazione nel mio bar preferito, lì ricevo dei sorrisi meravigliosi, arrivo, vado al Festival Bar di Milano, che saluto, magari sono anche sintonizzati, e lì mi sento come a casa. Questa per me è una super micro gioia. La vostra micro gioia al 393 800 3000, ce ne saranno tante, ma la prima che vi viene in mente condividetela.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
4: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Microgioia, la prima che mi viene in mente sotto forma di messaggio vocale. Sì, anche risolvere un problema, ma sicuramente qualcosa che porta gioia. Gabri Ponte, Words.
7: I don't need your words. If you wanna

0: Together, 54 Ultra, Disco Radio, come Olga c'è anche Talk to You, parliamo di micro gioie. Piccoli momenti di piacere, la nostra giornata ne è costellata, che a volte non ci facciamo caso. Poi ci sono anche delle micro che arrivano, che sono più delle macro che delle micro. Come
1: la
0: questa.
1: La gioia di oggi?
0: Sì.
1: A casa silenziosa, senza marito, senza figlio che a scuola, si sta da Dio. A piegare panni, ma ci sta da Dio.
0: Fantastica, adoro. Casa silenziosa, a piegare panni, però si sta comunque bene. BTS adesso, Swim.

0: Ritorna J Balvin con Ginza su Disco Radio. Microgioie della vostra giornata. C'è chi ne prende una dal weekend e dice: guarda, microgioia, sono stata a Napoli per il 18esimo compleanno di mia nipote che si chiama Gioia, e ho potuto vedere tutti loro, genitori compresi, hanno festeggiato insomma sul mare, una grande festa per i 18 anni giusto di Gioia. Auguri, questa è una bella, bella gioia, bella grande. E poi Federica da Torino: il buongiorno delle mie bimbe, microgioia, più microgioia di così. Sono le 11.
1: Disco Radio.
0: Microgioie che costellano di fatto la nostra giornata, ce ne sono veramente tante che a volte non ci facciamo caso perché siamo un po' distratti da altro, e spesso quello che ci distrae non è poi così piacevole. Viaggiamo con me Olga in questo lunedì 4 maggio nel nostro appuntamento che tutti i giorni mi permette di accompagnarvi fino alle 13. La novità è quella di Kygo con Cut Your Fate, si chiama That's When You Know.

Better Fate, la novità su Disco Radio è questa, mi piace, that's when you know. A voi 11 e 4 minuti, micro gioia della vostra giornata. Un saluto che ci ascolta tramite app, non tutti sono in zona casa quando ci ascoltano tramite app, come per esempio Deborah, che saluto forte e mi scrive: guarda, la mia micro gioia, trovandomi in Norvegia per lavoro, la mia micro gioia è ascoltare Disco Radio fino all'entrata dell'ufficio per sentire l'Italia più vicino a me. Quindi magari non è più all'ascolto, però sicuramente la nostra energia, il nostro pensiero arriverà fino a lei. Un abbraccio grande, grande, grande. Vedi che le micro gioie condivise si moltiplicano. Anima, beautiful. You make me-

0: Fisher su Disco Radio, la sua Rain, alle 11:11 minuti nel nostro viaggio tra le hit più ritmate della città. Microgioie, argomento della mattinata, microgioie della giornata, microgioie che arrivano magari al vostro, alla vostra memoria, no? Come questa che mi
1: Ciao,
0: piace
1: Anca,
0: molto.
1: Ciao Anca, buongiorno. Allora, buongiorno. La microgioia è stata ieri salvare una piccola ape esausta. Stava lì sul mio balcone per terra senza muoversi. Ho preso un goccino di miele, l'ho messo sul mio dito, lei se lo è ciucciato tutto e poi piano piano ha preso il volo. Per me è stata una gioia intensa, forse non tutti la comprendono, ma per me lo è stata. Ciao, un abbraccio Linda.
0: Ciao Linda, sì, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Disco Radio Party Set.
2: Disrupt and drop. Groove into the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Borobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Yeah. Disco Radio Rap and Drop. Con Don Cash ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
8: Drop. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
11: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
12: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
13: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
11: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
13: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
11: Ti aspettiamo a Seregno in via Umberto I 53.
13: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
11: Nuove Energie, l'energia della tua città.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info Gruppo Zaffiro.
15: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
16: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
17: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
18: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
19: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Shop like Fox!
20: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Raga, pane e trita Seregno chiude il 6 maggio. Sì, ma solo per 48 ore.
22: Ci siamo rifatti il look. Stessa anima, ma ancora più bello.
21: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura.
22: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
21: Pane e trita, mangia che devi crescere.
23: Disco Radio.
0: Eccoci qua, è tutto pronto per rivivere con voi una hit che ha fatto la strada del ritmo. C'è il nostro Rhythmic History, appuntamento immancabile. Abbiamo scelto Prezioso e Marvin dal 2002. C'è questa hit
23: Rhythmic History.

0: Disco Radio alle 11:23 minuti, condividiamo piccole gioie del quotidiano. Bibi Rexha, Faithless, questa è New Religion. Ci sono delle canzoni, delle hit che ascoltate effettivamente ti danno quella botta di energia, di adrenalina, che potrebbe essere paragonata sicuramente a un piccolo momento di piacere e benessere, a una micro gioia. Ecco, le vostre micro gioie, che poi alcune cose che arrivano non sono micro, cioè mi sembrano delle belle delle belle gioie. Cioè, senti qua questa cosa che è bellissima, che è per esempio questa, è proprio una roba favolosa.
1: Ciao a tutti, Lucia da Bergamo.
0: Ciao,
1: una
0: Lucia.
1: Micro gioia che mi viene in mente è stata mia sorella Barbara, che sabato mattina si è presentata a casa mia così all'improvviso con un bellissimo fiore in mano e la colazione, anzi brioche e anche pizzette.
0: Capisci?
1: Ciao a tutti.
0: Che super sorella Barbara, wow. Fratelli e sorelle, insomma, con i quali si ha un bel rapporto, sono veramente delle grandi gioie della vita. Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: Back in Cremont su Disco Radio ci accompagna proprio questa hit. Io terrei l'argomento microgioie, che secondo me sta andando molto forte. Poi pensare a una gioia vissuta o cui magari ti era anche un pochino sfuggita ti fa un po' rivivere quell'emozione di benessere. Sono quei piccoli momenti di piacere e benessere che di fatto costellano la nostra vita. Quindi microgioie arrivano anche dal weekend, arrivano anche da cose che dovremo fare. 3938 103.000, andare al cinema è sicuramente una gioia. Quindi tra poco andiamo tutti quanti a mangiare popcorn al cinema.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito, la sua voce sicuramente lo è, Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben arrivata.
2: Buongiorno Olga, mille grazie, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano 5 persone contuse per una brusca frenata della metro rossa alla stazione di Cadorna. Il macchinista è riuscito a salvare la vita a un uomo sui binari, circolazione sospesa per alcuni minuti. Sciopero per l'intera giornata e presidio davanti ai cancelli dei lavoratori della cooperativa San Martino, impiegati alla Granarolo S.P.A. presso lo stabilimento di Usmate Velate, Monza e Brianza. Tra le richieste dei lavoratori, sicurezza e trasparenza sulle lavorazioni. Carlasco, mercoledì l'indagato Andrea Sempio in procura a Pavia. In un forum online le frasi scritte quando aveva 19 anni, riconducibile a una ragazza che secondo la sua difesa non sarebbe Chiara Poggi. Torino oggi ricorda il Grande Toro. Il 4 maggio 1949 l'aereo che riportava a casa la squadra dalla partita col Benfica a Lisbona precipitò sulla collina di Superga, 31 le vittime. Calcio, si chiude stasera la 35esima di campionato di Serie A, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Ieri sera festa dell'Inter a Milano in Piazza Duomo per la vittoria matematica dello Scudetto. Migranti, flussi incontrollati incidono sulla qualità della democrazia, così la premier Giorgia Meloni a margine della riunione della Comunità Politica Europea a Yerevan. È tutto per le news, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Che cosa ci riserverà oggi, domani, dopodomani Trump? Quali altre uscite, quali colpi di scena, quali provvedimenti, quali minacce, quali blandizie? Il problema è di un leader americano che parla molto e agisce anche molto, purtroppo. Il leader che ha catturato Maduro a Caracas e l'ha portato negli Stati Uniti. Il leader che ha attaccato il 28 febbraio insieme a Israele bombardando l'Iran in una guerra che ancora non finisce, che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz. È anche il leader però che è riuscito a ottenere la tregua lunga su Gaza con il famoso Board of Peace. Ma che fine ha fatto il Board of Peace? E cosa deve fare? Tutto questo sballotta la comunità internazionale, insieme ovviamente alle offerte e minacce agli alleati. Ci siamo andati di mezzo anche noi come Italia, ed è il motivo per cui domani arriva nel nostro paese e in visita al Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, per cercare di comporre i cocci, di tirar su i pezzi che sono stati rotti dalle bordate di Trump e di Vance contro il Papa e anche dalle minacce dello stesso presidente americano nei confronti del nostro paese, accusato di non aver fatto nulla per aiutare nella guerra di Iran e minacciato, come sappiamo, di un ritiro dei soldati americani dalle basi nel nostro paese. E cosa succederà? Rubio porterà una parola di ragione, non dico di scuse che non è pensabile, di composizione oppure no? Ecco, a questo siamo appesi, fino al prossimo, evidentemente, post di Trump.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: Microgioie!

0: Tutto Radio, come Olga, abbiamo suonato From Disco to Disco, 4 hit, con noi anche De Bausa in questa Magnetic. Alle 11.46 minuti andiamo al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend. Devo dire che sono due quelli che stanno veramente dominando le classifiche. Diciamo subito che scende in terza posizione Super Mario Galaxy, il film, un bel film d'animazione, allegro, energico, che da un po' di settimane insomma sta in classifica. Scende in seconda posizione dalla prima anche un altro film tanto apprezzato, che è Michael, che porta sullo schermo la storia, la carriera e l'eredità anche di Michael Jackson, interpretato dal nipote Jafar Jackson. Tutti quelli che stanno vedendo, che hanno visto questo film, dicono che è veramente veramente intenso. Il film ripercorre tutta la sua vita, un po', perché la vita di Michael Jackson servirebbero decenni per conoscerla, però insomma dalla la storia, la carriera, la sua eredità, le prime esibizioni da bambino nel Jackson 5, passando per la dura disciplina che lui comunque ha attraversato attraverso un padre complicato, al come è arrivato a essere re del pop. È un film strepitoso, ma è il film più visto, se ne sta parlando tantissimo, le sale sono piene. Con un incasso incredibile è stato Il Diavolo Veste Prada 2, che non delude. Racconta le nuove sfide di Miranda Presley, iconica e temuta direttrice della prestigiosa rivista Runaway, nel contesto di un'industria editoriale in profonda trasformazione. Sono passati 20 anni dal primo Diavolo Veste Prada, il secondo sta confermando un successo incredibile, pare essere molto bello anche questo. Detto questo, al cinema ci sono questi filmoni che vi aspettano per essere visti.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Andare al cinema sicuramente è occasione di micro gioia o gioia. Di questo parliamo? Condividiamo micro gioia, le nostre coordinate adesso è

trova il ruggito di Katy Perry, Roar, 11:55 minuti. Ognuno di noi ne ha uno che tira fuori al momento adeguato, direi. Ma adesso non parliamo di ruggiti feroci, ma di sorrisi meravigliosi, piccole gioie che costellano il nostro quotidiano, la nostra vita. Piccole gioie da condividere, sono micro gioie, così chiamate, la nostra vita ne è piena. Piccola gioia è ballare sotto la pioggia primaverile, anche con un poncio sacco addosso, dice Eric, che ci vorrei vedere, ma lo fai? Qui sta il bello. Ugel, Salt Jamaican.

Ross con My Head, My Heart, qui su Disco Radio, ritmo della tua città. È mezzogiorno e un minuto. Io tra le micro gioie ci metto il momento della pausa pranzo. Ti rendi conto che è già arrivato mezzogiorno? Ebbene sì, la pausa pranzo è arrivata per tutti. E se volete la condividiamo a ritmo di musica come Olga su Disco Radio, proprio con le nostre hit più ritmate della città, mentre continuiamo a raccontarci queste micro gioie che costellano la nostra giornata. La novità di Arvi, l'ascoltiamo e si chiama Lie to Me.

0: Star, Kaisa, quelli di I Can't Wait. A mezzogiorno e 11 minuti non si può aspettare, no, alcune cose si possono attendere, alcune persone si possono attendere, tante altre assolutamente no. Per esempio Rhythmic History è qui, è già arrivato, mancano minuti, adesso è storica, insomma sarà con noi per farci rivivere un anno, in particolare un momento del 1993.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km.

0: oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio.
9: Sì, ma solo per 48 ore.
10: Ci siamo rifatti il look, stessa anima, ma ancora più bello.
11: Venerdì 8 maggio dalle 19, grande festa di riapertura.
10: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
11: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
16: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
17: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio.
2: C'è Rhythmic History. Vi ricordo che tutte le sere, se volete, per un'ora possiamo farci accompagnare dalla dance storica proprio dalle 21 con la voce di Alessia Luisi. Dal

riff della Soul Palite. L'intelligenza artificiale sta mettendo, insomma, in difficoltà artisti, cantanti, celebrità in generale che stanno correndo ai ripari. Lei, per esempio, ha deciso di registrare la sua voce e di proteggerla in qualche modo. Quindi la sua voce è diventata un marchio che deve essere protetto e non può essere utilizzato da niente, da nessuno.

0: Baker con la sua Heartbreak Melody su Disco Radio per noi nella pausa pranzo per augurarvi un buon appetito. Tra poco 4 hit le più ritmate senza interruzioni. Intanto il nostro viaggio continua. L'attitudine è quella di condividere microgioie di questa giornata, piccoli momenti di grande benessere, come lo è per tutti penso la pausa pranzo.
1: Eccoci qua.
2: Sì, prego, prego.
1: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
2: sì,
1: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
2: Davvero?
1: Fate bene, fratelli.
2: No, vabbè.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Hit, le più ritmate senza interruzioni, un front disco to disco pieno di energia che parte con Cynical. Disco Radio.

0: Mongio su Disco Radio, mezzogiorno e 44 minuti. Come oggi abbiamo suonato, abbiamo ascoltato il From Disco to Disco. Questo vuol dire 4 hit, le più ritmate senza interruzioni. C'è Lady, ma prima Bruno Mars, Ellie Goulding e anche gli Offenbach. Allora, forse non tutti sanno che il film che sta avendo un successo incredibile, abbiamo appena parlato, Il Diavolo Veste Prada 2, è girato anche in Italia e all'interno a tanto del nostro paese. Nel dettaglio, lì ci sono i dolci di un pasticcere italiano di Milano, che è Adolfo Stefanelli. Ci sono sia la sua torta vela, che ha subito colpito le food stylist, e anche delle monoporzioni, come la bavarese alla vaniglia color violetto, come la monoporzione al mango con cuore morbido e come la sfera ai lamponi super scenografica cosparsa di oro alimentare 24 carati. Vabbè, tutto questo progettato per resistere ore e ore sotto i riflettori senza squagliarsi, e poi è stato coinvolto anche nel posizionare le torte in modo giusto, in modo che luce e angolazioni avessero insomma la giusta valorizzazione dei suoi capolavori. Se volete poi vedere dal vivo i posti in cui hanno girato alcune scene, potreste visitare Villa Arconati in questi giorni, perché in questa meravigliosa dimora di Castellazzo di Bollate, da oggi fino a venerdì alle 15 si aprono proprio le porte, quindi si possono fare delle visite guidate speciali per conoscere la storia, per conoscere la curiosità degli ambienti trasformati appunto in set cinematografici. Un'occasione unica per immergersi in un posto pieno di arte, pieno di storia. Poi non so se è meglio vedersi prima il film e poi assaggiare i dolci e vedersi Villa Arconati, o se è meglio approfittare subito di vedersi Villa Arconati, di assaggiare questi dolcetti oppure anche solo lì. Ma fateci caso, se avete già visto il film o se lo vorrete vedere, c'è tanta Italia, c'è tanta Milano in questo caso nel film Il Diavolo Veste Prada 2, sia Villa Arconati sia i dolci di questo super pasticcere appunto che ha portato le sue meravigliose creazioni, buone ma pure belle.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Don't give me a chance.

0: autobus.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Ben ritrovati su Disco Radio, parliamo di dolci, ma non solo.

c'è Upside Down, David Guetta, Jared Bonsen. Un invito a cantare anche questa, o quantomeno a muovere a tempo la testa, a ritmo di musica. Ben sintonizzati su Disco Radio. Ci godiamo anche Lady Gaga e Doci from Il Diavolo Veste Prada 2.

0: scelto Sean Paul, abbiamo scelto Dua Lipa con questa No Lie per salutarci e per dare un buongiorno, benvenuto, buon pomeriggio anche al nostro Super Don.
1: Ma buon pomeriggio e buon lunedì Don.
0: Come stai Don? Che combini?
1: Oggi ragazzi sono alla ricerca di forza, perché oggi
0: che
1: è il 4.
0: Che la forza 4. Sia con te.
1: Esatto, ma come si chiama il programma su Roma? Care Dai e sia con te. Quindi oggi che è il 4 di maggio, May the 4 be with you, è lo Star Wars Day. Come posso stare meglio di così?
0: Noi sappiamo che la forza sarà con noi perché Super Don è con noi.
1: Ma che sfiorinata, mia luna? Ma guarda, mi commuovi quasi. Io vorrei essere sempre carico ed energico, però delle volte anche io mi scarico, ve lo giuro, mi succede. Poi dormo, mi ricarico le pile e ritorno qui in onda.
0: Mi ricarico subito con l'immagine dei pasta e broccoli, con la pasta con i broccoli che andrò a mangiarmi tra poco.
1: Made broccolo be with you, allora. Lo stavo domandando.
0: Chio broccoli per tutti.
1: Chio broccoli per tutti, come chioppello per tutti, mi piace.
0: Sì.
1: Vabbè, ragazzi, allora prima di iniziare a parlare della forza che vi serve quest'oggi, io sono contento. Olga, soltanto pasta e broccoli, nient'altro.
0: Cioè, in insalatina prima.
1: Ah, ecco, cioè, a volte mi rimane troppo
0: pasta e broccoli,
1: troppo leggera.
0: No, okay.
1: Se pasta e broccoli non è amore, dimmi tu che cos'è. Perché la prossima si chiama If It's Not Love.
0: A domani.
1: Ciao.

0: Amo Don Cash a rafforzare, perché Don Cash è uno speaker da esaltare.
1: E allora May the 3rd be with you, ragazzi. Oggi è lo Star Wars Day, ma soprattutto è il 4 maggio ed è un lunedì. E il lunedì bisogna alzarsi. Il lunedì noi l'abbiamo ribattezzato il traumedì, perché comunque rialzarsi il lunedì, riniziare la settimana, è sempre molto difficile. E allora voglio sapere, ragazzi, dove siete, cosa fate e a che cosa vi serve la forza di
2: Ciao,
1: oggi.
2: Ciao Don, ciao, buona settimana e buon inizio settimana.
1: Grazie.
2: Vorrei fare gli auguri al mio bambino di 26 anni, Daniele. Che è alto 2,05 m.
1: Ecco.
2: Difatti il bambino è un eufemismo.
1: Ecco.
2: Ciao Don.
1: Appunto, guarda che io l'ultima volta che sono stato in Sicilia dal dottore, quando sono entrato dal dottore, dicevo: ah, aspettavamo il bambino. Poi sono entrato io, invece, un talebano con la barba, alto 2 metri. Quindi, perché a me come a tuo figlio fate fare queste figure? C'ha 26 anni, è un uomo, è grande. Vabbè, però rimaniamo piccoli lo stesso. Ogni scarrafone, bella mamma, soi. Auguri, bro!

0: omaggio. Buon viaggio. Disco Radio ed è solo un assaggio, lo sai com'è. Disco Radio e Don Cash oggi il 4 maggio e la forza sia con te. E già ragazzi, May the Force be with you. Oggi è lo Star Wars Day. A cosa vi serve la forza quest'oggi? Dopo un lungo weekend, com'è rialzarsi? Com'è ritornare al lavoro? Perché cosa ti serve la forza per questo lunedì?
1: Ciao Don Cash, Marina da Cologno. Allora, ammetto che oggi tornare a lavoro dopo il ponte po' di forza ci vuole. Infatti adesso mi sto proprio dirigendo al mio asilo nido. Ciao a tutti, buon lunedì.
0: Quindi ti serve la forza per spingere all'asilo nido, per avere la pazienza di stare dietro, immagino, mille bambini. 393 800 3000. Oggi è lunedì, è il 4 maggio ragazzi, è lo Star Wars Day. Voglio sapere a che cosa ti serve la forza. Che la forza sia con me, con te, con tutti noi. Ma per fare che cosa? Qual è la cosa più difficile a cui devi resistere in questo lunedì?
2: E adesso è arrivato il Doctor Who.
3: Allora è stato scelto Milko.
4: Oh, sì.
3: Che è cioccolato viola maschio. C'è Milka e c'è Milko.
5: Alla Bolo, sì, sempre gentile. E non scoldare mai quando ti aiutano. Di l'inglaziale.
4: Sì.
5: L'impeti pure sempre quello che diceva Garibaldi.
4: Sì.
5: Grazie mille.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
7: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
9: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
10: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
11: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
16: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
15: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
16: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
15: Ti aspettiamo a Seregno in via Umberto I 53.
16: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
15: Nuove Energie, l'energia della tua città.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambiente di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marchi. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
19: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Shop like Fox!
20: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
21: Sì, ma solo per 48 ore!
18: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
20: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
18: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
20: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
4: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
22: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
23: Disco Radio.
0: È meglio che lo faccio dire a loro, vai.
24: Ciao Don Cash, J-Ax. Siamo di Articolo 31.
25: Fondamentalmente.
0: DJ Jed. E allora voliamo al 94 con i miei fratellini, fondamentalmente, oi Maria.

0: Fabulous, voi siete dannatamente meravigliosi. Prima anche i nostri amici di Articolo 31 con il loro saluto.
1: Grandi, ecco come farmi felice con gli Articolo 31.
0: Eccolo
1: lì. Vi adoro.
0: Grande lei.
1: Ciao Marica da Milano.
0: Ciao Marica. Buon lunedì donne, benvenuti nella family. 4 maggio, Star Wars Day, quindi lo sapete, si scherza sul May the Force, diventa May the Fourth, be with you. Ma allora vi domando, a che cosa vi serve la forza? Oggi che è un lunedì di ripresa dopo essere stati in un ponte lungo, a cosa ti serve la forza? Darmi la forza per fare, affrontare che
2: ciao
0: cosa?
2: Nel mio lunedì purtroppo c'è il dentista per andarmi a togliere un dente.
0: Aia.
2: Ed è dura, è dura. Ciao.
0: Le dura, lo capisco, le dura andare dal dentista, soprattutto di lunedì di ripartenza dopo un ponte così lungo dove magari ci si è rilassati, si è mangiato, si è preso il sole. Mi è dura. A cosa ti serve la forza quest'oggi? E io vi sento e vi vedo, come dicevo nel 2012 anche Jutty Ranks con la sua I see you.

0: Disco Radio is a beautiful place. È un posto meraviglioso. Tiesto e Diana Grace, 13:30 minuti. A cosa vi serve la forza quest'oggi? Oggi che è lo Star Wars Day, me lo state raccontando al 393-800-3000. Fra un attimo partono 4 hit senza alcuna interruzione. Subito dopo ci sono le vostre voci. Vi tocca semplicemente contare. Ce la fate? Da 1 a 30 e poi si riparte con la musica. Let's go!
1: E adesso arriva il dog.

0: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
3: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: È tempo di musica, di hit, 4 senza interruzione, poi la tua voce, a cosa ti serve la forza quest'oggi? E partiamo con No Stress.
6: Radio. From disco to disco.
7: I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no

0: Olivia Dean ha beccato il Grammy Awards con questo brano It's So Easy to Fall in Love. Anzi, non è vero, quella con cui ha preso il Grammy è The Man I Need. Però è sempre lei, sempre Olivia Dean. La versione house in chiusura delle 4 hit senza interruzione. Prima anche gli Aqua con Dr. Chance, Queen of Chinatown, ancora la house di Harrison R. E in apertura invece I don't wanna work today, no stress.
1: Bella donna, bella questa versione. Hola. Bella, bella, oh, bravissimo, sì. Buono questo 4 di fila. 4 di fila. Buon lunedì a tutti.
0: Il nostro Pietro. 4 hit senza interruzione trasformato nel 4 di fila. Ciao, sono Ivan. Donne, dammi la forza che oggi è nata la mia bimba di 4 anni, Nikita. Grande nome, Nikita. Wapà. Grazie, ragazzi. Oggi, comunque, ragazzi, Star Wars Day. Oggi è il 4 di maggio. Quindi sapete com'è. May the Force be with you. E il motto che la forza sia con te si trasforma in May the Force. 4 maggio, be with you. E allora Star Wars Day in tutto il mondo, sabato l'avete visto se eravate a Milano, Milano invasa dalla gente vestita da Stormtrooper, da Mandalorian, insomma tutti i cosplayers vestiti da Star Wars, perché è stato celebrato il giorno in cui si andava al cinema, e al cinema, ragazzi, si suonava con l'orchestra dal vivo durante il film. È stata una cosa bellissima. Adesso scenderanno giù a Roma per la chiusura di questo ciclo dedicato a Star Wars. Oggi 4 maggio, allora a che cosa ti serve la forza? Sentiamo un pochettino di voci.
2: Ciao, nel mio lunedì purtroppo c'è il dentista per andarmi a togliere un dente ed è dura.
0: E allora,
2: è dura. Ciao.
0: Che la forza e che l'anestesia siano con la nostra
3: ciao,
0: amica.
3: Radio. Ciao, Don.
0: Ciao.
3: Allora, oggi la forza mi serve per riuscire ad affrontare l'ultimo giorno in cui potrò studiare per fare la prova, l'esame di stato come psicologa che ci sarà domani mattina. Quindi che la forza sia con me in questo ultimo giorno di studio.
0: Vai, così vai. Che la forza sia con te. Io sono tuo padre. Proviamo a sentire ancora un po' di forza.
4: Vabbè, se vogliamo parlare di altezza, Don, mio figlio ha 14 anni ed è alto 1,90 m e porta il 47 di piedi.
0: Anche lui come me, mamma mia.
4: Sono 14 anni, infatti mi dicono: dov'è il bambino?
0: Bambino.
4: È bambino. E lo scambiano per uno che ha 20 anni. Miriam da Milano. Ciao, Don, buon pomeriggio a tutti.
0: Resisti, smettila di tenerlo con i piedi a mollo, ma resisti. Ciao,
5: ciao Don.
0: Ciao.
5: Il camion Tatauro.
0: Tatauro, che la tua forza
5: volevo
0: si sia con te.
5: Don Appetito, presentandoti il menù del giorno.
0: Vai col menù.
5: Allora, linguine con sugo di trippa e fagioli.
0: Trippa e fagioli.
5: E di secondo, logicamente, trippa e fagioli.
0: Ah, e basta? Finito così? E allora oserei dire che la trippa e i fagioli siano con te.
6: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: È tempo di musica, di 4 hit senza interruzioni. A cosa ti serve la forza quest'oggi? Made First, Be With You e lo Star Wars Day? Dillo al 393 800 3000 e arrivano Get e Jennifer Lawrence.

0: House music fatto bene, Count That, Adelbrook, Made for Bewitch You, 4 maggio è lo Star Wars Day. A cosa ti serve la forza?
1: Esce. A me la forza oggi serve a migliorare l'umore. Grazie a voi. Grazie Francesca da Varese.
0: Ma grazie a te Franci. Allora ragazzi, questo messaggio è bellissimo, non mollo mai, finisce così. È divertente ascoltarvi, sono qui, 46 anni, non ho mai avuto un male in vita mia, ma la roulette russa mi ha fatto vincere 1 a 1000 con la leucemia. In questo momento sto facendo la chemio, da 7 giorni provo gli effetti collaterali e in questo momento difficile mi fate grandissima compagnia. Voglio ringraziare tutti gli infermieri del Day Hospital di Rozzano e in questo momento vi stiamo ascoltando. Loro sono tanta roba, sono la mia forza, mi permettono di non mollare mai. Esatto, a questo serve la forza, a questo serve Disco Radio. Non so chi tu sia, bro, ma siamo con te. O sista.

0: a risentirla alla luce del Ferragni Gate, effettivamente la strofa di Achille. Di Achille, di Achille. Pillolina di Rap and Rap, il rap di Fedez, Achille Lauro, la voce di Orietta Berti, la cassa dritta c'era, il rap c'era. E allora buongiorno, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Mi sono appena sintonizzato alla radio, non so se avete qualche discorso, qualche argomento in ballo.
0: Certo.
1: Io volevo solo dirvi buona giornata a tutti, Ermano da Varese.
0: Ermano da Varese, benvenuto in Family. Oggi è il 4 maggio, lo Star Wars Day, May the 4th be with you. E allora, a cosa ti serve la forza quest'oggi? Al nostro numero di telefono. Ciao.
2: Ciao Disco Radio, ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: A me la forza oggi mi serve per dire che sono le due. Ciao, lunedì Don.
0: Lunedì Don.
2: Buona giornata a tutti, Roberto la Palla Bianca. La la la.
3: Ah, la la la. Just due, due, due. E due. E due, due, due.
0: Ok.
4: E adesso è arrivato il Don. Adesso è arrivato il Don.
0: Disco Radio. Mo' sono le 14 e 2 minuti.
5: Disco Radio.
0: Mo' vale solo fino a domenica. Benvenuti nella Family. Lo sapete che qui dentro, ragazzi, vale tutto. Oggi ci stiamo divertendo. Abbiamo iniziato con la forza il 4 maggio. May the 4th be with you. E adesso invece ci sarà il cambio di argomento. Tenete il telefono a portata di mano perché, come sempre, c'è la sigla live fatta con le vostre parole. Ma avete solo 60 secondi quando sentite la chiamata del dammi tre parole. Prima di tutto c'è la novità firmata Halo Khalid. Si chiama Dive Into Me.

14.05, allo che Khalid, Dive Into Me. 4 maggio è lunedì, on lo Star Wars Day, l'abbiamo celebrato. Adesso come sempre si cambia orario, si cambia argomento. Si cambia, ho detto. Il numero comunque, ragazzi, rimane lui, il 393-800-3000. Adesso sentirete la chiamata, mi raccomando, veloci con i messaggi, anche perché oggi si torna giovani. L'argomento di quest'oggi per il gioco del dammi tre parole è il coprifuoco. Vi ricordate qual è stato il coprifuoco più lungo della vostra vita? Ovviamente, ragazzi, non mi interessa quando la storia. Sì, fino ai miei 13 anni ho avuto questo, poi a 15 questo. Io voglio sapere il coprifuoco adolescenziale, quello che c'avevate prima di essere liberi, prima di poter tornare quando cavolo vi pare piace. C'è stato il coprifuoco, che ne so, mezzanotte tutti a casa? Ecco, voglio sapere il tuo nome e a che ora bisognava essere a casa, quando eri ancora non grande. 393-800-3000, vai con il coprifuoco. Quello che è durato più tempo. Io mi ricordo che il mio era all'una. All'una bisognava essere a casa. Quindi se fossi io al posto tuo direi: ciao, sono Danilo, il mio coprifuoco era all'una, tutti a casa. 393-800-3000, vai col coprifuoco. Let's go.

0: Ragazzi, Anima e Joji, e nella notizia di oggi Anima è uno dei due protagonisti, l'altro è Justin Bieber, perché hanno beccato una multa salatissima, $40,000 a testa, ma tanto chi se ne frega, hanno guadagnato 10 milioni, 8 milioni per la loro esibizione al Coachella, ma siccome hanno finito con 9 minuti di ritardo, $40,000 da pagare. E allora coprifuoco, e i ritardi erano dolori. A che ora era il coprifuoco?
1: Ciao, dunque, sono Lena da Cameri.
0: Ciao.
1: Io coprifuoco non avevo, basta che tornavo a casa viva e sana.
0: Ah, bastava tornare sano e salva. Noi ce l'avevamo invece. Chi alle 20 come Valentina,
2: a mezzanotte.
0: Chi a mezzanotte come Filippo. Tutti come lui, veloci con i messaggi. 393-800-3000, il tuo nome e a che ora era il coprifuoco. Tutti a casa alle
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM.

0: della sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
8: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
9: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
10: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
15: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Shop like Fox!
16: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
14: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
17: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio! Sì, ma solo per 48 ore!
20: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
19: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
20: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
19: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
21: Disco Radio.
22: Il tuo nome è il tuo radio di coprifuoco. Qua ragazzi, coprifuoco per me non esisteva perché avevo 5 anni. Sto per portarvi indietro nel tempo al 1987. Eravamo tutti giovani e c'erano loro, i Mars con Pump Up the Volume.

0: ritmo della tua città. Allora ragazzi, grande multa da $40,000 a testa sia per Justin Bieber che per Anima, ma del resto avendo preso 8 milioni e 10 milioni al Coachella, diciamo che quei 40,000 quasi bruscolini. Ma noi invece che i bruscolini li beccavamo quando tornavamo tardi e abbiamo avuto un coprifuoco. E allora per la nostra sigla live di quest'oggi, il tuo nome e il tuo orario di coprifuoco.
1: Ciao Dunkesh, sono Lena da Cameri.
0: Ciao Lena.
1: Io coprifuoco non avevo, basta che tornavo a casa viva e sana.
0: Sana e salva, ok, vai ancora.
2: Ciao, sono Cristina, sono del 1965, ciao, abito a Brugliasco, il mio coprifuoco era solo che potevo uscire la domenica dalle 15 alle 19.
0: Aia.
2: Ed è durato fino a che mi sono sposata a 19 anni.
0: Oh, mamma mia.
2: E quindi ho potuto fare quello che ho voluto solo dopo che mi sono sposata.
0: Oh, mamma Saura, ma
3: ciao donna, sono Tania. Il mio coprifuoco praticamente non

0: Non ne avevo.
1: Ma nessuno
0: Ero
1: davvero.
0: fortunata perché vivevo con mia nonna, lei si fidava di me, quindi mi arrangiavo. Quando volevo rientravo. Ciao.
1: Mio papà si fidava di me, era degli altri che non si fidava. Ciao, sono Monia, 23, tutti a casa. Valentina alle 20, o si arrabbiavano tutti? 20 un minuto non era possibile.
2: Filippo a mezzanotte.
1: Filippo a mezzanotte, ancora sentiamo.
3: Ciao Don Cash, io sono Tano. Il mio coprifuoco, 9:30 di sera dovevo essere a casa.
1: 9:30.
3: Mamma mia, fino ai 18 anni. Dai 18 anni in poi
4: Ciao Don
3: mi sono
4: Cash, il mio
3: allargato.
4: coprifuoco era variabile a
1: Cioè,
4: seconda delle volte. E mia mamma si arrabbiava tantissimo perché mi diceva:
1: eri tu che
4: ti ho detto
1: variavi.
4: all'una, e una volta sono le due, una volta sono le tre.
1: Cioè, eri tu.
4: Vani da
1: Quindi,
4: Calolzio,
1: il problema.
4: sempre col tempo che mi vola, che perdo.
1: Io ve lo dico, ragazzi, la fine la vorrei dedicare al fatto che la vita va sempre al contrario. Quindi in questo momento io vorrei avere il coprifuoco. Vorrei mio padre che mi dice: torna alle 10, perché se no mi arrabbio. Vorrei tornare bambino in un istante, non saprete quanto.

0: Comrade, hug yourself, 32 minuti dopo le 2:22. È lunedì 4 maggio, lo Star Wars Day. Stiamo parlando di coprifuoco. Anima e Justin Bieber multati per aver tardato di 9 minuti sulla chiusura del loro show, che doveva essere a Luna al Coachella. E allora il vostro orario di coprifuoco. Da Cerrusco su Naviglio, la nostra amica Sonia dice: ciao Don, io potevo uscire la sera solo il sabato, il coprifuoco era stranissimo, 22:45, che è un orario che sinceramente non ho mai capito. Ciao Sonia. Beh Sonia, devi capire che 22:45 permetteva a tuo padre di darti una latenza, no? Perché 22:45 i tuoi genitori erano sicuri che magari entro le 11 saresti stata a casa con quel pelino di tolleranza e comunque si sarebbero arrabbiati un pelo meno. Era un modo per non dirtelo, ma poi si cresce. Quanto vorrei avere un coprifuoco.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
5: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night!
6: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Ognuno col suo coprifuoco, ognuno con la sua storia familiare, ognuno col suo racconto al 393 800 3000, ma per tutti partono 4 hit.

0: 2000, le note di Mauro Picotto con la sua Comodo ci accompagnano in fondo alle 4 senza interruzione. Prima Calvin Harris, Damian Force, My Way, I Feel Love, in apertura Robin Schulz con Ambers. Ma 2000 ragazzi, 26 anni fa, quando eravamo ancora giovanotti, ancora prima. Oggi si parla di coprifuoco, l'orario del vostro coprifuoco che ci fa tanta nostalgia. Vorremmo tutti avere l'orario dato da mamma e papà e quindi avere come unico pensiero: se sgarro domani si arrabbiano tantissimo, mi fanno mangiare la pasta al forno a pranzo. E invece oggi i problemi sono tutti diversi, ma perché siamo diventati grandi noi. Allora, sentiamo un po' di coprifuochi, oltre a quelli che abbiamo già sentito per la nostra sigla di prima.
1: Mi dico Don Cash, mi dico. Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Brody, allora.
1: Allora, se parliamo di coprifuoco, sì, da ragazzetto, l'orario era quello, 10:30 massimo 11.
0: Alle 11, sì.
1: Se no c'era la virga bagnata nell'aceto, amico
0: allora.
1: Mio. Il mio papà non scherzava, uomo d'altri tempi, anni 30,
0: Già.
1: Carissimo, un abbraccio Demetrio da Bergamo. Ciao,
2: ti voglio bene. Ciao. Il mio coprifuoco?
0: Anche io ti voglio bene, bravi.
2: Mi dicevano basta che domani mattina torni a casa presto. Ciao, ciao.
0: Vabbè, insomma,
3: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio.
0: Ciao.
3: Sono Lisa da Milano.
0: Ciao Lisa.
3: Allora, il mio papà non mi faceva mai uscire di casa. Potevo uscire la domenica dalle 14 alle 17 con mio fratello.
0: Orario della chiesa.
3: Assolutamente ci voleva mio fratello. Questo fino a 20 anni.
0: Vedi, poi si lamenta. Vi ricordo che nella mia compagnia ci si beccava tutti davanti al mercatino del paese. Tutti andavano a ballare la sera dopo le 11 e io invece con la mia biciclettina me ne tornavo a casa. E poi dovevo essere sincera, dopo le 22-23 tornare a casa alle 5 del mattino e mio padre non mi ha mai detto niente perché si è sempre fidato di me. Però non ti sei firmata, mia cara amica che mi ha mandato questo messaggio. Ancora, sentiamo.
4: Ciao, sono Cristina, sono del 1965. Ciao. Abito a Grugliasco, il mio coprifuoco era solo che potevo uscire la domenica dalle 15 alle 19.
0: Vedi, allora che sono tutte quanti tutte...
5: Filippo, a mezzanotte.
0: Mezzanotte, Filippo, tu eri un viver a questo punto.
6: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
7: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
4: Il mio coprifuoco, fai quello che vuoi, ma non fare cazzo. Se no, ti riduco come un puzzle.
5: Adesso si inizia a ballare senza coprifuoco.

sono arrivate le 15. Buon lunedì donne, buon 4 maggio, terza ora insieme, quindi buon viaggio. Questa è Disco Radio con Don Cash, se ne vuoi di più frate solo un ossaggio, così per fare così il rapper fino in fondo. Lo sapete, c'è il freestyle, ci sono le vostre voci, ci sono le hit selezionate da Matteo Ebis e Domunari. In terza ora ci si diverte e basta, come sfera, si diverte e basta. Il numero è il 393-800-3000, laddove da quando balli con noi, e come sempre partiamo con una novità. Kygo e Carter Fate, That's When You Know, let's go!

0: Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait. In chiesa. Baci.
1: Ma un bacione al mio fratellino Bob Sinclair. E adesso chi balla con noi lo dice allo zio Don Cash. Chi è? Chi è? Ciao.
2: Ciao Don, Mattia di Cuneo. Ascolto dal cantiere di Cussagno.
3: Grande. Nadia da Milano, in questo momento in viale Giovanni da Cermenate, io e i miei clienti che vanno dagli 0 ai 100 anni ascoltiamo sempre il Don. Come impazzisco quando parte il jingle e adesso è arrivato il Don.
1: Questo?

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it. I want
5: it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
8: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
7: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
8: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
7: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
8: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
7: Nuove energie, l'energia della tua città.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
12: Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
15: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
16: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Shop like Fox!
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
18: Si vuole e si viaggia con le cinture.

Swim, allora nuota. Ehi, questa radio fra è degna di nota. Il don che mi rappa, che inventa le cose e che quando lo fa prendere ogni nota. E come dici, prendo nota ed annota il mio volto, l'hai visto su.

0: Sì, fianco a me c'era una ragazza molto carina che ballava in macchina a ritmo, secondo me, del tuo freestyle. Grande!
1: Ma grazie! Adesso 2015, W&W, The World.

0: direttamente dal sound degli anni 80, Combs & Boys Noise, freschissimo 2026 con Getaway, Getaway, in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Chi balla con noi lo dice, da dove e da quando siete nella family al 393 800 3000. Ciao!
1: Ciao ragazzi, sono Stefano, dalla provincia di Mantova, e vi ascolto volentieri.
0: Molto volentieri, grazie, anche io lo ascolto molto volentieri.
2: Cristian Brandizzo.
0: Da Brandizzo.
2: Ciao Don.
0: Ciao bro, e adesso molto volentieri anche a Brandizzo, ci sono le news di Link.
3: Disco Radio.
4: Welcome to the party!
5: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: E allora buon lunedì anche alla redazione di Link, scopriamo quali sono le ultime news.
6: Ed eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Crans-Montana, colloquio con la premier Giorgia Meloni, il presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, ha annunciato lo stop all'invio delle fatture mediche alle famiglie dei ragazzi feriti nel rogo. Incidenti sul lavoro in mattinata nel torinese, il più grave a Orbassano, un trentenne è rimasto ferito a una mano, a Torino in via Foligno 66, un operaio è caduto da un'altezza di 3-4 metri all'interno di un cantiere. Latitante da oltre 6 mesi si è costituito in Calabria, Luigi Marando, 36 anni, presunto boss di un clan di 'ndrangheta con ramificazioni anche in Piemonte. Torino oggi ricorda il Grande Toro. Il 4 maggio 1949 l'aereo che riportava a casa la squadra dal Portogallo precipitò sulla collina di Superga, 31 le vittime. Il ricordo degli invincibili al Monumentale. Calcio, si chiude stasera la 35esima di campionato di Serie A, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Le imbarcazioni della flottiglia bloccate da Israele, la procura di Roma indaga per sequestro di persona. Le news tornano tra un'ora con Francesco Di Bruno.
7: Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Disco Radio Parma!
0: Continuiamo a viaggiare con la musica di Disco Radio Lovers. Lunedì 4 maggio, terza ora. Sono musica senza interruzione. Le vostre voci al 393 800 3000. La domanda classica: da dove e da quando balli con noi? Per aprire le porte del club è la nostra frase d'obbligo. Si vola al 2023 la versione remix di Tiësto di Rule the World. Everybody. Party.

0: Costume Store, Benny Benassi, Chris Nasty, in chiusura delle 4 senza interruzione. Prima Don't Be So Shy, Imani, la versione remix di Filados and Caras, Loco Loco, e in apertura invece Ruler, Everybody, It Is For Fears, però nella versione del 2023 fatta da Tiesto. Questo è Disco Radio con lo zio Don Cash, qualora te lo fossi chiesto. E allora dite, chi è che saluta al 393 800 3000? Ciao, sentiamo chi balla con
1: Francesca,
0: noi oggi.
1: Francesca, Mondovì, provincia di Cuneo.
0: Ciao Francia, gli amici di Mondovì e di Cuneo, ancora, ciao.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Sono Igor da Como.
0: Como?
2: Abito
0: ciao.
2: A Como in Val Fresca.
0: Alla Val Fresca. Allora, gli amici di Como, ciao Brody. Ciao Igor, che bel nome. Sai che è un cugino?
3: Don
0: che si chiama Igor.
3: Walter Barbania, ciao Walter. Torino.
0: Torinone, un abbraccio agli amici anche di Casale ciao. Monferrato, c'è Patrick. Con ancora, ciao.
4: La mia città è Merate.
0: Merate.
4: Michele, da Merate. Appunto, Merate.
0: Beh, ma non me lo sarei mai immaginato.
5: Il paese dei lavandai. Ciao Giuliana, Torino.
0: Ciao Giuliana da Torino, non ho capito comunque il nome del paese. Ancora? Ciao, abbiamo ancora due saluti. C'è la regia, voglia, quanti noi? A chi li ne abbiamo? Ciao, chi è con me oggi? Chi balla?
6: Ciao Don, Abdel.
0: Ciao Abdel.
6: La mia città è Desio, Don, Desi. Via Prati, famoso.
0: Diamo, no,
7: ciao, ci panda, San Bernardo di Cervasca, provincia di Cuneo.
0: Hai Cuneo.
8: Ciao Don, Paola da Torino, abito nel quartiere Barriera di Milano.
0: Che bello, un abbraccio a tutti gli amici e le amiche che ballano con noi. Ma tu, dove sei adesso? Disco Radio.
9: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
0: Disco Radio. Cinture di sicurezza allacciate, questa volta 1994. Al cinema un film dietro l'altro. Un anno di grandissima e prolifera produzione, sia musicale che cinematografica. Ma ci piace mettere il faro, come sempre, sul fatto che l'amore, sia al cinema che in radio che in disco che nella vita, è sempre la risposta. Dal 94, Systematic, Love is the Answer. Rhythmic History. Allimani.

0: disco rap di I Bingo Player Faris Moment 2013 Get Up Rattle. Ovviamente il freestyle è il mio, casinisti del mio cuore, io me ne sto per andare, ciao a tutti.
1: Ciao Don Cash,
0: ciao.
1: Sono Rossano da Torino.
0: Ciao Rossano da Torino, ciao a tutti gli amici, a Patrick, al nostro amico Marco da Monferrato e ancora al nostro amico Antonio. Insomma, grazie, ogni giorno siete veramente speciali. Buon lunedì, che sembra un weekend ma non è, ma qua dentro la festa continua. Continua perché lo vedo, a Milano è già arrivato. C'è mio fratellino Marelli?
2: Eccomi qua.
0: E allora vi lascio insieme.
2: Grazie.
0: Io ritorno a tenervi compagnia nella family del pranzo, come sempre, domani dalle 13 alle 16. Da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
3: Disco Radio.
2: Via!
4: Sono le 4.
2: La nuova settimana tra le 4 e le 7 insieme a me. Lasciamo Roma e Don Cash. Sono Fabio Marelli.

0: Bobby, remix di Rivaz per iniziare la settimana tra le 4 e le 7. In questa parte del pomeriggio siete affidati a me ed è una gran bella responsabilità, bella in tutti i sensi, Light Me. Ed è una settimana anche importante, insomma, tra i tanti eventi c'è un altro al quale sono molto molto affezionato e tornerà ovviamente il più grande evento di corsa al mondo, il primo grande evento con Disco Radio insieme a me domenica, Wings for Life. Ne parleremo ovviamente, tante cose capiteranno da qui fino alle 7.
1: Noi vogliamo Fabio Cartelli!
0: Ma non Cartelli, allora vuoi qualcun altro, non sono io!
2: Siamo noi, siamo noi, so, i campioni dell'Italia, siamo noi!
0: Salutiamo tutti gli interisti che non mi hanno fatto dormire, chiudere occhio per una parte, insomma, di notte. Ieri ovviamente, felice per voi. E intanto partiamo, insomma, lunga settimana, se siete pronti, e da quello che sento mi pare di sì.

0: grazie.
1: Oddio, Marelli. Sì. Ma allora sono già le 4. Ma sì. Allora è tardissimo.
2: Addirittura 4:10.
1: Marelli.
2: Sì, Marelli.
1: Felici anche noi, eh.
2: Sì.
1: Sempre forza Ferrari.
2: Urca.
1: Ciao.
2: Guarda.
1: Rosalinda.
2: Guarda, Rosalinda, vorrei essere un pelo più felice per la Ferrari. Un po' come lo sono gli interisti oggi. Ma finché c'è vita, finché c'è campionato aperto, c'è speranza. Va bene, parleremo di un altro sport tra poco. Attenzione, in mano i cellulari, e quando vi dico così già lo sapete. Come? Prego? Ecco, questo invece è un Rhythmic History che sta per arrivare dal 92. Se l'avete riconosciuto? Canticchiatelo, dai.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire. Dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
6: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
15: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
16: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione collezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
18: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Shop like a Fox!
0: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
20: Raga, pane e trita Seregno chiude il 6 maggio.
21: Sì, ma solo per 48 ore.
19: Ci siamo rifatti il look. Stessa anima, ma ancora più bello.
21: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura.
19: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
21: Pane e trita, mangia che devi crescere.
22: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
19: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
22: Brum Brum.
19: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
22: Wow, allora vado da Brum Brum.
19: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
23: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Disco Radio. Avete riconosciuto Rhythmic History?
24: Dai, Marelli, All That She Wants di Ace of Base.
2: Dici?
25: Ace of Base, All That She Wants.
2: Allora sì. It's a lonely night. Assolutamente quella. Rhythmic History.

Alex Christensen. E quanta gente! Tutti su Disco Radio, come sempre e sempre di più, e grazie. E come sempre e sempre di più, ogni anno sempre di più i nostri grandi eventi, anche quelli sportivi, anche quelli di corsa, i quali si può venire anche solo per camminare, per guardare, per fare della beneficenza. Attenzione, qui ce n'è uno di quelli che vi permette di vincere di più ancora.

evento di corsa al mondo dove insieme a Disco Radio potrete correre insieme a me domenica, perché torna a Milano in Italia e nel resto del mondo la Wings for Life World Run. Attenzione, perché c'è un errore in questa notizia, dove

0: in tutto il mondo, pensate, nello stesso momento, quando da noi sarà primo pomeriggio, a New York sarà notte fonda, per esempio. Non c'è un traguardo, tutti corrono il più lontano possibile fino a quando non vengono raggiunti dalla catcher car, che è una macchina virtuale che inizia la sua corsa mezz'ora dopo il via in tutto il mondo, superando i corridori e gli utenti anche in sedia a rotelle, uno dopo l'altro, fino a quando tutti sono stati raggiunti. Il 100% di tutte le quote di iscrizione andrà alla ricerca sul midollo spinale. Insieme corriamo, spingiamo e camminiamo per chi non può. Unitevi all'azione insieme a me a Disco Radio, wingsforlifewarrun.com. Cercate l'evento di Milano. Vi aspettiamo anche quest'anno in tantissimi a City Life. La notizia è questa ed è tutto giusto tranne una cosa: se siete stati attenti vi potete portare a casa una super Disco Radio Bag, la prima di questa altra settimana speciale per noi. 393 800 3000. Qual era l'errore?
1: Disco Radio.

0: può anche la disco radio bag.
1: Allora, potrebbe essere la macchina virtuale. No, di solito non è davanti.
0: Ma c'è
1: prima di iniziare ogni gara. Ma dopo.
0: Hai ragione, però in questo caso.
1: Vabbè, ci provo. Elena D'Alecco.
0: Fatto bene a provarci, ma è una macchina virtuale. Insomma, andate a vedere sul sito che è wingsforlifeworldrun.com e vedete questa catcher car, che significa, insomma.
2: Che non c'è il traguardo, invece c'è.
0: No, c'è il traguardo, nel senso che quando vi becca la catcher car è finita. No,
3: io la so, Marello, la so, ma non lo dico. Come perché no? Ho già vinto una volta. Non voglio far troppo lo sbruffone.
0: Certo.
3: Dai,
0: dite
3: forza.
0: Tutti così. Vieni alla corsa domenica.
3: Ce l'arrivo, Marelli, ce l'arrivo. Certo, ho vinto.
0: Ma no, non hai vinto. Chi sarà il più veloce di voi?
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Occhio cellulari tra poco. Prima Link, l'attualità, la redazione, Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Partiamo da Milano. Un conducente della M1 ha frenato di colpo per salvare la vita ad un uomo che si trovava sui binari. 5 feriti all'interno del treno. È caduto questa mattina sulla linea rossa, la fermata Cadorna, sul posto 5 ambulanze. Il latitante Luigi Marando si è consegnato ai carabinieri, ricercato dalla DDA di Milano. Era in fuga da 6 mesi. Il 36enne di Platì è considerato un affiliato di primo piano di un potente clan dell'Andrangheta, con importanti ramificazioni in Piemonte e nel Lazio. Torino oggi ricorda il grande toro. Il 4 maggio 1949 l'aereo che riportava a casa la squadra dal Portogallo precipitò sulla collina di Superga, 31 le vittime, il ricordo al Monumentale. Calcio, si chiude stasera la 35esima di Serie A, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. La TV di Stato iraniana ha parlato di missili lanciati contro una nave militare americana, Washington nega, abbiamo il controllo di Hormuz, dicono lo stiamo aprendo, intanto però la Corea del Sud denuncia una loro nave in fiamme dopo un'esplosione a Hormuz. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
6: Meteo. Nelle prossime ore le prime precipitazioni inizieranno ad interessare i rilievi del Piemonte e il Cuneese. Sulla Lombardia e sul Basso Piemonte aumenterà gradualmente la variabilità. Domani infatti transiterà una perturbazione che porterà rovesci anche diffusi, specie nella prima parte del giorno, con il rischio di qualche fenomeno localmente anche di medio forte intensità. Temperature massime in conseguente calo, con valori che a Milano e Torino non andranno oltre i 16-17 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
7: this? Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
10: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
11: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Era un errore nella Wings for Life World Run che torna domenica al più grande evento di corsa al mondo con me, Disco Radio. Tra poco il più veloce di voi. Disco Radio.

Offenbach, il Cynical Sofyan Pamar, a chiudere le quattro senza interruzioni, una dopo l'altra. Vi ho già anticipato del grande evento che si terrà a Milano con me, Disco Radio, il più grande evento di corsa al mondo, la Wings for Life.

0: costretto ovviamente a esserci domenica, naturalmente il più veloce ma soprattutto il più specifico, perché in tanti siete stati un po' generici. Andiamo a Milano da un disoccupato per scelta, Steve.
1: Ehi là,
0: come stai Steve? Tutto bene?
1: Tutto a posto.
0: Molto bene, grazie, sei tutto bello carico tra l'altro per domenica. Senti, prima di entrare nel dettaglio della tua scelta di vita, anche molto particolare e interessante, qual era l'errore nella notizia della Wings for Life di domenica?
1: Beh, l'errore è che se a Milano è primo pomeriggio, sì, a New York è sicuramente mattina.
0: Eh certo, non notte fonda. Bravo. Dunque, disoccupato per scelta, perché? Mi hai già raccontato qualcosa.
1: Disoccupato per scelta, esatto. Dopo 15 anni di lavoro nel mondo delle corporate ho deciso di staccare, di prendermi un attimo di tempo per me stesso, riflettere, decidere che cosa fare, fare un po' il punto della situazione e ripartire. Non diciamo un anno sabbatico, però...
0: A che punto sei? Da quanto stai riflettendo?
1: Da un paio di mesi.
0: Ah, beh, dai, buono. Senti, Steve.
1: Mi sono sparato un viaggetto in Norvegia, un altro viaggio con degli amici, quindi è molto relax.
0: Potendolo fare, una bella scelta, insomma, uno ci pensa. Oh, magari qualcuno ti sta sentendo, è incuriosito dalla tua voce, poi ci chiederà informazioni. Senti un po', Steve, visto che...
1: magari vengo a farti da collega.
0: Bravo, fai una roba domenica, visto che non hai niente da fare da quel punto di vista, insomma, non lavori. Domenica vieni a trovarci a City Life, ti aspettiamo per la Wings for Life, no?
1: Decisamente.
0: Bravo.
1: Decisamente.
0: Ti riconosceremo perché sarai riempito di gadget della nostra Disco Radio Bag. Se vuoi salutare chi vuoi, sappiamo che c'è tutta Milano collegata. Fai pure.
1: Grandissimi, grazie mille. No, ci tenevo a salutare tutti quelli che sono riusciti a mettersi in ascolto e ascoltarmi. Quindi, grazie. Ciao ragazzi.
0: Oh, Steve, in bocca al lupo. Ci vediamo domenica, hai promesso.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: A domenica. Ciao.
0: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: E allora vi aspetto domani per la Wings for Life.

Body Shoes, That Is Life. No, vi sto chiamando, o meglio, sì, vi chiamo per domenica per il nostro evento Young Right Now. Intanto, pochi minuti all'apertura del nostro club del lunedì. Sta per tornare come ogni lunedì lo Scream and Shout, dove vi chiederò se c'è qualcosa che non vi è piaciuto del lunedì e a inizio settimana ha voglia. 393-800-3000 per iniziare a mandarmi gli audio, e poi sentiamo cosa c'è da buttare di questo inizio settimana.

0: Tacata!
1: Ma Morelli è il fratello di Mimmo Morelli.
0: Ti ho detto taca bro, siamo fratellissimi. Io e Mimmo Morelli soprattutto. Va bene, prima di entrare e mettere un piede nel nostro club dello Scream and Shout, è la novità delle 5.
2: Disco Radio.
0: It's not love, Zerb e Rita ora.

Sai un po' come vanno quelle robe che gli scrivo su Instagram, figurati se mi risponde. È successo così: Rita Ora ha scritto a Zerb un DM su Instagram e insomma alla fine hanno collaborato.

0: during the action.
1: Lo Scream and Shout altro non è che il club del lunedì, dove vi potete riunire solo oggi, solo di lunedì a quest'ora, un po' come quello che facciamo venerdì alle 5, c'è il TJF, lì sono tutti felici per la gioia e l'arrivo del weekend, qui un po' meno perché lunedì c'è

0: Sfogatevi come allo Scream Club, là urlano davanti all'acqua del lago Michigan. Nessuno vuole sentire i vostri lamenti, invece noi sì. Se c'è qualcosa da buttar via di questo lunedì che non è proprio andato giù, fuori anche un po' di veleno, se c'è, buttate fuori quel che vi pare. 393 800 3000, aspettiamo i vostri messaggi.
1: Disco Radio.

0: Beautiful. Anche se tutto beautiful non è, soprattutto di lunedì, e non a caso noi abbiamo istituito il club dello Scream and Shout, dove i nostri ascoltatori si possono riunire, hanno questa sorta di isola felice dove insomma sanno che noi ascoltiamo. In genere i lamenti non si vogliono sentire, e invece come lo Screaming Club a Chicago potete sfogarvi anche voi e buttar fuori quello che vi pare. Ognuno butta via quello che vuole del lunedì. Sentiamo?
1: No, e no, poi no, e no, ancora no. Alle situationship.
0: Che sono, cos'è, quella via di mezzo che non capisci se è una storia seria oppure un'amicizia. Che roba brutta.
2: Io oggi ho perso un orecchino d'oro e mi è caduta la chiave della macchina e si è spaccata in due.
0: Vabbè, ma questa è iella proprio.
2: Ditemi, chi può battermi oggi come sfortuna?
0: In effetti sì, un po' così.
3: Ciao Fabio.
0: Ciao.
3: Oggi ingresso di un nuovo nostro collega a lavoro.
0: Tutto bene?
3: Dove era praticamente girare l'impianto dove lavoro io col mio responsabile.
0: Ok.
3: Per essere istruito su quello che doveva andare a fare nei prossimi giorni, anni della sua vita.
0: Da te.
3: E il mio collega, che non c'entrava niente, gli si è pioppato addosso facendo lui da tutor.
0: No,
3: che non c'entrava nulla. E io continuavo a inseguirlo. Mentre lui mi guardava, il mio collega gli dicevo: Lecchino, Lecchino.
0: Allora.
3: E poi magari mi perdeva di vista, mi trovava da un'altra parte, lo guardavo, mi guardava io: Lecchino, Lecchino.
0: E c'era il capo.
3: Ciao Stefano Acconago.
0: Ciao Stefano, c'era il capo per quello.
4: Ciao Sbarelli.
0: Ciao Marelli.
4: E oggi io butterei via in primis tutti i colleghi e poi tutta sta coda che c'hai in A4.
0: Bene, bene, ma dove?
4: Da Milano.
0: Vabbè, le code.
5: Poi lunedì bellissimo. Perché venerdì sono in vacanza, perché si va alla Dunata degli Alpini.
0: Ma che bello, dai, tutti alla Dunata degli Alpini. Va bene, grazie ovviamente per tutti gli sfoghi, ma è arrivato il momento bellissimo del Tamarristory. Tra poco cerco chi in maniera tamarra lo voglia annunciare. Tra un secondo gemellaggio con i belli svegli. Andiamo a prendere la creme della creme del mattino.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9:45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
8: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più. Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
8: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
11: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
12: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
13: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
14: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
13: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
14: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
13: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
14: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
13: Nuove Energie, l'energia della tua città.
15: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
16: Sogno?
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. BCC Carate Triviglio.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
2: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
1: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
2: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori.
1: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Disco Radio.
6: Momento del tamarristo, sì.
7: Marelli, non si tamarra oggi?
6: Sì, tamarra.
7: Presto che tardi.
6: Vai.
7: Da weekend sono tornato tutto disperato. Ero scassato, ma accendo la radio e Disco Radio c'è. Tamarra.

Paure degli italiani, qual è la vostra? Paure divertenti meglio, dai, insomma, non andiamo nel pesante. Piccole fobie magari, 393 800 3000, spoilero, ha a che fare con

0: Vi ho messo paura? Ecco, parliamo di paure degli italiani. La più grande, qual è la vostra? Spoilero? Sembrare vecchi, nel senso di essere meno attraenti col tempo. Voi per cosa andate in sbatta proprio? 393-800-3000, raccogliamo piccole grandi paure, tipo saltare fra le mattonelle cercando di non toccare le righe. Oh, a me fa paura quello, per esempio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione Link, l'attualità delle 5:30, davanti a me Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Omicidio di Garlasco, domani saranno interrogati anche Marco Poggi, il fratello di Chiara e le gemelle K. I carabinieri hanno consegnato infatti questo pomeriggio gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio. Sono stati convocati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è atteso per mercoledì 6 maggio dai PM di Pavia. Il latitante Luigi Marando si è consegnato ai carabinieri, ricercato dalla DDA di Milano, era in fuga da 6 mesi. Il 36enne di Platì è considerato un affiliato di primo piano di un potente clan dell''Ndrangheta con importanti ramificazioni in Piemonte. Torino oggi ha ricordato il Grande Toro. Il 4 maggio 1949 l'aereo che riportava a casa la squadra dal Portogallo precipitò sulla collina di Superga, 31 le vittime. Calcio, stasera si chiude la 35esima di Serie A, alle 18:30 Cremonese Lazio, alle 20:45 Roma Fiorentina. Gli Stati Uniti annunciano che due loro battelli hanno attraversato lo stretto di Hormuz, ma l'Iran smentisce. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
7: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
8: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Oh, gli italiani hanno paura di invecchiare, ma va? Tutti, eh? Voi invece per cosa?

0: Scatman.
1: I'm Scatman.
0: 4 senza interruzioni su Disco Radio Ceral, From Disco to Disco. Ogni ora lo facciamo, ogni ora sentiamo le più belle che hanno fatto anche la storia di Disco Radio, come la sera all'interno del Disco Radio Party, per esempio alle 22 con l'Extended Version della Retro History. Ma noi non abbiamo paura di farvi sentire la nostra storia, di avere tanti anni sulle spalle. Però gli italiani, e in generale, ci buttiamo tutti dentro, hanno un po' paura di invecchiare. Allora, le paure degli italiani cambiano in base all'età. Per esempio, tra i 18 e i 34 si teme di non riuscire a raggiungere i traguardi, quindi la carriera, la famiglia, la casa, tutto possibilmente insieme entro i 30. Se non ci si riesce, si va un po' in sbatta. La fascia 35-54, chiamiamola la fascia B, ha paura del giudizio degli altri. La fascia C, così mettiamo dentro tutti gli over 55, diciamo, di non lavorare più, e infatti il lavoro non si molla neanche dopo la pensione. Ma in generale gli italiani hanno appunto paura di dimostrare più anni di quello che hanno. Non importa che età si abbia, se faccia parte del gruppo A, B o C. Una volta però, insomma, una persona la si percepiva anziana, diciamo, a 60 anni, e ora, viva Dio, con l'allungarsi della vita è attorno a 71. Le donne ci pensano di più, gli uomini invece fanno finta di no, te pare. Maschietti, noi facciamo sempre finta. Voi a che fascia d'età appartenete? A, B, C? Per cosa andate in sbatta proprio? La vostra paura?
2: Io penso che la paura di tutti gli italiani in questo periodo sia il prezzo dei carburanti.
0: Hai ragione.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Piccole, grandi, paure.

0: Hug Yourself su Disco Radio. Secondo la ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Cremona, che salutiamo, noi italiani abbiamo paura di perdere attrattività col passare degli anni. Voi per cosa invece andate in sbattimento? Vale tutto, ovviamente.
1: E va a dover decidere ogni giorno, sì, pranzo, cena, merenda, colazione, spuntini, quello che bisogna mangiare, cucinare.
0: Che ansia.
1: E questa è una cosa che ti porti dietro, dalla fascia A alla fascia B, alla fascia C, alla fascia D, F, G, alla Z.
0: Bene, bene, tutte. Poi Max Alba. E la mia paura era di restare senza una compagna. Dopo il divorzio sto da Dio.
2: Ma no, i spatti per i peli nel naso e i peli nell'orecchio.
0: I peli del naso e dell'orecchio. Vabbè, ma sono problemi, eh.

0: Tagliani ne hanno tante, voi una, sentite lui.
1: Marelli, io ho 60 anni, sto meglio adesso di quando ne avevo 35, 45. Buona serata a tutti.
0: Grande, hai capito? Bisogna imparare. Pochi secondi alle 6. Alla faccia di aver paura di invecchiare, o meglio di dimostrare più anni di quelli che si ha, e soprattutto invecchiare bene, insomma, dovremmo. Va bene, ascoltate Disco Radio che si sta una meraviglia a qualunque età. Allora, che

sì, ma pure mandato la foto, pure è arrivata la taglia giusta, vedi? Che fortuna, guarda, Mimmo, sai. Va bene, intanto apriamo ed entriamo nell'ultima ora di questo inizio settimana. Sono Fabio Marelli, tra poco arriva anche un altro bel Rhythmic History. Come? Vabbè, chi non l'ha riconosciuta, non la canti, e chi la...

0: che tutti avete riconosciuto?
1: This is the rhythm of the night.
0: No, non è quella. Non è quella.
1: Oh yeah.
0: Vabbè, è un'altra. Se l'avete riconosciuta potete cantarla al 393 800 3000. Tra poco la mettiamo. È del 1994. Stesso numero per dirmi una cosa importante, perché insomma questa domenica torna la festa della mamma. Ogni anno si pensa a cosa regalo a mamma per la sua festa. Vi dico, anche chi spende di più fra uomini e donne per fare il regalo alla mamma, anche se non gliene frega assolutamente niente il regalo della sua festa, l'importante, dice la mamma, è che stiate bene, ok? Allora chiedo a voi, il regalo più sbagliato che vanno fatto, ma al quale avete risposto: che bello, tipo la mamma.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio.
6: Sì, ma solo per 48 ore.
7: Ci siamo rifatti il look. Stessa anima, ma ancora più bello.
5: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura.
7: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
5: Pane e Trita, mangia che devi crescere.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
6: Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
8: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
9: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Tutti cantano Rhythmic History come a Sanremo, anche se lo sbagliano. Sentiamo 393 800 3000.
12: Vai con Rhythmic History.
11: Vai.
12: Di

esagerando, insomma, la classica scena della mamma che dice di non volere nulla. Prima di dirvi i regali più fuori dal comune di quest'anno, insomma, per sorprenderla, e chi ne fa di più, se figli o figlie iniziate a ragionare, magari ci siete anche voi in mezzo, nonostante la mamma magari non freghi nulla di quello che riceverà, chiedo a voi qual è il regalo più sbagliato che abbiate ricevuto, al quale però avete detto grazie, che bello, per educazione ovviamente si fa, e magari che fine ha fatto. 393 800 3000 e poi ci occupiamo di

0: quello che le interessa, ma le mamme non interessa il regalo. Eppure uomini, donne, figli, figlie fanno dei regali pazzeschi. Voi la volta in cui avete ricevuto un regalo avete dovuto dire grazie, insomma, per l'educazione, ma insomma non era proprio quello che volevate, ve lo ricordate?
1: Bombardelli.
0: Bombardelli.
1: Guarda, mi ricordo, ero piccolo,
0: sì,
1: piccolino. La mia nonnina mi aveva regalato delle ciabatte per il mare.
0: Carine.
1: Peccato però che fossero dell'Inter, io tipo il Milan.
0: Vabbè,
1: pur di non darle un dispiacere, questo me lo ricorderò, cioè in eterno. Ho detto, ah, oh, che belle, grazie. E tutti intorno, cosa dici, sei milanista?
0: Allora.
1: Ma no, cioè nel senso, io non volevo darle un dispiacere, le usate.
0: Amore.
1: E bravo, poi vabbè, le ho regalate a un mio zio che era tifoso di quella squadra, però.
0: Guarda,
1: me lo ricorderò sempre.
0: Devi regalarle a Francesco Di Bruno.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Che arriva con le ultime di Link, l'attualità. Eccola la redazione.
4: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Omicidio di Garlasco, domani saranno interrogate le gemelle K, mercoledì il fratello di Chiara Marco Poggi, consegnati questo pomeriggio dai carabinieri gli inviti a presentarsi. I tre sono stati convocati come persone informate sui fatti, Sempio, che è l'unico indagato, sarà invece interrogato mercoledì. Ucciso a forbiciate per aver rubato i gratta e vinci in un bar di Milano, i due gestori condannati a 17 anni di carcere. I cittadini cinesi, zio e nipote di 33 e 52 anni, avevano sorpreso il 37enne Eros di Ronza, l'avevano inseguito e colpito 44 volte con una forbice, esclusa per entrambi l'aggravante della crudeltà. Torino oggi ha ricordato il grande toro. Il 4 maggio del 49 l'aereo che riportava a casa la squadra dal Portogallo precipitò sulla collina di Superga, 31 le vittime. Calcio, questa sera si chiude la 35esima di Serie A con due gare, Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Notizia che è arrivata poco fa dalla Germania, da Lipsia, un'auto in veste dei pedoni. Il sindaco parla di due morti e 20 feriti, mentre la persona alla guida è stata arrestata. Gli Stati Uniti invece annunciano che due loro battelli hanno attraversato lo stretto di Hormuz, ma l'Iran smentisce. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Ne avete ricevute anche voi dei regali sbagliati.

0: come sempre tra le 4 e le 7 un sacco di cose, anche ricordarci di fare gli auguri alle mamme, che ogni anno la seconda domenica di maggio è la sua festa, ogni anno la scena solita di noi figli che ci cervelliamo per trovare qualcosa per sorprenderla. Mamma, ti ho fatto un regalo pazzesco per noi, e poi vedi le mamme un po' appassire. Nonostante le nostre mamme non freghi nulla a volte, in alcuni casi, di riceverli, magari insomma ci impegniamo tanto a regalare esperienze incredibili. Tipo quest'anno si è registrato un boom di proposte decisamente fuori dal comune per strappare un sorriso alle nostre mammone. Le più avventurose tra le idee più bizzarre: il trekking con gli alpaca come regalo antistress, fare rafting così ci resta secca e addio mamma. E chi spende di più tra figli e figlie a fare questi regali meravigliosi? Dunque, gli uomini italiani spendono circa il 35% in più rispetto alle donne per il regalo della mamma, perché le donne hanno più buon gusto e noi invece c'è qualcosa per noi, non per le mamme che restano lì, poverette. I regali più gettonati di questo 2026 restano comunque i fiori, tra l'altro vi ricordo la zelea della ricerca del like, ma ve lo ricorderò ancora, soprattutto per fare del bene e un bel regalo alle vostre mamme. Qual è quello più sbagliato invece che avete ricevuto voi? Così magari ve lo ricordate, al quale però avete detto grazie, quantomeno per educazione. Sentiamo.
1: Ciao Marelli, ciao. Io purtroppo non sono riuscito a contenere il mio disappunto quando diversi anni fa un mio carissimo amico mi regalò il modellino dell'auto dei miei sogni dell'epoca.
0: Ok.
1: E io mi sono uscito con gialla, ma io la volevo blu.
0: Pure.
1: Non vi dico la faccia che ha fatto.
0: Te credo.
2: Ciao Marelli.
0: Ciao.
2: Allora, il regalo più osceno che ho ricevuto è stata una padella per piadine da mia zia. Posso pure dirlo alta voce perché tanto lei è in Cappadocia, quindi non mi sentirà.
0: Carina.
2: Dopo svariati mesi me l'ha anche chiesto indietro perché aveva sbagliato a darmi il regalo. Ma non è che mi ha regalato qualcos'altro.
0: No.
2: Finita così.
0: Vedi, cuore di zia, altro che cuore di mamme. 393-800-3000 per le ultime. Io lascio tutto ad Aloisi. Tra un secondo.
3: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio.
3: Il ritmo della tua città.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
4: Sì! Effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: E vabbè, comunque saranno sempre contente le nostre mamme di ricevere qualcosa, anche se è sbagliato, anche se lo facciamo più per noi che non per loro. Auguri alle mamme, lo faremo ancora questa settimana, eh.

0: mia, che bello su Disco Radio. Ricordiamoci, insomma, dei regali che non ci piace ricevere, così non lo faremo alle nostre mamme per la festa della mamma, visto che c'è un boom di regali un po' particolari che, se non proprio graditi, insomma, magari le mamme resteranno un po' così. Ma le mamme fa sempre piacere ricevere tutto, basta che glielo facciano i figli, vedi questo ragionamento che facciamo noi. Tipo lei che si ricorda questo regalo ricevuto.
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: Il regalo più brutto che io abbia mai ricevuto fu da parte di mio padre, che decise di regalarmi un paio di stivaletti
0: carini,
1: che erano esattamente quelli che al negozio di scarpe io gli avevo detto
0: no,
1: questi non li metterò mai. E lui mi ha regalato proprio quelli. Non sono riuscita a nascondere la delusione neanche per sbaglio proprio.
0: Ci
1: mi
0: credo,
1: dispiace, non li ho mai messi poi.
0: E diglielo adesso al papà. Disco Radio.

0: Va bene, grazie per tutti i regali inutili che abbiate mai ricevuto. Perlomeno, no, in vista della festa della mamma si regaleranno cose strane, povere sì. mamme, anche quest'anno, quindi abbiamo cercato di...
1: Ma il più strano che hanno fatto, riceveranno, mi inviato
0: sì. l'esperienza con gli alpaca.
1: Belli!
0: Carino, il rafting, che ci rimangano secche.
1: La mamma sarà felice di questa cosa.
0: Certo, va bene. Grazie a tutti adesso.
1: Vuoi sapere il regalo che ho fatto io a mia mamma?
0: No.
2: Disco.
1: Però te lo dico lo stesso.
0: Sapevo, sì.
1: Le ho rinnovato lo speed. Perché bisogna pagare adesso. Non so se lo sai, lo speed.
0: Dipende con.
1: No,
0: come lo fai?
1: Dall'operatore.
0: Se lo fai, no? Con la carta con la identità carta. Elettronica.
1: E no, io ho detto: siccome non so ancora come funziona con la carta, ho detto: rinnoviamo sto speed, regaliamoci i soldi.
0: La figura di
1: no! E quindi l'ho mandato in sbattimento. Inquadra il cuore. Ma come si inquadra in qualcosa? E quindi eravamo lì un po'

0: Daigo e lei che si chiama Cota Faith, questa cantante country che arriva dalla Carolina del Nord. Sono loro quelli di That's When You Know, novità qui su Disco Radio. Benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Riparte la grande, una nuova settimana insieme. Molti di voi stanno tornando a casa dopo la giornata lavorativa. Ci sono quelli che si preparano ad andare in palestra. Beh, allenatevi al ritmo di Disco Radio, anche con Tiesto, The Business.
1: Let's get down to business.

0: tutti nel nostro lunedì pomeriggio. E se state qui tra un attimo, vi riporto anche nel passato. Sarà 1993 con i Calcio Beat.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il Tosa Erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
8: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808, o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo. La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
10: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a €300 di sconto in bolletta.
8: Sì, hai capito bene, fino a €300 di sconto.
10: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
8: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
10: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
8: Nuove Energie, l'energia della tua città.
11: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
12: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
14: Sì, ma solo per 48 ore!
15: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
14: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
15: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
14: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio 19:15, mi sembra il momento perfetto per farvi viaggiare nel tempo. Andiamo fino al 1993, riascoltiamo loro, i Culture Beat, che fecero la storia del ritmo con Mr. Vain.
2: Rhythmic History.

Sir, 19:21. Nel lunedì sera di Disco Radio, state tornando a casa? Ricordatevi che anche da lì potete continuare ad ascoltarci in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire Alexa, apri Disco Radio. When night is

0: al 393 800 3000. Mi basterebbe sapere il vostro nome, la vostra città e la vostra età. Voi direte: ma non si chiede l'età, Alex? No, io ve la chiedo perché tra poco scopriremo qual è l'età in cui si è più felici. Sì, io ho la risposta e vediamo se magari corrisponde con la vostra di età. 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Nell'attesa pensiamo all'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo con Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. L'omicidio di Eros di Ronza a Milano, condannati a 17 anni i due gestori del bar e i due cittadini cinesi, zio e nipote di 33 e 52 anni, avevano sorpreso il 37enne mentre rubava dei gratta e vinci, l'avevano inseguito e colpito 44 volte con una forbice, esclusa per entrambi l'aggravante della crudeltà. Omicidio di Garlasco, domani saranno interrogate le gemelle K e mercoledì il fratello di Chiara, Marco Poggi, consegnati questo pomeriggio dai carabinieri e gli inviti a presentarsi. I tre sono stati convocati come persone informate sui fatti, Sempio, che è l'unico indagato, sarà interrogato mercoledì. Torino oggi ha ricordato il Grande Toro. Il 4 maggio del 49 l'aereo che riportava a casa la squadra dal Portogallo precipitò sulla collina di Superga, 31 le vittime. Calcio, si chiude stasera la 35esima di Serie A con due sfide, Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. All'Ipsia un'auto in veste dei pedoni, il bilancio è di 2 morti e 20 feriti, la persona alla guida è stata arrestata e poi in Medio Oriente riparte di fatto il conflitto, colpiti Emirati, Oman e una nave sudcoreana, allerta in Bahrain. Torniamo però a parlare di Garlasco, lo facciamo col direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È inutile che noi parliamo di tanti argomenti che sono molto più importanti per l'umanità, per il Medio Oriente, per l'Europa, per l'Italia stessa. Poi la gran parte dell'attenzione di tanti va sullo stesso tema, Garlasco. Il fatto è che se ne è parlato per un anno come se fosse una questione di giorni, qualsiasi svolta nell'inchiesta. E adesso c'è davvero una svolta nell'inchiesta, perché, come sappiamo, dopodomani viene interrogato Andrea Sempio e le parole che sono scritte nell'atto di convocazione sono assolutamente durissime e perentorie. L'hai uccisa tu e l'hai uccisa perché ti aveva rifiutato. E evidentemente c'è anche in quel documento la spiegazione di come è accaduto il tutto, di come sarebbe accaduto il tutto. Noi pensavamo che questo avrebbe permesso di avere chiarezza. E invece sono ricominciati a fiorare chat di gruppi maschili, tante cose, come a riportare in alto mare la questione, che evidentemente per la procura però è molto chiara, sulla scorta di tutto ciò che ha in mano e che non ha mai comunicato pubblicamente. Ed è inutile quindi andare a cercare per tentativi. Anche perché la notizia di poco fa non sarà sentito solo Sempio, ma anche le due famose sorelle K, Paola e Stefania, e anche, questo è indicativo, il fratello della vittima, Marco Poggi, notoriamente amico di Andrea Sempio, tant'è che tuttora la famiglia Poggi sta dalla parte del giovane che è accusato dalla procura di Pavia. Ecco, è il momento più che mai di stare ai fatti e agli atti, aspettando il risultato, le risultanze, come si dice nei termini appropriati, di questi interrogatori. Dopodiché la procura dovrà scoprire tutte le sue carte nella conclusione indagini e sarà il GIP a decidere se davvero a processo ci dovrà andare Andrea Sempio.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Il vostro nome, la vostra città e la vostra età. 393 800 3000. Tra poco scopriamo qual è l'età in cui si è più felici.

0: Tutti il sound di Negro Can, quelli di Cada Vez Que Te Veo. Allora, ho appena fatto una cosa che non so se si doveva fare. Cioè, vi ho appena chiesto l'età. Si può chiedere l'età ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici? Però sono felice di averlo fatto, perché ho scoperto che praticamente ci sono tante età che ci ascoltano. Dagli 8 anni di Lara, che ci ascolta, da Darfo Boario Terme, che salutiamo, al papà che ne ha 48, passando per Elda da Milano che ne ha 40, Michela da Brescia ne ha 31. Poi ci sono anche un po' di vocali. Pronto?
1: Ciao a tutti. Ciao. Sono Leonardo, sì. Alessandria. Quanti faccio? 22 anni il 28 di maggio.
0: Vabbè, non correre, quindi ne hai 21, giovani. Benissimo, pagheremmo per tornare ai 21, no?
2: Sono Giovanni. Dimmi. Attualmente mi trovo a Newcastle in Inghilterra e ho 46 anni. Posso dirvi che sono felicissimo, ma alla grande. Vi ascolto sempre tramite l'app. Bravo. E mi tenete compagnia.
0: Oh, ma secondo, caro Giovanni, lo sai che lo so perché sei felice? Perché secondo uno studio l'apice della felicità si raggiunge compiuti 47, cioè tu ci stai arrivando. E sapete il perché con il sopraggiungere soprattutto dei 40 ci si premura, no? Di fare attività sportiva è uno dei motivi, cioè iniziamo a mangiare sano, a dormire soprattutto quantitativo sufficiente di ore per notte, così le trasgressioni dei vent'anni le lasciamo lentamente indietro, alle spalle, per ovviamente avere abitudini un po' più sostenibili, e i risultati a quanto pare si vedono anche sul nostro amore, cioè qua è umore, non amore, ma anche nell'amore, perché no? Quando si pensava che i 40 non fossero l'inizio del declino, beh, a quanto pare non è così. E volete sapere qual è l'inizio della vecchiaia? Perché poi arriva. Sicuri? Cioè, avevamo dato delle belle notizie finora, 47, l'anno della felicità, lo dico, si inizia a invecchiare dai 69, ma la cosa positiva, c'è un risvolto positivo anche questo, è che la soglia della vecchiaia è in costante aumento, quindi magari quando noi arriveremo ai 69 la vecchiaia partirà dai 75, quindi ancora meglio. Certo, bisogna impegnarsi un po', attività fisica, e fidatevi di me che sono entrato nei 40 e ho fatto proprio queste cose, ho iniziato a fare attività fisica e si sta da Dio.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: 19:51, qui continuano ad

Scusagone a 50 di anni si sente un leone. Ma guarda quante età che ci sono. Daniela da Torino tra 20 giorni ne fa 42. Ma goditi ste 41. Mi stai per raggiungere. Sapete che c'è? Lui era Justin Bieber con Sorry. Arriva una bella novità. Le 8 e 2 minuti di questo lunedì sera. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Mi ero dimenticato di salutare Chiara da Monza, che ne ha fatti 48 e ci segue da una vita. Ma un abbraccio anche a te. Adesso il nuovo di Harvey. Si chiama Lie to Me.

che ci accompagneranno per tutta l'estate. Questa potrebbe essere una di quelle. Si chiama Lie to Me, il nuovo di Harvey. Volete conoscere per intero la playlist di Disco Radio? Allora la trovate pubblicata sul nostro sito o sulla nostra app discoradio.it. Ancora due ore con me, sono Alessio Risi, c'è Bob Sinclair.

0: riesce, guardando le previsioni che dovrebbero toccare le nostre città nelle prossime ore, arriverà un po' di rain, ma lo scopriremo nel corso della prossima mezz'ora dopo l'attualità di Link. Fisher su Disco Radio e tra un attimo la storia del ritmo con Alice DJ.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio.
7: Sì, ma solo per 48 ore.
8: Ci siamo rifatti il look. Stessa anima, ma ancora più bello.
7: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura.
8: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
7: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
9: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
16: Sogno, sogno.
17: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
18: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
19: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
20: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Ci sentiamo alle 21 ogni sera su Disco Radio, ma anche in replica alle 5 del mattino con la migliore dance anni 90 con il Rhythmic History Extended Version. Eccolo qui in assaggio con Better Off Alone.
1: Rhythmic History.

Medusa insieme a Harry Kamami, Don't Wanna Go Home. Ma nel qual caso doveste andare a casa, continuate a sentirci anche da lì. Sul vostro smart speaker basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. E poi non dimenticate che siamo in DAB praticamente in tutto il nord Italia. Basta avere un autoradio di ultima generazione. Olivia Dean adesso.

0: quando...
1: Oh, tra poco parleremo di feste di laurea. Francesco, ho una domanda per te. Quando ti sei laureato, qualche annetto fa, di recente, ma te l'hanno cantata anche a te, dottore, dottore, quante volte? Beh, ma lì ci può anche stare. Dovete sapere che un sacco di città hanno cominciato a mettere al bando tutta una serie di tipologie di festeggiamenti per evitare appunto di disturbare o di sporcare. Tra poco scopriremo quali sono le varie regole delle varie città universitarie. Si andrà da Torino fino a Bari. Ne parliamo tra poco su Disco Radio, prima l'attualità.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Disco Radio. Il dottor Di Bruno in redazione ci parla degli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
3: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Manifestazione a Milano in sostegno agli arrestati della flottiglia e mille marciano verso i consolati degli Stati Uniti e Spagna. L'omicidio di Eros di Ronza a Milano, condannati a 17 anni i due gestori del bar e i due cittadini cinesi, zio e nipote di 33 e 52 anni, avevano sorpreso il 37enne mentre rubava dei gratta e vinci, l'avevano inseguito e colpito 44 volte con una forbice. L'omicidio di Garlasco, domani saranno interrogate le gemelle K, mercoledì il fratello di Chiara Marco Poggi, i tre sono stati convocati come persone informate sui fatti. Elisa Giugno, trovata morta a Cecima, l'autopsia esclude la pista dell'omicidio, ferite compatibili con la caduta. Detenuto si impicca in cella, il terzo caso in due mesi al carcere delle Vallette, l'uomo aveva 54 anni. Calcio, si chiude stasera la 35esima di Serie A, è finita da pochi minuti Lazio-Cremonese, con la Lazio che ha vinto in trasferta 2-1 e in rimonta, a seguire questa sera Roma-Fiorentina. Ripartito di fatto il conflitto in Medio Oriente, colpiti con droni Emirati, Oman e una nave sudcoreana, allerta in Bahrain, e Trump che dice: abbiamo intercettato dei missili contro le nostre navi. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore le prime precipitazioni inizieranno ad interessare i rilievi del Piemonte e il Cuneese. Sulla Lombardia e sul Basso Piemonte aumenterà gradualmente la variabilità. Domani infatti transiterà una perturbazione che porterà rovesci anche diffusi, specie nella prima parte del giorno, con il rischio di qualche fenomeno localmente anche di medio forte intensità. Temperature massime in conseguente calo, con valori che a Milano e Torino non andranno oltre i 16-17 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ne suoniamo quattro senza interruzione. Ripartiamo da Shawn Mendes.

pausa, quelli di Magnetic. A chiudere il nostro ultimo From Disco to Disco, le nostre hit senza interruzione ritorneranno domani, già dalle 7, anzi dalle 6 del mattino, scusa. E che a quell'ora io ancora sono un po' con le bollicine al naso, un po' così, e quindi non lo so, ma ci dovrebbe essere il From Disco to Disco già alle 6 del mattino. Allora, prima vi ho chiesto l'età nella nostra prima ora insieme, non vi ho chiesto se vi siete laureati, perché sennò potrebbe sembrare che io vi stia schedando, non mi sembra il caso. Però se vi siete laureati o avete assistito ad una laurea di recente, avrete notato che il modo di festeggiare è cambiato, si fa più casino del passato e alle volte si sporca pure, e sembra che le nostre città queste cose inizia a stare un po' stretta, tanto che sono arrivate delle restrizioni per i festeggiamenti delle lauree. Per esempio, partiamo da Padova, dove l'invito a quello festeggiare sì, ma con moderazione, in quel caso al bando lanci di uova e farina, oppure più rumorosi fuochi d'artificio. Cioè, ti pare, ragazzi, che si laureano 10 persone e comincia la festa del santo patrono? Non mi sembra il caso. Restiamo in Veneto, a Venezia tutti i laureati normalmente si ritrovano in centinaia in piazza San Marco. Anche lì bandite bombolette e spray, trombette da stadio, fumogeni, bottiglie di vetro, coriandoli e panini. Ma anche in Lombardia si fa sentire, per esempio a Varese, un insubria che ha vietato, assieme al materiale pirotecnico, anche cori e canzoni. Quindi niente dottore, vabbè. A Parma, come altrove, non è consentito appendere volantini e manifesti su muri e alberi. Chiuderei con Torino, dove il Politecnico distribuisce bolle di sapone contenute in barattoli di bioplastica al posto dei cosiddetti coriandoli, e promuove party a base di biscotti portati da casa. Lo so, sembra la festa delle medie, ma lasciare tutta quella sporcizia per terra non mi sembra il miglior modo per festeggiare. Adesso faccio un po' lo speaker bacchettone. Ogni tanto torna Alessio lo speaker bacchettone. Cioè,

0: Danza, Boys Noise, Getaway su Disco Radio. Adesso inizia la festa. Dai che torna l'ora dedicata agli anni 90. Eccomi qua, io mi presento, sono Alessia Roisi, ci sentiamo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, mandiamo il buongiorno anche a quelli che si sono svegliati e hanno bisogno di cariche, di energia per affrontare una nuova giornata lavorativa, parlo ovviamente con quelli che ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6, prima dei belli svegli, tra un attimo Madonna con Express Yourself, Ultra Nate con Free, partiamo dal 1992, Fargetta, Amari Smith, c'è Music.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: 97, l'anno di Free. Inizia così l'appuntamento di oggi con il Riffin Keister Extended Version, l'ora dedicata alla migliore dance anni 90, continua tra un attimo con Corona.
1: Rhythmic History.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
7: Per festeggiare il nuovo punto vendita a nuove energie di Seregno. Se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
6: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
7: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
6: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
7: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
6: Nuove Energie, l'energia della tua città.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Ogni sera siamo qui in diretta tra le 21 e le 22, vi facciamo ascoltare su Disco Radio la migliore dance storica, ma se non riusciste ad ascoltarci, tranquilli perché c'è la soluzione. Si chiama podcast, dal sito discoradio.it o dall'app della nostra radio, ci potete riascoltare quando vi pare piace, sezione podcast, provate e fatemi sapere. Tra un attimo dal 93 Datura con Eternity, andremo nel 2003 per riascoltare i Brothers con Sexy Girl e poi un salto nel 95 con il Living Joy di Dreamer. Prima c'è Corona, dal 94 The Rhythm of the Night.
9: Rhythmic History.
10: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Eternity.
1: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: già dal 92 con Because the Night, che hanno ripreso quella celebre canzone che arrivava dal 78 di Patti Smith. Siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
5: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
6: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.

0: Sono curioso di sapere quanti di voi amano fare le pulizie. Immagino quasi nessuno o nessuno. La risposta, ecco, avete mai provato a farle al ritmo di disco radio? Provateci, ecco, in casa vostra. Ci potete ascoltare anche in TV al canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare disco radio. Provateci e fatemi sapere. Tra un attimo dal 92 Bizarre con I'm Gonna Get You, Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head, poi The Dream con Thinking About You. Prima i Two Brothers on the Fourth Floor, c'è Dreams.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quanti ricordi. Il sound di Daydream arrivava dal 1994. Thinking About It, siete appena arrivati, dai che vi do il benvenuto all'interno del Riffy History Extended Version. Io sono Alessia Revisi, tra un attimo tornano gli Everything But The Girl.
1: Rhythmic History.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: È come tornare a scuola, anche oggi facciamo un bel ripasso di storia del ritmo che tra poco ci riporterà nel 2004 con le Louvre di Preziose Marvin. Prima c'è Missing, loro sono gli Everything But The Girl.
3: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
3: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Cook in arte Fatboy Slim, una delle mie preferite, da Rockefeller Skank. A chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo sono Alessia Luisi, noi ci risentiamo domani, puntuali alle 21 e poi in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh, adesso parte un bel soul set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio party.
2: Soul set.
3: Soul set. This is Soul Set.
0: Grande musica anche questa sera con il Rhythmic History Extended Version. Abbiamo iniziato così, come ogni sera alle 21 il Disco Radio Party. Adesso si va avanti con il primo Soul Set di settimana, 22-23, lo stesso orario ovviamente anche di questo 4 maggio. Sono Fabio Morelli, vi accompagno fino alle 11, poi Party Set con Matteo Epis e Edu Munari. E se siete pronti partiamo. Jonas Blue, Salif Kit alla prima, Mad

0: Daigo, Firestone, dal lontano 2015, completare il primo blocco del Soul Set di stasera.
1: This is Soul Set.
0: La nuova versione di Take Me Up, Ralphy Rosario ovviamente, con Pop Sinclair, Donna Blackley e Lego. Anche Summer Anywhere, Vintage Culture, Jonas Blue, abbiamo iniziato così.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: This is Soul Set.
0: E in meno di un minuto si riparte anche sul canale 8858 di Sky. Potete ascoltare questo Soul Set via satellite, attraverso il vostro televisore, oppure in digitale, in streaming, c'è il podcast. E potete rivivere le più belle della settimana, quelle di ieri, dal nostro sito e la nostra app. Si riparte, I Don't Mind.
7: Disco Radio Party, Soul Set.
1: This is Soul Set.

0: Wolford, Diplo, Looking for Me. Da Soul Set del 2020, featuring di Karen Lomax. Chiudiamo la prima mezz'ora di house, deep, funky. Per tutti Soul Set appena iniziato. This is Soul Set. Con The Second Voice, poco fa, Let Me Be, anche 26 Deep Swing, la nuova versione di In The Music, We Don't Talk Anymore, Charlie Puth, Sam Jacobs con I Don't Mind. Sono Fabio Morelli, seconda parte del Soul Set in arrivo.
1: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Eccoci qua.
4: Sì, prego, prego.
3: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
4: sì,
3: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
4: Davvero?
3: Fate bene, fratelli.
4: No, vabbè.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Tutta bella la musica del Soul Set fino alle 11 insieme a me. Poi dopo ovviamente ci sarà il party set con Matteo e Pista Domunari. Il resto della serata e della notte lo farete con loro. Intanto altra bella musica del Soul Set, la prossima, il remix di Miki Zara. Abbiamo scelto American Girl.

0: Bass, Do Love, Provide for You, completa anche la terza tranche del Soul Set di questo lunedì 4 maggio 22-23, l'orario del Soul Set. Insieme a me sono Fabio Marelli, abbiamo ancora 10 minuti, dai. Adele, poco fa Easy On Me, il remix Yalla, anche con Meta Boy, Pause, Too Cool To Be Careless, Harry Styles, il remix di American Girls di Miki Zara. Ripartiamo subito col Soul Set, dai, dai, subito, subito. Is so sad. Che Matteo e Pista Domunari sono già pronti con il party set. E allora, le sentiamo tutte d'un fiato le prossime, le ultime del Soul Set. Si riparte Unfazed, Shivers.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is so sad.

My World di Michael Jackson, il remix di Velafro, Gianni Romano, Bangsapa, anche M.H.E. Me. Chiudiamo così il Soul Set di questa sera. Grazie a tutti, altre belle emozioni domani sera 22-23, nuovo Soul Set. Vi aspetto prima, domani pomeriggio dal 4 alle 7. Vi lascio a Matteo e Pista Domunari. A

0: Raga, pane e trita Seregno chiude il 6 maggio. Sì, ma solo per 48 ore.
1: Ci siamo rifatti il look. Stessa anima, ma ancora più bello.
0: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura.
1: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
0: Pane e trita, mangia che devi crescere.
2: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
3: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
4: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
5: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è

0: oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: Welcome to the party.
5: Disco Radio.